0: Gianni Morandi, Alessandra, l'eterno ragazzo, sempre molto attivo, lui sui social, l'ho dovuto pure bloccare perché capirai, posta in continuazione. Lui prepara per Natale un nuovo album, invece questo bellissimo brano Dobbiamo fare luce, già in rotazione in tutte le radio, e insieme al nuovo lavoro pronto per Natale si prepara anche un tour che partirà a febbraio, esattamente il 24 febbraio sarà a Rimini all'RDS Stadium per un concerto imperdibile. Anche questa notizia è su musicapervoi.it. A te il microfono, mia dolce compagna, dai.
1: Ora, accadono cose nel mondo che ci lasciano ancora un po' basiti, Manolo, perché la cantante egiziana Sima, adesso non so bene come si dica, è stata posta in stato di fermo per un video che lei aveva girato, un videoclip musicale, dove aveva delle pose un po' succinte, un po' ammiccanti, sai, questi video un po' così. Normalissimo ormai al giorno d'oggi, dove lei faceva queste movimenti forse che non sono piaciuti a tantissime persone, soprattutto perché lei era in biancheria intima. È stata tantissime sono state le proteste e denunce per oscenità nei confronti della cantante, che è stata, come ho detto prima, posta in stato di fermo, e che nel caso la stessa cantante si è scusata se qualcuno si è offeso, ma comunque rischia una pena detentiva. Ragazzi,
0: addirittura sì.
1: Accade anche ciò, accade anche ciò nel mondo.
0: Sono altre culture.
1: Una cultura questa cosa così, vabbè.
0: Intanto io penso che un personaggio dello spettacolo, una cantante, insomma, non è che ha a che fare molto con alcune culture dei paesi dove questi artisti vivono, perché è sempre un personaggio dello spettacolo, un video si gira anche con un regista, un cast, c'è tutta la sceneggiatura, ma insomma, vabbè, ti parlo di Giovanni Allevi, Alessandra, il prodigio della musica classica contemporanea. Torna con un emozionante tour accompagnato da orchestra sinfonica e vabbè, chi più ne ha più ne metta. Lui sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, vi ricordo, martedì 26 dicembre, poi in giro per tutte le televisioni, ride, è contentissimo del suo ultimo album. È un po' un simpaticone questo Giovanni Allevi, veramente.
1: Bravissimo.
0: Senti, il suo fascino, però ride sempre, è felice, meno male.
1: Facciamolo ridere, perché dovrebbe piangere.
0: Dice, in un momento di depressione si è spostato in un'altra nazione, si è messo lì, bello da solo, e rideva e ha fatto il suo ultimo album.
1: Dov'è che è andato?
0: Vediamo se lo sai.
1: Non assolutamente.
0: Vabbè, ti dico solo che è andato in un paese dove fa caldo.
1: Beato lui, ragazzi.
0: Sì. Ride comunque, tranquillo, è felice, vabbè. Grande musicista.
1: Adesso
0: comunque,
1: un salto vabbè. Indietro con
0: e
1: la
0: poi
1: musica.
0: mi fa specie perché ogni tanto lui, mentre c'ha una voce molto tenebrosa, no? Poi però mentre parla gli viene una vocina così sottile, quasi da donna. Non capisco, cioè, questo cambio di tonalità nel momento in cui sta facendo un discorso molto simpatico,
1: ragazzi,
0: anche lui. Giovanni, grande amico mio, dai.
1: Fammi lanciare il brano che Bob è facendo con la mano che siamo in
0: No, ma è così, scusami. Voce tenebrosa, poi di colpo cambia tonalità.
1: Facciamo un salto indietro con questo bel pezzo che tutti voi avrete almeno ballato almeno una volta. Dunque, anche Manolo, ma non facciamo proprio un grande salto indietro.
0: Come dici, anno? Bob? Sono un cafone perché lui è un maestro, un talento nel pianoforte. Vabbè, lo sapevo, che c'entra con la voce.
1: Non si riesce a parlare. Vabbè, allora lanciamo subito il brano Outcast e Eia.

0: Allora, lui e Alessandra adesso in giro per l'Europa per un tour che lo vede cantare su palchi europei, e insieme ad Elisa, hai riconosciuto la voce, ha inciso questo bellissimo album Piccola Anima, che è racchiuso nel suo ultimo lavoro Vietato Morire, però nella versione deluxe. Vi invito ad acquistare questo stupendo lavoro di Ermal Meta, che veramente è un ottimo cantante, mi piace moltissimo. Alessandra,
1: un grandissimo e bravissimo artista, secondo me avrà una meravigliosa crescita ancora di più artistica, ma è veramente di altissimo livello, nel senso che ci dobbiamo aspettare ancora tanto da lui. Tornati in studio, Manolo, perché dovete sapere che Manolo è un grande fan. Questa cosa è veramente scandalosa, la voglio dire.
0: Dimmi.
1: Del Grande Fratello. Bip, sì, però, sì, infatti è fischiato anche un attimino la cuffia perché non è uscito, ma è uscito invece il fatto che non si può sentire questa cosa. Però quando appena arrivato oggi in studio ho cominciato a fare una testa, ragazzi, ma una testa che non potete immaginare riguardo a Cecilia Rodriguez, che è uscita dal Grande Fratello, che non vedo, non so, eccetera, e che si è lasciato un tipo in diretta, si è messo con un altro tipo che mi sembra che sia all'interno della casa, insomma ci ha fatto una testa pazzesca.
0: Io ho fatto una testa pazzesca.
1: Sì. Insieme a Bob, anche Bob è un fan.
0: Certamente, ci mancherebbe altro.
1: E questo è ancora peggio. Questo non so se insieme, sentirli insieme ci rende veramente disarmati davanti a tutto ciò.
0: E pensare che dovevo stare là dentro quella casa, poi ho rifiutato per motivi di impegni e di contratti radiofonici. Vabbè, dai, sarà per il prossimo anno. Non so se ho sbagliato o meno, guarda.
1: Ma noi vogliamo dire che Manolo sta perdendo colpi ultimamente.
0: Ma che dici? Che dici?
1: Allora, comunque, torniamo indietro nel tempo. Era il 2006, eravamo, non io, ma qualcun altro, era New York. Sono stati rubati dei pezzi che erano, insomma, appartenevano a John Lennon, e sono stati ritrovati dalla polizia tedesca, che li ha recuperati a Berlino. Erano stati rubati alla vedova Yoko Ono, sono passati insomma più di 10 anni. Sono stati comunque ritrovati, come dicevo prima, con 3 agende, 2 paia di occhiali, quelli rotondi, insomma tantissime cose. Meno male, ha dichiarato infatti il portavoce della polizia di Berlino, che le autorità sono venute a conoscenza degli oggetti rubati lo scorso luglio, dopo che il curatore fallimentare di una casa d'aste di Berlino li ha contattati.
0: Sì. Poi ti dico una notizia bellissima che mi piace moltissimo, perché è un modo molto originale per promuovere un album, dei brani. Poi ti dico di chi parlo.
1: Così a casaccio, sì, me lo dici?
0: Perché adesso c'è un brano musicale, poi c'è una piccola pausa.
1: Sì, il brano è, sono loro, i Rolling Stones.
0: Ragazzi,
1: sempre di più, un salto nel passato, un po' di nostalgia, e li ascoltiamo con Mission.
0: Ti piacerebbe fare un giro indirigibile?
1: Che cosa c'entra?
0: Poi te lo spiego dopo. Dai, hai detto che ascoltiamo
1: Rolling Stones, Miss You.

0: Ritornano i Negrita, ritornano veramente, perché poi ti dico anche le date del loro nuovissimo tour che partirà da Bologna. Intanto Ritorno al futuro con questo Adios Paranoia, un nuovissimo singolo che sta girando in queste settimane in tutte le radio. Il loro tour parte da Bologna all'Unipol Arena, il 14 saranno invece al Mediolanum Forum di Milano, e ti dico allora tutte e tre le date così non faccio confusione: 10 aprile l'Unipol Arena Bologna, 12 aprile Pala Lottomatica Roma, e poi come ho detto il 14 aprile Milano.
1: Calma Manolo, ti sento tour. Emozionato, ti sento emozionato.
0: Quando ascolto i Negrita sono sempre emozionato.
1: Va. Ti sei inceppato. Senti, a proposito, cosa
0: vuoi? Sai che loro hanno la regola dei tre terzi? Sai cosa significa? Beh, insomma, loro mettono nei loro pezzi attitudine, sound e poi ovviamente contenuti. E escono fuori dei capolavori.
1: Sì, assolutamente, sono veramente molto bravi, ma a questo punto mi viene da domandarti,
0: dimmi,
1: musica, tutte questi stimoli, non ti viene nulla in mente da regalarmi a Natale?
0: Veramente mi viene in mente
1: un bel CD, un disco, un vinile, qualcosa del genere. E allora ragazzi, non perdete tempo, neanche voi è tempo di comprare infatti un vinile come regalo per voi stessi, ma anche per altre persone, un bellissimo pensiero che sicuramente forse anche meglio di una sciarpa per certi versi, tanto comunque la riceveremo sicuramente a Natale. Allora, per evitare i doppioni, regaliamo un vinile o un CD. Forza. Ragazzi, quello che farà Manolo con me, mi devi regalare assolutamente.
0: Io il regalo che ti faccio non te lo dico.
1: No.
0: Perché mi piace farti una sorpresa.
1: Adesso
0: che sei una ragazza molto romantica, una timidona.
1: Senti, ma io volevo dirti una cosa.
0: Sul palcoscenico ti trasformi, però in fondo sei molto timida, per cui poi ti faccio un regalino, così rimaniamo nel romanticismo.
1: Va bene, ma tu lo sai che prima abbiamo ascoltato i Maroon 5 all'inizio trasmissione. I Maroon 5, insomma, il frontman e i suoi compagni si sono diretti verso la metropolitana di New York, si sono mascherati, diciamo, in qualche maniera.
0: Si sono resi riconoscibili.
1: Irriconoscibili, finte barbe, grossi occhiali, insomma, hanno fatto dei pezzi del loro quinto album in studio. Insieme ai Maroon 5, dietro al tamburello c'era anche Jimmy Fallon, l'anima del Tonight Show, che ha organizzato appunto la performance. Cosa fanno, insomma, lo show di Fallon spinge moltissimi artisti addetti allo spettacolo di fingersi degli artisti di strada, e di modo che le persone, si vede, passano dritti, magari non vengono riconosciuti, oppure si fermano, hanno dei sospetti, pensano ma forse sono loro, forse non sono loro. Molto bello vedere le reazioni dei passanti in questo senso.
0: E loro sono andati in metropolitana e poi sono fermati.
1: Sono andati sotto la metropolitana.
0: La metropolitana a suonare. Si sono messi là. So come si fa, insomma. Sono stato a Monaco, a Londra, per cui si usa fare così. Invece un gruppo italiano ha fatto ancora di meglio, Alessandra, perché sai cosa ha fatto? Per promuovere e festeggiare l'uscita del loro nuovissimo lavoro che si intitola Amore che torni, e già hai capito che sto parlando di Negramaro, si sono affittati un dirigibile. Hanno scritto il titolo dell'album su questo dirigibile, e poi sottoscritto Negramaro, e hanno girato per i cieli di Milano pubblicizzando il loro lavoro. È una cosa molto bella. Ti ho chiesto prima se ti piace fare un giro in dirigibile. In dirigibile ti piace?
1: Vorrei andare su un dirigibile.
0: Vorresti andare su un dirigibile?
1: Ma magari, ragazzi. Allora, magari,
0: parlerò con il frontman dei Negramaro e vediamo se ti può ospitare sul dirigibile.
1: Comunque, sono molto felice, Manolo, di stare qui con te, con tutti i nostri amici, con tutti gli ascoltatori, e soprattutto per suggerire come poter fare per poter approdare. L'ho detto 100 volte, lo ripeto, per poter approdare sul nostro palcoscenico, tra virgolette, con quali sono gli indirizzi, Manolo?
0: Allora, ragazzi, adesso è il mio momento, perché mi piace molto ricordare che alla nostra redazione risponde a musicapervoi.it, il punto di riferimento per tutti gli artisti che vogliono arrivare sul nostro palcoscenico. Il nostro sipario si apre a tutti, vi diamo un passaggio, come diciamo sempre, e quindi andate su questo sito, c'è il pulsante giusto e siete qui con noi nella nostra trasmissione.
1: Catapultati verso una, come diceva Manolo, verso il nostro palcoscenico. Molti l'hanno fatto e hanno avuto quello, un piccolo momento, sì, un passaggio, anche un'intervista. Però mi raccomando, non perdete tempo e scopriteci, magari avrete un momento di felicità, sarete felici, happy, così cantate.
0: Anche di parlare con noi.
1: Sì, certo, molto felici, happy, dicevo appunto, e happy di Pharrell Williams, è quella che andiamo ad ascoltare. Lui bravissimo, che ha cominciato soprattutto a lavorare negli anni 90 e adesso è diventato un guru in America del suo genere, ma adesso lo sentiamo e lo ascoltiamo per quel pezzo che veramente lo ha reso famosissimo in tutto il mondo, Pharrell Williams, happy.

0: Allora, avrete riconosciuto la voce, non solo quella di Beyoncé, ma anche di Eminem, grande artista rapper americano che ha avuto una adolescenza molto molto difficile. E non sapevi tu che era figlio? Abbiamo ancora la sua voce, ascoltiamo. No, è finita. Lo sapevi tu che era figlio di due musicisti che però non se la passavano tanto bene, anzi erano piuttosto poveri, dunque erano costretti a spostarsi un po' per l'America e avere degli alloggi di fortuna in un certo senso. Il padre poi fu allontanato dalla madre per motivi sempre di molestie e poi insomma da questo momento susseguirà una vita molto difficile per il giovane Marshall. Nell'adolescenza a scuola non andrà neanche tanto bene, per poi attraversare anche momenti di difficoltà economica. Ha fatto tantissimi lavori molto umili, anche parliamo della sua adolescenza a Detroit, per poi arrivare a diventare Eminem. Dunque penso che sia fatto, come si dice in gergo, un bel beep per arrivare dove è arrivato. Si chiama gavetta, ragazzi, la gavetta. Sì, e tanta sofferenza, sì. Immagino anche per la perdita di uno zio, in cui parlerà anche in una sua canzone. Torniamo invece a parlare di altri artisti e di altre notizie musicali. Manolo, perché devi sapere che Madonna ha messo...
1: Io sto zitto, sto qua, ti ascolto, dai.
0: E vuoi parlare? Ti do la parola.
1: Una piccola parolina per una nuova hit dell'inverno, sicuramente sarà questa che ti dico adesso, perché sai che sono un esperto di musica, capisco al volo quali sono le canzoni che poi faranno successo durante le stagioni.
0: Bravo.
1: Allora, una bellissima canzone di un artista che mi piace moltissimo, un italo canadese, lei si chiama Betta Lemme, il brano si intitola Bambola, un bellissimo ritornello e sarà il nuovo tormentone dell'inverno 2017-2018. Alessandra,
0: bravo.
1: Vallo a vedere, un bel video pure, lei è bellissima, ha degli occhi verdi bellissimi, verdi tra il verde e il marrone.
0: Ok, benissimo.
1: Mi piace, che ti posso dire?
0: Vabbè, facciamocene una ragione, insomma.
1: Dai, su, vediamo un po'.
0: All'asta
1: dai.
0: Delle foto di nudo d'epoca della signora
1: di Maurizio
0: Ciccone.
1: Costanzo.
0: No, della signora Ciccone in arte Madonna, quando aveva appena 19 anni. Insomma, si batteranno la base d'asta tra gli 800 e i 1200 dollari, che include un totale di 108 immagini. Una Veronica Ciccone molto molto giovane, soprattutto forse non aveva ancora in mente di quello che sarebbe diventata molto presto. Va bene, ma non lo torniamo qui invece a parlare sempre di musica, perché il tempo stringe. Bob ci dice che bisogna assolutamente lanciare il prossimo brano.
1: Sì.
0: The Only One I Know, l'unica che io conosca.

0: o della Serie A. Queste cose vorrei dirtele.
1: È arrivato, Alessandra, anche il nuovo video di Francesca Michelin. Questo che stiamo ascoltando è il singolo appena uscito, Io non abito al mare, seconda anticipazione dopo il brano Vulcano del suo prossimo album che uscirà nel mese di gennaio. Il nuovo video racconta un'intensa storia d'amore ambientata, Alessandra, nello spazio bianco e pulito di una grande opera di land art. Riflette naturalmente perfettamente il mood della canzone, Alessandra. È scritta anche da Francesca insieme al cantautore romano Calcutta, che mi piace moltissimo anche lui.
2: Allora Manolo gli è stato dato un bigliettino: leggi questo. E se è capito, ma noi te perdoniamo.
1: Ma cosa si è capito? Guarda che io sono un esperto di musica.
2: Che stavi a leggere.
1: Anzi, ti consiglio di vederlo il video.
2: Lo vedrò assolutamente il video. Non vedo allora. Come abbiamo detto prima della notizia che Madonna ha messo all'asta, insomma, sono state messe all'asta delle foto d'epoca di nudo di Madonna. Sono impazziti i nostri ascoltatori, hanno scritto, hanno detto, hanno fatto, dove posso trovare, che cosa posso fare, eccetera eccetera. Se avete soldini, ragazzi, dovete spulciare e capire dove poterlo comprare. Io non sono in grado di dirvi, non so dirigervi bene sulla casa d'asta dove potete ciappare le foto. E
1: vabbè,
2: mi dovete sbattere per trovarlo.
1: Miles Series. Ma tu ci credi?
2: Miles
1: nel senso, chissà quante foto gireranno di Madonna.
2: Quelle sono d'epoca, perché aveva appena 19 anni, non era famosa, insomma.
1: Già si spogliava a 19 anni?
2: Erano foto artistiche. Foto artistiche, Manolo, devi assolutamente capire che c'è un'arte dove il nudo non è volgare, non c'è pornografia, e quella è l'arte. Dobbiamo riconoscerlo. Assolutamente sì, dobbiamo riconoscerlo.
1: Grazie per avermi fatto passare come il manioco sessuale del periodo.
2: Manolo che pensa già faceva le foto di nudo.
1: Vabbè, perché insomma lei c'ha la sua età, vuol dire che se tu parli dei suoi 18-19 anni sono state fatte moltissimi anni fa, dove la cultura della gente era un po' diversa da quella di adesso.
2: Mentre noi parliamo di queste i Sigur Rós annunciano l'uscita di materiale discografico che noi non conosciamo, dunque inedito. Anche qui una notizia per tutti i fan. Ma ragazzi, mi spostate la cuffia, mi fate gli scherzi e fischia, non è giusto.
1: Sono ancora ubriachi da prima.
2: Loro pubblicheranno appunto dei vinili molto rari, ma realizzati prima, anche in concomitanza con il loro primo festival di arte natalizia,
1: come dici Bob,
2: in Islanda.
1: Guarda cosa ha scritto. È colpa Bob. Del tuo parrucchiere.
2: Perché
1: ti ha fatto i capelli troppo bombati sulle orecchie,
2: ma stanno benissimo.
1: Allora la cuffia non chiude bene.
2: No, ho tagliato i capelli. Va bene, questa era una notizia sui Sigur Rós, molto interessante, e soprattutto per voi fan non perdere in nessuna maniera.
1: Sì, mi dice Bob che devo dire anche che l'album di Francesca Michelin arriva il 12 gennaio. Va bene, l'ho detto Bob, scusa, mi avevo dimenticato.
2: Che dobbiamo farci?
1: Quel foglietto che mi hai passato, che dice lei, non c'era scritto.
2: Che cosa non era scritto? Scusami.
1: Vabbè, lasciamo perdere. Stai pronta per il prossimo brano?
2: Sì, siete molto molto molto molto strani, molto molto misteriosi. Che cosa mi state
1: nascondendo? Stiamo facendo una playlist, Alessandra.
2: Una playlist per chi?
1: Sì, sì. Così.
2: Non si può sapere. Va bene, ragazzi, non perdiamo tempo, che gli ascoltatori si stanno annoiando. Era il 1988, poi remixata per il 1990, una canzone che forse è la più famosa, è una delle più conosciute di questo gruppo, che non so che fine abbiano fatto. Loro sono i The Last con There She Goes.

0: Allora, questa settimana ti ha detto il tuo amoroso ti amo qualche volta? L'ha fatto?
1: Ma lui me lo dice sempre.
0: Ah, hai visto?
1: Tanto bene che me lo dice sempre.
0: Beh, allora fai bene, perché potresti ricordargli a lui che c'è un grandissimo evento. Ovviamente te lo dico subito, perché così almeno ti puoi preparare, Alessandra. E sto parlando di Umberto Tozzi. Dopo il successo dell'album, del concerto evento dell'Arena di Verona, Umberto Tozzi torna in concerto in una data non troppo vicina, ma insomma molto importante, perché si esibirà a Parma al Teatro Regio domenica 11 febbraio 2018 per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. È un momento molto particolare per lui, perché insieme a lui sul palco si esibiranno artisti come Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Albano, Fausto Leali e Raff. Lo stesso Albano che ha annunciato che sarà l'ultimo anno, il 2018, della sua carriera. E vabbè,
1: grande Umberto Tozzi,
0: 40 anni che ti amo, si intitola il nuovissimo tour e anche l'album.
1: Sono convinta che Umberto Tozzi
0: è un live, eh?
1: Tozzi sia stato colonna sonora di tantissimi innamorati,
0: di tante storie d'amore.
1: Assolutamente sì.
0: Oh sì.
1: Va bene, ragazzi, si torna in studio. Stiamo anche per avvicinarci alla fine. Sì, Manolo. E adesso siamo nel 2017, nel pieno disastro economico, finanziario, e alla vecchiaia che si avvicina. Diciamo a tutte le persone che hanno 18 anni, diglielo, consiglia Manolo, non dormite.
0: Assolutamente
1: fate, perché il tempo passa.
0: Lo dice il vostro segretario, guarda.
1: Anche perché
0: chi vuol capire capisca.
1: Anche perché il tempo passa, vero Manolo? Per tutti, non risparmia neanche il più bello, il più ricco, il più simpatico. La vita è dura. Sì. Lo sanno anche gli artisti più famosi, che magari si reinventano, oppure a un certo punto ti ritirano per una certa età, per poter godersi la pensione, la vecchiaia.
0: Sì, perché l'artista non si ferma, magari si riprepara per ripartire, per rifare un altro tour, un nuovo spettacolo, magari dal vivo. Certo, che ne pensi?
1: Ok, allora dai. Si va avanti sempre a parlare di musica, Manolo. Tantissimi ci hanno scritto per come hai parlato di musica per voi.it, per capire come si fa ad arrivare qui da noi. Manolo ha spiegato tutto, potete vedere il portale. In questo senso ringrazio Marisa dalla campagna, che ci dice: siete veramente fantastici e bravi, grazie per darci
0: questa
1: possibilità.
0: Vogliamo ricordare il nostro profilo? Radio Resina, cercateci sul nostro social preferito, che poi è Facebook.
1: Sarebbe Facebook. Va bene, si va sempre avanti, si parla sempre di musica e si parla di Gianluca Grignani. Grande fan, Cecilia lo ama, e allora gli abbiamo voluto fare un regalo, uno dei suoi primi successi. Ormai parliamo di quasi 20 anni fa, se non ricordo male, la storia tra le dita, te lo ricordi, Manolo?
0: Certo.
1: Lui era Gianluca Grignani, veramente molto giovane, e si faceva conoscere al grande pubblico. A te piace?
0: Moltissimo,
1: sì. E poi è veramente un'anima inquieta anche Gianluca Grignani, a volte ha fatto parlare di sé per comportamenti un po' difficili.
0: Ma anche sul palco,
1: Sì, lui è uno che non lo manda a dire, secondo me, assolutamente. Allora parliamo di Gianluca Grignani, e come dicevo prima, è un omaggio alla nostra Cecilia con un pezzo che è sicuramente uno dei più conosciuti. Allora, La mia storia tra le dita.

0: Che devo dire?
1: Il nostro Franco.
0: Mi manca tantissimo. Sì, sì.
1: Sì. Avevi detto prima che eri un po' triste.
0: Ma no, dai, su. Può capitare.
1: Hai fatto mettere questo brano per intristirci tutti qua, tutti quanti tristi. Va bene, si va avanti. Siamo tornati con Franco Califano qui in studio, scelto direttamente dal nostro Manolo.
0: Ma sai una cosa? Sta per uscire una bellissima versione rimasterizzata dopo 40 anni, pensa un po', di un brano molto famoso di Lucio Dalla, Come Profondo il Mare. Lo ricordi?
1: Quel pezzo.
0: Un remake del brano veramente fantastico, con dei suoni eccezionali, ma si riconosce poi, insomma, lo stile del grande Lucio Dalla in questa stupenda canzone. Quindi, ragazzi, tra poco ve lo proporremo su musicapervoi.it, su Resina, appena avremo la versione da poter mandare in onda.
1: Allora, devi sapere che Robert Plant, frontman delle Zeppelin, frontman delle Zeppelin, ha fatto un concerto in Gran Bretagna e ci sono state polemiche perché sembra che siano andate un po' più tante persone, molto di più di quelli che poteva contenere il posto tarato per 3.000 persone, e dunque ci sono state delle difficoltà in questo senso di organizzazione, logistiche, e si sono lamentati alcuni fan che sono andati a vederlo. Può accadere anche ciò, sovraffollamento, perché Robert Plant è sempre meraviglioso vederlo dal vivo, allora in tanti lo vogliono assolutamente, non lo vogliono perdere. Va bene Manolo, io non ho avuto mai l'occasione di vederlo dal vivo, spero un giorno di farcela insieme a te magari.
0: Hai visto? Meno male, una volta che andiamo insieme a vedere un concerto, magari ti posso portare al concerto di Ricky.
1: Di chi? Ricky.
0: Sta avendo tanto successo sto ragazzo.
1: Ricky Martin.
0: Casomai.
1: Ciao.
0: Vabbè, insomma, il nostro Ricky sarà a Brescia al Gran Teatro Morato sabato 24 febbraio, poi sarà anche a Roma all'Atlantico sabato 3 marzo e poi si sposta a Napoli al Teatro Pala Partenope lunedì 5 marzo. Alessandra,
1: Noi che facciamo? Ci andiamo
0: a vedere Ricky? Sì, insieme a te. Allora, c'è musica su Resina, ragazzi, non perdeteci, seguiteci su musicapervoi.it, sui nostri social collegati a questo grande evento che poi è Resina.
1: Andiamo al cinema, continua la scalata al botteghino di The Place per la regia di Paolo Genovese, con un cast d'eccezione, con Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi, Marco Giallini e tantissimi altri che si susseguono all'interno di un locale per chiedere a un personaggio molto misterioso interpretato da Valerio Mastandrea di realizzare dei loro desideri. In cambio però dovranno fare delle cose anche non bellissime, anzi posso dire alcune abbastanza angoscianti, e come andrà a finire dovete andarla a vedere al cinema. Ma la scalata al botteghino non riguarda solo The Place, riguarda anche Justice League, la banda di supereroi capeggiata da Ben Affleck che interpreta Batman insieme per poter salvare il mondo dalla catastrofe, anche questo grande successo sia negli Stati Uniti che in Italia. E anche voi siete andati al cinema a vedere qualcosa? Ditecelo e consigliateci le migliori pellicole da non perdere in questo periodo. E noi andiamo avanti con la musica perché il tempo stringe, e allora un altro bellissimo brano sorpresa.

0: Eccoci qua, tornati insieme a Oasis con Run Our Way. Che bello questo pezzo, anche qui un salto nel passato, erano probabilmente gli anni 90 se non ricordo male. Tornatissimi appunto qui insieme a Manolo, in mia compagnia, di tutta la stanza della musica, verso la fine del nostro programma. Manca ancora un pochino, qualche brano, ma ci stiamo avvicinando alla fine. E vi volevo ricordare di non andare via, di rimanere qui sulla vostra radio preferita, perché arriva anche Emozioni dal Palco subito dopo di noi. Un po' di pausa e Emozioni dal Palco vi avvolgerà con un nuovo concerto che abbiamo questa settimana. Sarà una sorpresa e non vi anticipo assolutamente nulla. Manolo, tu vuoi anticipare qualcosa?
1: Penso no, siamo tornatissimi.
0: Siamo quindi... tornatissimi, io e Manolo. Hai quindi, qualcosa da dire?
1: Ti devo anticipare. Posso anticipare che Emma è sempre in prima linea nella musica e nel sociale, e infatti in attesa del suo nuovo album la cantante salentina sarà protagonista di un incontro con i ragazzi di Novara dedicato al tema del bullismo. Una bella iniziativa, perché sai che in questo periodo bisogna combattere questo fenomeno dei giovani che attanaglia tantissimi genitori in una morsa di ansia, per cui insomma la nostra Emma
0: rimango un po' basita nel senso che immagino che ci siano veramente tante problematiche nel mondo, soprattutto non è giusto che gli adolescenti paghino per gli errori dei loro genitori, però a volte può accadere che ci sono delle problematiche in famiglia e ci se la prenda magari a scuola o da qualche altra parte con un'altra persona magari più debole, più delicata, più sensibile. Non riesco a capire questa cosa, non riesco a entrarci dentro, ho un neurone mancante forse, perché come fai a prendertela con una persona più debole di te? C'è sempre, penso, una coscienza, forse cado un po' dal pero.
1: Io penso che il bullismo sia un fenomeno di socializzazione. Se si riuscisse a far socializzare i meno giovani con quelli più maturi e magari che hanno più esperienza, mettendoli insieme a ragazzi magari che hanno qualcosa di emarginato, sicuramente il risultato potrebbe, dico tra virgolette, essere positivo. È una mia idea, però insomma
0: sensibilizzare comunque ad avere rispetto dell'altra persona è alla base di un vivere civile, questo senso. Succedono, parliamo di bullismo a scuola tra adolescenti, è sempre successo sicuramente, è un problema vecchio come il cucco, però alcuni modi sono veramente imbarazzanti e non riesco a capire perché bisogna prendersela con una persona a volte più debole, a volte con delle problematiche. Non riesco proprio a entrarci dentro, non l'ho mai fatto, non l'ho mai capito. Anche la presa in giro è un po' pesante spesso a scuola, ma mettere le mani o vessare un'altra persona è inconcepibile, veramente. Dicevo, anche la presa in giro per me è un po', quando è continuativa e pesante, può dare dei problemi, assolutamente da tenere in considerazione. Cari insegnanti, tenete sempre gli occhi aperti.
1: Bene sì. Poi c'è quello che riguarda il fatto emotivo, che è ancora peggiore, perché si va ovviamente a toccare la sensibilità di alcuni ragazzi e ragazze, perché insomma ragazzi reagite sempre con fermezza, magari sentitevi resina,
0: no, sì, è vero
1: guarda, no, che
0: abbiate una passione,
1: certo, ho letto proprio in questa settimana, stavo approfondendo un po' degli studi che stavo facendo riguardo alla musica, e mi ha fatto molto piacere sapere che in fondo la musica, Alessandra, è un'ottima medicina per diverse patologie della mente e del corpo, per cui usare la musica anche come strumento di così per curare alcune fasi di depressione oppure di momenti strani. Per esempio un'altra medicina molto importante è la risata.
0: La risata è comunque stare insieme agli altri, avere degli hobby e delle passioni, condividere. Sarà invece, questo ve lo dico con sincerità, magari se potete condividerlo con un vostro amico, un'amica, qualsiasi persona, sarà invece e dunque da non perdere, in Italia per 4 concerti Patti Smith,
1: grande
0: 12 dicembre al Chiostro di Santa Caterina di Napoli, il 13 al Teatro dell'Opera di Roma, il 14 al Duomo di Caserta Vecchia e Dulcis in Fundo, il 16 dicembre in Vaticano nell'Aura Paolo VI per la 25esima edizione del concerto di Natale. Mamma ragazzi. Per poter acquistare i biglietti andate su Ticket One, non perdete l'occasione. Non so quanto costino, non so come funziona, però insomma assolutamente da non perdere. Grande Patti Smith, la storia della musica, la storia della musica.
1: L'hai detto, la storia della musica.
0: E continuiamo, adesso si va con il prossimo brano, anche questo è un omaggio a voi ascoltatori che siete sempre fedelissimi da parte mia e di Manolo, e continuiamo sempre. Un'altra sorpresa, non vi dico niente. Continuiamo con la musica, e allora, musica.

tormento, passione, indifferenza, luce, oscurità, forza, fragilità, energia, inerzia, fragore, silenzio, gioia, delusione, quiete, tempesta. Big Ben, Big Ben, Big Ben, Big Ben.

0: Rocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tigullio@gmail.com.

0: blocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tigullio@gmail.com.

luce, oscurità, forza, fragilità, energia, inerzia, fragore, silenzio, gioia, delusione, miete, tempesta.

0: Paura in onda.
1: Paura in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: 1, 2, 3, siamo al 3, evviva 3 agosto 2026, ragazzi, il tempo passa, già, sì, ci siamo lasciati a luglio e siamo già al terzo giorno d'agosto. E vabbè, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus, anche questa mattina quando sono le 4:32, 18 secondi. Beh, ci raffermeremo a prendere un 5, Oscar, facciamo a prendere un'ora doppia.
1: 4:32, 28 secondi.
0: Sì, forse sì.
1: 4:32, 30 secondi. 4:32, 32 secondi.
0: Ah, l'abbiamo presa, già. È un buon inizio questo, allora. E sì, sicuramente è un buon inizio aver preso l'ora doppia subito. E che dire, ragazzi, la prima cosa che si fa ogni mattina, oggi è lunedì, avremo come al solito il nostro breve riassunto, i saluti li abbiamo fatti già, il saluto delle radio, e dopo il saluto delle radio avremo Marco Roma, vedremo se ci ha mandato le sue storielle, poi lo avremo in diretta e poi avremo un po' di musica, il ballo di Beppe e poi ritorniamo in linea con le persone che hanno scelto di stare con noi fino alle 6. Oggi alle 6 avremo la replica di Andrea Roncato, che è stato con noi mercoledì sera 20 di sera, e stamattina sapremo anche chi ci sarà mercoledì prossimo a 20 di sera, che non va mai in ferie, come il resto del nostro programma non va mai in ferie tutto l'anno, tutte le altre cose chiusi per ferie, le radio che non mandano più programmi, altro. Noi siamo sempre qui, tranne i giorni proprio rossi, siamo sempre qui. E adesso arriva il saluto delle radio, dopodiché dopo le 6 avremo alcune cose che succedono nei paesi che hanno aderito al nostro invito a raccontarci quello che succede nei loro paesi, e poi alle 6:45 avremo la poesia di Maria Grazia, infine finiremo con i saluti. Ma adesso è il momento di salutare le nostre radio, partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Tele Terme Viatore TV, replica alle 7:30, Radio Mar Italia in diretta con noi. Il saluto delle nostre radio con Angela Ricciardi, eccolo che
2: è arriva. Il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del movimento apostolico cechi.

0: di Edoardo Bennato, e vediamo adesso se crediamo in quello che dice Marco con i suoi detti. Intanto partiamo.
1: Tanti auguri a un grande cantante attore, sì, americano, Tony Bennett. Buon compleanno, caro Tony. Tanti auguri da Marco Roma a te.
0: E questo non è.
1: Buongiorno! Gli astri del cielo si stanno unendo e brillano amore tutti i giorni, perché gli astri si baciano, si amano, si abbracciano, perché c'è Marco Roma. Buongiorno!
0: Ah, per questo sì, va bene. E allora andiamo a Marco Roma.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Andiamo in diretta adesso, vediamo se ci...
2: WhatsApp, riduci.

0: ieri ho fatto riposo tutto il giorno a mare sulla spiaggia.
1: Ah, perché non mi hanno fatto lavorare?
0: Perché, perché c'era una festa importante dove c'era LDA e vari cantanti.
1: Sì.
0: E hanno montato il palco con i stand alimentari, quindi ci hanno sospeso il mercato per fare questa festa.
1: Ah, ecco, quindi non ve l'hanno fatto fare a...
0: No.
1: Detto oggi riposate, però ve l'hanno detto prima almeno.
0: Sì. Diciamo, già lo sapevamo da un mese. Ah. Poi il giorno, la domenica prima arriva la comunicazione con i vigili urbani, mettono in bacheca all'entrata, che non si svolge.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Bene.
0: Però così.
1: Vabbè, un riposo. Allora.
0: Ah, sì.
1: Oggi Tor San Lorenzo c'è il mercato, quindi state allestendo, sei il primo come al solito ad arrivare.
0: Sì, sicuramente sì. Prendo il caffè.
1: Prendi il caffè. Ancora ci vuole.
0: Relax.
1: Ancora non sei arrivato però.
0: No. Mi manca, penso, 7-8 minuti. Massimo. Sì. Manca poco.
1: Allora, intanto che sono le 6 e...
2: 4:44 e 12 secondi.
1: Siamo 4:44, ci ammazza.
0: Non abbiamo detto ancora chi ci sarà l'ospite.
1: Sì, non abbiamo detto quello, non abbiamo fatto i saluti di ATM Trenor BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Mica Caserta, e poi il nostro amico Francesco del municipio di Milano che sarà con noi dalle stelle, e poi Celeste che ha chiamato alle 3:25, ha mandato il suo saluto. Salutiamo Ernesto, salutiamo Dennis, salutiamo tutti gli altri, e adesso sveliamo chi ci sarà mercoledì sera 20 di sera, anche perché stamattina alle 6:03, 6:02, 6:04 potrete ascoltare l'intervista di Andrea Roncato, visto che mercoledì abbiamo fatto 2:20 di sera.
0: Allora, dopo svariate, vabbè, lui ha fatto conservatorio sia a Milano che a Lecce, due conservatori ha preso, quindi un genio.
1: Due conservatori.
0: Un genio della musica.
1: Sì,
0: lui è un grande chitarrista.
1: Sì.
0: Importante. Vabbè, lui è stato con vari cantanti, Clara, insomma, vari cantanti. E fino a quando non ha debuttato sullo schermo, e non ha vinto, ma è arrivato pochi finalisti a Italian's Got Talent.
1: Sì.
0: Quindi a Canale 5. È stato insieme a Mara Maionchi, ha lavorato con Mara Maionchi e Elettra Lamborghini.
1: Sì.
0: Come ha detto Elettra nella finale, ha detto: a te manca la voce, potresti fare, tu fai un concerto da solo. Lui ha suonato sia Pink Floyd e Michael Jackson. Quindi Alessandro Malerba.
1: Bene, allora quindi mercoledì sera avremo Alessandro Malerba. Oh
0: sì, ce l'abbiamo fatta.
1: Ecco, invece stamattina, per vedere di arranfare qualcosa da te, ecco, i cuoricini, il furgone, Marco Roma, eccetera, cosa dovranno dire i nostri ascoltatori per cui mi metti in difficoltà?
0: Allora, il gioco della verità.
1: Il gioco della verità?
0: Mm-hmm.
1: Caterina Caselli?
0: No, è un po' più giovane questa canzone.
1: Ah.
0: Ma Caterina Caselli quanti anni di era?
1: Caterina Caselli
0: anni
1: sarà...
0: 70?
1: Sì, sarà degli anni 48-49 più o meno.
0: L'anno di nascita, diciamo.
1: Sì.
0: Ma dico, le sue canzoni, insomma, gli anni 70, insomma.
1: Sì, più o meno 69, 78,
0: 69,
1: 70, sì. E questo invece, gioco della verità.
0: Questa penso tra gli 84 e 90, penso.
1: Vasco Rossi?
0: No. Però sì, una persona molto importante.
1: Luca Carboni?
0: No.
1: Fabio Concato?
0: No.
1: Adesso... E allora sono in crisi. Dopo... Enrico Ruggeri.
0: No.

0: anche se lo vorrei intervistare, lo sto corteggiando. Perché è molto social,
1: Sì.
0: Molto social.
1: No, il gioco della verità. E chi è allora? Scusa, dammi una mano.
0: È il gioco della verità.
1: Il gioco della verità. Fammi il motivo.
0: Se lo faccio la zecchi subito.
1: Il gioco non è Gianni Morandi, no.
0: No, è più giovane.
1: Più giovane.
0: Penso che c'ha 20 anni di meno. Sicuro. Forse di che anno sei te?
1: 62. Appena.
0: E lui 63.
1: Ah, ero Stramazzotti. Lo devo mettere sempre tra i primi, vabbè. Quando dici 63 io non vedo.
0: Infatti, però non l'hai detto. Ne detti tanti. Hai detto Vasco Rossi, molto importante, ho detto.
1: Sì, però. Bene, allora, il gioco della verità è Ross Ramazzotti e noi abbiamo detto che avremo mercoledì sera, avremo
0: Alessandro Malerba, Italia's Got Talent, alla corte di Mara Maionchi, Elettra Lamborghini, il suo pupillo.
1: Intanto il gioco della verità di Eros Ramazzotti.
0: Yes.
1: E allora, arriva qui, ci sentiamo tra un po', allora.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto José, pronto?
2: Pronto Giuseppe, come vai?
1: Va bene, siamo nell'Argentina. E allora chiediamo a Giuseppe José Maria Savonara di raccontarci un po' della sua vita. Raccontaci un po' di te, José, e poi la nostra Beatrice tradurrà.
2: Bene, io parlerò in spagnolo, entonces, así le damos lugar a Beatrice che se luzca también un poquito. Respecto a mí, soy una persona ciega de grande, o sea, durante pequeño tuve visión, padezco una enfermedad degenerativa de la retina que se llama retinosis pigmentaria,
1: ecco,
2: y que va perdiendo la vista de a poquito. Y bueno, durante mi juventud llegué hasta jugar al rugby, siempre me gustó mucho todo lo que sea deporte. Y ahora de grande, en este momento voy a cumplir 53 años.
1: Ecco, allora traduciamo un attimo quello che hai detto fino adesso, Beatrice, perché sennò altrimenti dimentico.
3: Allora. Sì, allora Giuseppe ha detto che lui da bambino ci vedeva e che è rimasto cieco soltanto adesso da adulto, e fra poco farà anche 53 anni.
1: Ah.
3: E logicamente la sua malattia è quella malattia degenerativa, la retinite.
1: No?
3: Sì, sì. E dice che ama tanto, ha fatto tanto sport e giocava a rugby.
1: Ecco, quindi chiedi, ma era troppo bambino quando ha iniziato a perdere la vista, oppure?
3: A che età empezaste a darte cuenta che stavas perdiendo la vista, José María?
2: Yo a los 11 años me han descubierto la enfermedad.
3: A 11 anni mi hanno scoperto la malattia.
1: Ah, quindi a 11 anni.
2: Pero de antes yo ya no veía.
1: Ecco, e a questo punto. Bien. Chiediamo a José María come sono le scuole argentine, come funzionano le scuole argentine, che c'è la scuola elementare, media, raccontaci delle scuole.
3: Esatto, queremos saber en Argentina cómo funcionan las escuelas para las personas que tienen problemas de visión.
2: Yo no hice una escuela para baja visión, yo hice una escuela para personas convencionales, que se le dice. Yo todo hice primario, secundario y terciario.
1: Ecco,
2: luego de grande perdí la vista. Traducidos.
3: Sí, está diciendo que lui ha avuto la posibilidad de poder fare le scuole normalmente porque ci vedeva male, pero è riuscito a studiare nelle scuole. Sì, sì, sì.
1: Quindi nonostante vedeva male, quindi ha fatto le scuole primarie e secondarie e poi ha continuato per il resto. Bene, poi chiedi, continua.
3: Pero en Argentina, que tú sepas, ¿no? Las escuelas, ¿cómo funcionan para las personas que tienen problemas de visión?
2: Hay escuelas especiales donde se les enseña en braille y bueno, también hay un primario, un secundario y después hay una formación. Yo de grande, como perdí la vista de grande, fui a una escuela de ciegos donde había desde pequeños hasta adultos que hayan perdido la vista, y allí te enseñan las materias básicas de, bueno, computación, actividades de la vida diaria, manejarte con el bastón, cocina y otro tipo de cosas.
1: Perfecto, traduci.
3: Sí, allora lui sta dicendo che ci sono come qua le scuole primarie e secondarie per bambini che hanno problemi di vista, insegnano logicamente come qua a studiare scrivendo in braille, leggendo in braille e tutto il resto come qua. Logicamente lui è entrato in queste scuole quando ormai era adulto. È là che ha imparato a scrivere in braille, a usare il bastone e anche a gestirsi nella vita quotidiana.
1: Ecco. E quindi lui ha frequentato le scuole normali di tutti?
3: Sì, tu frequentaste sempre le scuole normali come tutto il mondo, no? Come tutti i niños.
2: Sì, sì. Io me formé en la universidad come analista di sistemas e eso fue lo último che pude hacer con mi vita.
3: L'ultimo che ha potuto fare è studiare all'università. Che studiaste, José María?
2: Analista de sistemas, me formé, me recibí de ello.
3: Ah, ok. Análisis de sistema.
1: Análisis de sistema. Io vorrei chiedere a José María questa mattina, ma i non vedenti in Argentina come sono messi a livello di assistenza, di pensione e di altre cure?
3: Ok, José María, vogliamo sapere nel paese dell'Argentina le persone invidenti come vengono trattadas? Tienen algún subsidio del gobierno?
2: Tenemos una facilidad para jubilarnos previamente.
3: Abbiamo una posibilidad de poder andar en anticipo en pensión.
2: Y además tenemos la posibilidad de obtener un certificado nacional de discapacidad.
3: Y ci danno anche un certificato di riconoscimento come persone non vedenti.
2: y de ahí nos permite viajar en medios terrestres por todo el país, sin cargo.
3: E questo ci permette di viaggiare sui mezzi di trasporti pubblici senza dover pagare.
1: Ah, beh, veniamo anche noi in Argentina.
3: Mi piace, sì, nos gusta mucho.
2: Bueno, por todo el país, o sea, de provincia en provincia.
3: Tutto il paese, dal nord al sud.
1: Ma anche con le frecce rosse, cioè con i treni velocissimi?
3: Todos tipos de transportes públicos, trenes, autobuses, guagua.
2: Sì, transportes terrestres, todo tipo de transportes terrestres.
3: Terrestres, sì.
1: Ah, quindi, però è taxi, no? Anche taxi?
2: Y además tenemos facilidades para comprar un auto sin impuestos.
1: Ah, come noi.
3: Anche qua, sì, aquí también. No, ecco. Sì, il carro con la agevolazione all'IVA, dell'IVA e tante altre cose, è lo stesso allora che in Argentina. Esatto.
2: Un auto que compra un ciego lo paga mucho menos y además no paga los peajes en las rutas y no paga un impuesto de rentas.
1: Ah, vabbè, come da noi, non paga.
3: Però non pagano neanche le autostrade loro, eh?
1: Ah, anche le autostrade?
3: No.
1: Ma allora ci andiamo in Argentina.
3: Vamos
1: quasi qua.
3: Per Argentina.
2: E además podemos estacionare in qualche lado.
3: E possono parcheggiare la macchina ovunque.
1: Ah, pure. Allora siamo messi bene. Beh, l'unica cosa però che come lavori invece cosa fanno i non vedenti in Argentina?
3: ¿Qué trabajo hacen las personas que tienen problemas de la vista, que sean hipovedentes o no, o invidentes?
2: Por lo general, los que yo he conocido tienen recursos familiares o sino también telefonistas, telemarketing y ese tipo de trabajo.
3: Sí, call center, centralinisti, como aquí en Italia.
1: Ma ci sono anche le figure musicali? Musicisti?
3: Hay personas invidentes que lógicamente se dan a la música, ¿no? Cantantes, músicos.
2: Sí, de hecho aquí hay grupos musicales, Brisas del Alma, por ejemplo, que son compuestas totalmente por 5 o 6 personas ciegas, cada una con un instrumento y una voz.
3: Exacto, dice que sí son anche la delle band de personas tutti invidenti, 5 o 6.
1: Ah.
3: E c'è, ha detto anche il gruppo, si chiama Brisas, ¿cómo dijiste, José María?
2: Brisas del alma, creo que.
3: Allora, brisas del alma, que vuol dire vento o aria dell'anima.
1: Dell'anima,
3: sì.
1: Ah, capito. E invece, per quanto riguarda gli accompagnamenti, come siete messi lì? Cioè, chi vi porta in giro?
3: Ustedes tienen la posibilidad de ser acompañados por personas que los llevan a cualquier lugar. Ustedes necesitan ir, moverse.
2: Si está especificado en tu certificado nacional de discapacidad que es con acompañante, vos tenés posibilidad de ser acompañado o asistido por una persona a tu elección.
3: ¿Gratis?
2: Sí.
3: Dice que se es reconocido que ha bisogno de acompañamiento, allora sí, le dan una persona voluntaria gratuitamente.
1: Ah, questa persona che accompagna il disabile guadagna bene o guadagna pochissimo?
3: Esta persona que acompaña a las personas invidentes, ¿gana bien, gana mal? ¿Quién paga?
2: No, esa persona es una persona tuya, tú la pones vos, puede ser mi hijo, puede ser un amigo, puede ser cualquiera, no cobran.
3: Ok, no, porque hace parte de la familia, está diciendo, cierto, es parte de la familia, lógico que no le quedan los soldi, pero el gobierno, ¿no te pasa una persona, un voluntario que te acompañe?
2: En casos muy puntuales, sí, tenés que requerirlo y justificarlo, y ahí le paga el gobierno mismo.
3: Exacto, dice que en ciertos casos sí, bisogna richiederlo, el gobierno lo concede, pero en quel caso paga siempre el gobierno.
1: Ah, quindi paga sempre il governo, va bene, in qualche caso allora. Senti, ma mi hanno detto che tu c'hai uno sport che preferisci su tutti quanti. Qual è lo sport che preferisci?
3: Hemos venido a saber, hola José María, buenos días, es Beatrice.
2: Hola Beatrice, buenos días.
3: Hola, lindo. Queremos saber qué deporte especial practicas tú.
2: Yo el ajedrez. Para ajedrez, scacchi adaptado.
3: Ok,
1: come è iniziata questa passione degli scacchi?
3: Come empezó esta pasión por el ajedrez?
2: Y empezó porque era el deporte que más pueden participar los ciegos con los videntes. Yo toda mi vida fui deportista.
3: Io tutta la vita sono stato uno sportivo e poi quando sono diventato cieco è stato l'unico sport che ho potuto, diciamo, praticare come persona cieca.
1: Beh, comunque giocavi già a scacchi quando vedevi.
3: Ya jugabas antes, ¿no? Ajedrez.
2: Conocía las reglas y jugaba muy poquito, pero ahora lo he incrementado.
3: Sí, pero lógicamente adesso si è perfezionato.
1: Ah, quindi sei quasi un gran maestro?
3: Ti puoi considerare un maestro?
2: Maestro, no, sto distante da eso, pero le pongo mucho empeño.
1: Ecco, chiedici, qual è il pezzo che ti piace di più della scacchiera?
3: ¿Cuál es la pieza que te gusta más de toda la scacchiera, cioè de todo el recuadro?
2: La torre.
1: Ah, ti piace la torre? No, a me piace il cavallo. Ma quindi tu nell'attaccare, qual è i pezzi che in genere tu vai sempre a eliminare degli avversari? Cos'è che cerchi di...
3: ¿Qué es lo que tú quieres eliminar cuando vas a atacar?
2: Y las piezas defensivas. Generalmente los caballos molestan mucho a los ciegos.
3: I cavalli che danno fastidio tanto ai ciechi.
1: Sì, il cavallo cieco, insomma, non si sa mai. Quindi cerchi di azzoppare i cavalli. Quando farai il prossimo torneo di scacchi e dove?
3: Qual è il prossimo?
2: Stiamo praticando per il torneo panamericano che sarà in Argentina in novembre.
1: Ah, novembre. Ma è solo per, cioè, panamericano nel senso per tutta l'America, possono venire anche gli italiani?
3: Puoi partecipare.
2: Toda America e Centro America.
1: Ah, Centro America, quindi noi non siamo benvenuti in questo caso.
2: No. L'anno passato si realizzò in Panama il mismo torneo panamericano e io quedé in ottavo posto di 60 giocatori.
3: L'anno scorso lo hanno fatto in Panama e lui è rimasto nell'ottavo posto.
1: Bene, allora una bella situazione. Ormai il tempo se ne sta andando, non so cosa vuoi dire ai nostri amici che ci ascoltano dall'Italia. Speriamo che ci vieni a trovare.
3: Un saluto speciale a tutti i radio
2: los amigos italianos, realmente sempre un gusto compartir. Bueno, gracias por la posibilidad de poder mandarles, enviarles un saludo. Y espero verlos en el tablero en algún momento.
3: Ok, dice che ci saluta tutti e che ci ringrazia per dargli l'opportunità di farlo conoscere anche qua in Italia.
1: Grazie, grande scacchista. Un abbraccio da Giuseppe e da Beatrice. Ci sentiamo le prossime volte.
3: Campeón.
2: Muchas gracias a ustedes.
3: Un beso grande e un abbraccio.
1: A presto, ciao.
3: Ciao José María.
2: Ciao. Saponara.

e ti vengo a cercare, cercateci 320 19 78 490 320 19 78 490. Ormai siamo verso la fine del decimo anno di questa trasmissione. Oggi è il 3 agosto 2026. Il 9 settembre inizierà il nostro undicesimo anno. E allora 320 19 78 490 320 19 78 490. Tra un po' avremo i sorrisi, sì, Claudio, va bene.

0: Marco, ma che stai a fa? Sto a lavorà. Ma vendi le mutande?
1: E allora?
0: Mica le posso regalare!

0: Marco arriva con le mutande, Damiano direttamente dal Vaticano. Eleonora dice: io so De Monte Mario.
1: Ma insomma, il testo di questa buongiorno, Marco. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno.
2: Eccoci. Fantastica. Allora, questa canzone è stata creata con i consigli, intelligenza artificiale, con consigli però dati da noi, tipo Giuseppe, Radio, Marco, Mercato, Damiano.
1: Però l'ha fatta non tanto veritiera, perché dici che tu vendi limoni, cioè.
2: Infatti non è veritiera, perché purtroppo l'intelligenza artificiale ti spiega proprio bene, dettagliatamente. Essendo che non l'abbiamo fatta noi, ma l'ha fatta il fratello di Damiano.
1: Sì.
2: Quindi è andato sui consigli di Damiano.
1: Ah, ecco. Ecco.
2: Sì, non è, non proprio come verità.
1: Sì, perché parla di limoni, insomma.
2: Sì, simpatica, però un bel ritmo.
1: Sì, sì, per, va bene per il risveglio, ecco.
0: Ma come fai?
2: Sì, sì.
0: Voce naturale, sì, sì. E le mutande, qualità italiana.
2: Mamma mia, che figo.
1: Bene. Diciamo allora, siamo in diretta, tu sei arrivato ormai stamattina, sì, sei.
2: Sì, sì, sì, già da 20 minuti.
1: 20 minuti, la distribuzione del caffè è iniziato ancora? No,
2: no, no, no. Penso un quarto d'ora.
1: Tra un quarto d'ora, quindi anche questa mattina faremo la distribuzione del caffè.
2: Sì, sì. Forte.
1: Erano i limoni, eccolo qua. C'è anche l'applauso. Pensa che l'applauso. Bene,
2: è diventato un tormentone estivo ormai.
1: Da parte nostra, sì, ogni tanto lo mandiamo. Bene, vogliamo scegliere un brano per iniziare questa mattina, questo incontro. Dovrebbe svegliarsi Stefano, ma non sappiamo se si sveglia. Ho detto che puntava la sveglia, come del resto Damiano. E Damiano è sveglio?
2: No, no, no, no, dormi, dormi. Aspetta, forse non so se vengono in radio, eh? Perché praticamente questa settimana lui sta in ferie.
1: Sì.
2: E quindi sta tutta la settimana a casa da Eleonora, dorme da lei. Quindi loro si svegliano tutti i giorni alle 8.
1: Ah, neanche alle 7 meno 10.
2: No, infatti non dormono a quell'ora, 100%. Sta in vacanza. Vabbè. Anzi, mi ha messaggiato lei, mi ha detto:
1: non
2: Damiano non può parlare, è bloccato con la schiena.
1: Vabbè, ma mica si parla con la schiena comunque.
2: Infatti si parla, secondo me non si sveglia.
1: Vabbè, comunque non li lasciamo dormire questa settimana, poi. Allora ricordiamo chi ci sarà 20 di sera mercoledì prossimo, che poi è il 5 agosto,
2: dalla grande scuderia di Elettra Lamborghini e Mara Maionchi, dai Canale 5 Italia's Got Talent, Alessandro Malerba.
1: Alessandro Malerba, Radio Scott Talent, il Canale 5. Bene, sì. Chissà, troviamo qualcosa noi di qui su se vediamo su Spotify.
2: Sì, sì, penso, sì, sì. Tutte quelle che ha suonato lui.
1: Penso qualcosa la troveremo. Allora,
2: prova.
1: Proviamo a cercare. Proviamo a cercare. Intanto che.
3: Francesco De Gregori, Vera Pannelli, ricerca.
1: Vediamo, fa ricerca in diretta, noi facciamo tutto in diretta.
2: Sì.
1: Vediamo se troviamo qualcosa. Allora, Alessandro

0: Never.
1: No.
0: No. No, non ci trovo niente. Forse. Ci trovo un certo Alessandro Mara.
2: Ah, grande Mara.
0: Qua ci ha trovato un Alessandro Malerba, presidente delle Due Sicilie, però non credo che sia.
2: No, no.
0: C'è Malerba, Tony Bruni. Ah, eccolo. C'è. Ci dà un profilo, però con il profilo non ci dà le canzoni.
2: Ma strano.
0: Ci dà profilo, vediamo cosa esce con il profilo. Anime Gin Alessandro Malerba, sì. Capodanno 2023. No, ci. Vediamo questo Anime Gin come se la fa sentire.
3: Trova in questa pagina. Playlist creata da Alessandro Malerba.
0: E sono delle playlist che ha fatto.
3: Esplora Anime Gin. Mi piace. Scarica. Invita amici. Condividi. Altre opzioni. Virgola. Link for ISO. Pulsante.
0: No, ha fatto. Evidentemente ci sarà su
2: YouTube.
0: Su YouTube. Bene, allora scegliamo un altro brano.
2: Allora, ti lascerò andare. Sì. È uscito da due giorni.
0: Quindi.
2: Irama con Sia.
0: Con Siria?
2: No, Sia.
0: Sia.
2: Allora. Forse è un rapper questo, sicuramente. Sì. Già so chi è.
0: Ti lascerò andare, Irama con Sia. No.
2: Lui dovrebbe essere cantante rapper.
0: No, lui ci manda di Irama. Cosa c'è sto di mandare?
2: Solo ti lascerò andare di Irama senza Sia.
3: 9 secondi di 3, pausa. Connetti a un dispositivo. Galassie, Irama.
0: Ci ha mandato Galassie invece, no?
2: Strano. È uscito da due giorni, eh?
0: Sì, no, non lo c'è.
3: Ricerca, pannello.
0: C'è sicuramente.
3: È selezionato.
2: Sennò cambiamo.
0: No, non lo cerchiamo.
3: È selezionato. Ricerca.
0: Allora. Allora. Ti. Esce. Irama, mamma.
3: Spazio, verticale, ti lascerò
0: andare
3: Irama. Titoli di ricerca.
0: 1,
3: video, brano, Irama. Trovato il testo.
0: Pusato,
3: io no, video, brano, Vasco Rossi.
0: Sai che non è che.
2: Titoli di ricerca,
0: no. Non ce
2: la trovo. Che
0: succede
2: oggi?
0: No, questo.
2: Nemma l'erba, né Irama.
3: Irama, trovato il testo. Io no, video, tu no, video.
0: Tu no, Irama.
3: Senza anima.
0: Senza anima.
3: La
0: ragazza.
3: Verificato, artista, segui, visualizza tutti i video musicali. Tutto, Irama.
0: Sicuro che è uscito venerdì?
2: Sì, due giorni fa, diciamo.
3: Pulsante. Io ti cercherò, brano, Giovanotti, trovato nel testo. Lentamente, video, brano, Irama. Pulsante.
0: Lentamente, brano.
3: Video, brano.
2: Se no cambiamo, ce l'ho già un'altra pronta.
0: No, possiamo andare a qualcosa di Irama lo stesso.
3: Ti lascerò, brano.
2: Come vuoi?
0: Perché come ti lascerò dirà Anox e Fausto Leale.
3: Ah. Bellissimi, ma per sempre ti amerò, brano, Andre Gol, trovato nel testo. Ovunque sarai, video, brano, Irama.
0: Ovunque sarai, Rama.
2: Irama, va bene, dai, ovunque sarai, bellissimo.
0: E allora mandiamo ovunque sarai, poi vediamo i nuovi. Tra le uscite del venerdì doveva esserci però. Eccolo qua.

0: Era così, ovunque sarai, di Irama. E noi siamo qui quando sono le 5:26-5:27 all'incirca. Siamo in diretta con Marco Roma che deve portare il caffè. Abbiamo preso il caffè ancora? No,
1: ancora no.
0: Ah, allora stamattina si ritarda anche.
1: Sì, stamattina che lo sono? Ah, i 27. Mi devo cominciare a alzare. Dipende dai mesi, glielo portavo adesso, già l'avrebbero preso. Perché i due della frutta sono arrivati.
0: Allora, salutiamo gli amici della frutta, si chiamano?
1: Allora, è arrivato pure Bedulle, vedo. Io sto ancora dentro il camion, vero?
0: Sì, tu sei ancora.
1: Claudio, Paola, Eleonora la nuora, poi a fianco c'è Rosetta con Berto.
0: Ecco.
1: Praticamente dovrò portare 7, 8, 10 caffè.
0: 10 caffè. Allora, noi abbiamo comunque anche il nostro Dennis da ascoltare, quindi.
1: Sì, che bello.
0: Vediamo di ascoltare Dennis che ha fatto una richiesta.
1: Dai, pronti.
0: Sì, un attimo che lo colleghiamo. E così poi, intanto che va il brano di Dennis, tu porti il caffè e poi se ne troviamo qualcuno in diretta che vuole salutarci.
2: 5 rapporto, croce, no, pulsante. Y, invio, Q, invia, pulsante, GIF sticker, pulsante, condividi media, compone messaggio, rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata 1 minuto 25 secondi.
0: Eccolo qua, ecco il nostro Dennis.
3: Registrazione bloccata.
4: Eccomi, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana soprattutto. Un salutone da Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto e oggi saluto il capitano Marina, Marco Roma e tutti gli altri che saranno con te a dialogare anche quest'oggi. Mando un saluto in particolare a Salvatore, che è un pezzo che non lo sento, a Stefano Manenti, mando anche a lui un salutone e bene. E tutti gli altri naturalmente che nei prossimi giorni saranno con te e magari si ascolteranno questo programma oggi, sì, insomma, sentiranno i saluti. Beh, ok, bene. Quest'oggi ti voglio richiedere il brano di Sal da Vinci, Rossetto e Caffè. Bene, ti ringrazio e naturalmente risaluto tutti e alla prossima. Ciao.

0: Rossetto e caffè, guarda caso, manco a farlo apposta. Cioè, tu Marco non è che porti il caffè col rossetto, no? Ecco, Marco probabilmente sta nella distribuzione del caffè.
1: Non ho capito.
0: No, dicevo, non è che stai distribuendo il caffè col rossetto. Con il rossetto.
1: A settembre. Ah, settembre. Ecco. Domenica.
0: Ecco che Marco siamo.
1: Ah, tu vai, vai.
0: Ecco qua, sentiamo Marco che parla con i suoi distribuiti di caffè.
1: Eccoci qua, prego.
0: Eccoci qua.
1: Già abbiamo fatto la prima consegna.
0: Già
1: mancano due persone, mancano.
0: Ecco qua.
1: Mancano due persone, mancano Rosetta e Umberto.
0: Rosetta e Umberto che sono fruttivendoli?
1: Sì, sì, sì, mo vado subito. Sto prendendo due bicchierini per loro.
0: Sì.
1: Ok. Loro non vedono l'ora. No, aspetta, solo Umberto lo prendo. Rosetta non lo prende mai, ok, me l'ho dimenticato.
0: Ma Rosetta senza caffè. Qua noi abbiamo mandato Rosetta e caffè. Rossetto e caffè.
1: Sembra fatto apposta.
0: Quello è stata un'intuizione senza saperlo del nostro Dennis.
1: Cioè, buongiorno.
0: Buongiorno Umberto.
1: Buongiorno Umberto, caffè Umberto.
2: Buongiorno. Tutto a posto?
1: Sì.
2: Oh, è sempre più meno del tappo.
1: Davvero? Ieri, ieri. Ieri sì, perché ieri. No, non c'era il mercato perché hanno fatto la festa. Sì.
0: Ecco.
2: Alberto. Però è venuto una festa.
1: Ah. Sì, sì. Alberto, Alberto.
2: Alberto lavora con bambù.
1: Sì, sì, sì. Io ho fatto dalle 9 fino alle 6 al mare.
0: Ah, ci credo.
1: No, mamma.
0: Con il sole. Con il solleone, insomma.
1: Sì, sì, sì. Lei lavorava tutto il giorno, ieri, sabato, oggi. Che viva.
0: Quindi
1: viva.
0: Con il solleone.
1: Fa mercati è meglio.
3: No, ma non
2: vero, ma sta bene, già mai.
1: Sì, è vero. Eccoci qua. Siamo arrivati.
0: Abbiamo salutato anche Umberto e Rosa, che abbiamo sentito, si sentono molto bene voi.
1: Sì, Umberto e Rosetta. Sì.
0: E allora, bravissima
1: gente.
0: Abbiamo consegnato il caffè a questi colleghi di mercato.
1: Ho fatto la consegna del caffè a tutti.
0: Ecco.
1: Adesso posso piano piano iniziare ad aprire. Fortunatamente.
0: Oggi dovrebbe essere una bella giornata, almeno fino alle 10.
1: Sì, sì, oggi porta bello oggi. Oggi porta una bella giornata.
0: Anche se poi sarà caldissima. Come hai fatto a stare ieri, tutto ieri, con quel caldo al mare?
1: Ma sinceramente è stato difficile, è stato. Adesso ho avuto solo una fortuna. Praticamente ogni 10 minuti penso.
0: Ti buttavi in acqua.
1: Quarto d'ora e buttavi in acqua. Riportare veramente il corpo a temperatura.
0: Sì, se no.
1: Sì, era impossibile, era ieri, veramente impossibile. Però poi comunque facendo mille bagni, ma poi non è che dici bagno da due minuti, eh. Giusto di portare il corpo a 2-5 minuti.
0: Sì,
1: di portare il corpo a temperatura e poi ritornavi in spiaggia.
0: Tornavi sotto l'ombrellone perché se col sole.
1: No, veramente non lo posso mai l'ombrellone, piace tanto l'abbronzatura.
0: Ah, ecco.
1: Quindi, infatti sì. Infatti sono abbastanza nero. Tutti me lo dico.
0: Infatti Umberto ha detto sei diventato nero.
1: Nero. O perché è buio. No.
0: Bene.
1: Lui piace tanto l'abbronzatura.
0: Intanto
1: piace veramente tanto.
0: Intanto andiamo un prossimo brano. E poi ricordiamo che mercoledì sera avremo Alessandro Malerba con noi, questo chitarrista che viene dalla scuola di Canale 5.
1: Canale 5.
0: E allora, cosa hai preparato?
1: Mi piacerebbe sentire Ossessione di Samurai J.
0: Ah, Samurai, sì, che è andato molto.
1: Ma tanto che ma questa canzone.
0: Ossessione. Magari non ce la trova lui. La cerchiamo con. Spazio, ossessione. Vediamo se ce la cerca. Eccolo qui. Allora facciamo partire. Eccolo qua. Ossessione, a tra un po'.

0: E torniamo con Marco, che intanto sta allestendo il suo furgone, il suo camion. Vediamo se c'è. Marco?
1: Filippo, sta roba così.
0: Ecco.
1: No, noi qua 40, 38, loro stanno a 19, 20 massimo. La massima 20.
0: Ecco.
1: 10 minima, 20 massimo.
0: Ma dove, dove?
1: A Dublino.
0: Ah, a Dublino, dove andrai la prossima settimana?
1: Sì, dove vado la settimana prossima.
0: Cioè, ovvero giovedì mattina.
1: Sì.
0: Intanto Marco sta parlando con noi, ma sta parlando anche con un vicino di lavoro.
1: Sì, è con Umberto Rosetta, perché mi ha detto che hanno prenotato l'ultima settimana di agosto e partono in vacanza in Puglia.
0: Ah, allora vanno vicino, vanno.
1: Sì, allora io gli ho detto che parto al freddo.
0: Ecco, e questa
1: questa è la massima 19-20 gradi.
0: Questa settimana piove. I tuoi mercati chi li fa? Rimangono vuoti?
1: Rimangono vuoti. Diciamo, c'è pure chi è fortunato, che ha ancora i genitori che fanno, che ti possono aiutare, vanno a posto loro.
0: Ah, ecco.
1: Però io avrei potuto organizzarmi con qualcuno, ma chi mandi? È pure pericoloso.
0: Eh sì, come? Non è che puoi
1: mandare. No, perché succede.

0: si apre e adesso
1: sì, è la mia proprio.
0: Ah, è la tua
1: proprio la mia.
0: È
1: la sì, proprio la mia.
0: È la tua porticina. Perché, che...
1: praticamente qui gli ambulanti,
0: sì,
1: quando si vedono una volta a settimana, sembra che non si vedono da 10 anni.
0: Ma questo è molto bello, però, perché
1: sì, sì.
0: A parte
1: perché, fatto qualcuno, che... perché ha fatto molta amicizia.
0: Allora,
1: questo è il bello del mercato, che praticamente ogni giorno sei in un luogo diverso. Posti sempre i tuoi, su quelli posti, i vicini, sì, sono quelli là. Però, ti può spostare.
0: Ma è bello anche che, anche vendendo le stesse cose, comunque vi rispettate, non avete invidia se vende uno o vende l'altro. Questo in altri campi mi pare.
1: Diciamo che dovrebbe essere così, anche se purtroppo non è così con tutti. Non è perché tanti comunque ci sta un po' di gelosia, purtroppo è così, purtroppo. Però io la maggior parte che vendono l'articolo mio io parlo tranquillamente, non c'è problema.
0: Certo,
1: c'è un rapporto bello comunque,
0: sì
1: c'è anche un brutto rapporto. Anche se tanti sentono la rivalità.
0: tu invece rivalità non ne hai.
1: No, io no. Io a volte vedo, ho visto anche certi cugini, no?
0: Sì.
1: Che li vedi comunque, dice siamo rivali nel ring, ma sì, poi però poi escono insieme, vanno a mangiare insieme, no?
0: Certo.
1: È bella questa cosa. L'ho visto ultimamente dei lottatori importanti a livello mondiale di MMA, in boxing, MMA, pugilato, erano rivali, molto rivali, sono proprio ammazzati sul ring. Però poi alla fine abbracciati insieme, dice siamo amici.
0: Sì, ma questo almeno nello sport è così, nello sport quasi tutti sono rivali, però anche a livello di automobilismo c'è rivalità tra molti, però poi dopo stanno insieme,
1: si escono, comunque c'è amicizia.
0: Certo, perché comunque
1: allora, no, quel momento là sì, c'è quell'adrenalina.
0: C'è l'adrenalina dello sport, sì, della...
1: Allora, comunque ti giochi tutto alla fine.
0: Certo.
1: Se devi vincere, devi fare, gli arriva un obiettivo.
0: Ecco, questi rumori.
1: Il commercio è tutto fatto del guadagno.
0: Certo.
1: Se vendi guadagni, se non vendi niente.
0: Questi rumori che tu fai sentire sono.
1: Sto mettendo dei carrelli. Sono dei carrelli che le rotelle.
0: Sono delle aste.
1: Tipo uno stand.
0: Sì.
1: Tanti li chiamano stand.
0: Ma sono carrelli chiusi che devi aprire oppure sono già aperti?
1: Sì, li devi aprire. Purtroppo
0: occupano spazio.
1: Al mercato di smonta tutto in 1000 pezzi e ritorna tutto a pezzettini,
0: tipo un dei mattoncini praticamente.
1: Sì, dei mattoncini, tutto.
0: Quindi
1: tutto
0: sono dei carrellini partita pieghevoli che poi si aprono, sì, e quindi li stendi, sì, vicino, sì, al camion.
1: Beh, a volte ti riesce, strano, a volte pensare che quando poi è tutto chiuso, no?
0: Sì.
1: Sembra che non c'è niente, vedi un semplice camion, no, chiuso. Invece quando poi è tutto aperto che riempi una metratura, tipo come se fosse tipo un appartamento, no?
0: Sì.
1: Un monolocale. Immagino un monolocale tutto montato a livello estetico, bellissimo, come il vero e proprio circo che monta, che è bellissimo. Quando chiedi sembra che non c'è niente, invece quando c'è tutto aperto dici ah no, ho comunque un'attività, guarda quanto è bella quando è tutto aperto.
0: Ecco, sì.
1: L'unica cosa che comunque la devi aprire e chiudere tutti i giorni.
0: Sì, cioè se poteva essere fissa, insomma, fissa non ti
1: lascia. Ci stanno pure dei mercati fissi, però non è che poi lavorano a livello economico, non vanno forti. Quindi, quanto questi qua sono più importanti, quelli che tu vai via e ci stanno una volta a settimana. Tipo ogni città di solito c'ha un mercato solo. Per esempio la domenica di Porta Portese è conosciutissima. Le tre caravelle di Parigi,
0: certo,
1: sono mercati storici, so.
0: Quelli sono.
1: Io avrei avuto comunque la possibilità, perché la famiglia mia comunque ha negozi e avrei potuto rimanere nel negozio, no?
0: Invece
1: però io poi ho preferito stare in piazza. Invece di più
0: è più movimentata.
1: Sì.
0: Bene,
1: bello.
0: 5:48, scegliamo un brano.
1: Scegliamo un brano.

0: Emma e Fabri Fibra, c'è? Antidroga. Emma con Fabri Fibra?
1: Sì, che c'è.
0: No, questa?
1: Sì, sì, sì.
0: Emma. Emma Fabri Fibra.
1: Secondo me anche con l'antidroga.
0: Esce Emma Fabri Fibra.
1: Eccolo qua. Eccolo qua che arriva. Eccolo qua.

0: E noi siamo in diretta, non siamo in una piazza vuota, ma siamo in un mercato pieno.
1: Siamo in un mercato pieno e piano piano arrivano. Arrivano piano piano, chi va al bar, chi fa tante cose oggi.
0: Ecco.
1: Oggi sì. E oggi si riparte. È lunedì perché tanti non lavorano la domenica. Cioè, io sì, ce l'ho al mercato. Anche se ieri non me l'hanno fatto fare.
0: Sì, sì.
1: Però ce l'ho al mercato.
0: Tutti i giorni.
1: Tanti non lavorano. Sì, io 7-7. E tanti lavorano 4 giorni a settimana. Diciamo è una scelta dopo alla fine.
0: Certo.
1: Io invece ho scelto di lavorare tutti i giorni. Anche perché ieri se non andavo a mare mi sarei annoiato. Io mi annoio dopo un po'. Cioè non posso stare fermo a casa, fermo senza fare niente.
0: A me il mare proprio non piace, quindi figuriamoci.
1: Sì. Preferisco qualsiasi cosa avrei fatto per la montagna, però comunque dovevo fare qualcosa ieri perché era impossibile. Io a casa non. Mi sono svegliato già subito, anche se non lavoravo. Io ieri mattina già ero sveglio. Cioè già alle 4. Io non tolgo la sveglia delle 4. Dici la togli? No, io non la tolgo, rimane sempre inserita.
0: È una sveglia proprio biologica.
1: Biologica, io sì, mi sveglio, poi mi riaddormento, però poi alle 6 mi sono rialzato, passo, ho detto, faccio il caffè e camminavo dentro casa, passeggiavo.
0: Sì.
1: E poi alla fine ho cominciato a preparare i panini, le uova sode, ho fatto.
0: Hai preparato tutto il mare.
1: Mi piace cucinare.
0: 5:54 e 49 secondi, quindi siamo
1: a alle 9, tutta spiaggia.
0: Momento dell'ora tripla.
1: C'era tanta gente, eh?
0: Direi. Ora tripla.
1: È arrivata l'ora tripla. Questa mattina insieme a Marco Roma, Giuseppe Cesena, da Roma a Milano. Batte un cuore forte così grande. E c'è anche Antonio Malerba mercoledì e Dennis con noi per sempre.
0: Alessandro, perché hai detto Antonio?
1: Ah, Alessandro?
0: Sì, è detto Antonio Malerba, ha cambiato nome, vabbè.
1: Veramente? Ho cambiato nome?
0: Sì, è detto Antonio Malerba. Sì, è detto Antonio Malerba.
1: Mi voglio riascoltare. Sì,
0: allora vi ricordo che tra un po' avremo la registrazione di 20 di sera seconda, perché in genere è quella di venerdì, con Andrea Roncato.
1: E quindi, ho sentito quando è stato? Sabato?
0: Tanto va in ciclo, registrato ogni 3 ore. Adesso non
1: ho sentito lui al telefono.
0: Ah, al telefono.
1: No, perché io non lo faccio mai. Quindi ogni intervistato è creatura mia,
0: sì.
1: È un mio parto, perché per me è la mia soddisfazione,
0: certo.
1: Cercare. Quindi io non ho mai chiesto a nessun ospite di portarmi nessuno, non ho mai fatto e mai lo farò. Però parlavo con te Roncato al telefono,
0: sì.
1: E siccome mi ha detto che adesso iniziano a recitare la nuova stagione,
0: sì,
1: in Rai,
0: sì.
1: Rai 1,
0: sì.
1: E mi ha detto che praticamente è molto lunga perché sono tante serie, recitano fino a dicembre, mi ha detto l'altro giorno. Io gli ho detto che non chiedo mai. Ho detto guarda, però mi piacerebbe intervistare comunque gli ospiti, gli attori che lavorano con te, come Cristina Capodondi,
0: sì.
1: Tanti attori che stanno con lui. E lui mi ha detto guarda, ha detto perché ovviamente io conosco tutti, lavoro con loro.
0: Certo.
1: Ha detto l'unico problema, mi ha detto, che poi mi sono reso conto. E tanti artisti mi hanno detto a settembre, perché praticamente vanno tutti in vacanza, cioè, a parte la prova costume che fanno tutto quanto, ma loro si fermano adesso tutti quanti, capito? Ho parlato con parecchia gente, con Daniela Poggi, Patrizia Rossetti, con parecchi personaggi, parecchi attori, mi hanno detto tutti la stessa cosa. Ha detto va bene, ha detto spiegaci com'è il programma, gli ho spiegato, hanno detto va bene però a settembre. Tanti mi hanno detto così.
0: Da settembre voglia avremo.
1: Sì. Però comunque qualcosa esce sempre a questo.
0: Sì.
1: Adesso c'è Alessandro Malerba e la settimana prossima c'è la grande attrice da Nino Manfredi, c'è Geggia.
0: Geggia,
1: ho fatto tanti film. ha recitato con te Roncato, Andrea Gigi, no?
0: Sì.
1: Ha recitato con tanti attori. L'ho vista l'altro giorno con Jerry Calà.
0: Sì, sì, sì.
1: Tomba forte.
0: Bene, allora.
1: Lei è una che ama la radio.
0: Allora, 5, 58 e 16 secondi, dobbiamo mandare un brano e poi fare partire Andrea. Quindi scegliamo un brano, perché altrimenti poi non ce la faccio per le 6:30 per chiudere con le altre rubriche. E poi ci sentiamo alle 6:50 naturalmente per i saluti.
1: Allora, rum e cioccolata. Se ce la fai.
0: Rum e cioccolata, questo che è rossetto e caffè.
1: E Delia e P731. Però 1.100.000 visualizzazioni, eh.
0: Ah. Rum e cioccolata.
1: Io ho fatto 1.100.000 visualizzazioni.
0: Ah.
1: Vediamo se esce.
0: Sì, dovrebbe uscire.
1: Delia e Fiat 131.
0: Non è più 120, questo è 131.
1: No, 131.
0: Ah, allora.
1: Ma c'era la 131 Mirafiori?
0: Sì.
1: Che c'era.
0: Vediamo. Ah, Delia e Fiat 131, sì. Eccolo qua allora, Marco alle 6:50.
1: 6:50, andiamo.

0: all'Extra 20 di sera, perché la seconda volta siamo qui con Marco e con Marco, annuncialo tu.
1: Allora, il nostro prossimo ospite è un'icona del cinema, dello spettacolo italiano, protagonista dei film cult che ci hanno fatto ridere a crepapelle negli anni 80-90, ma anche attore nel cinema d'autore. Simpatico, vulcanico e amatissimo dal pubblico, diamo il benvenuto ad Andrea Roncato.
2: Ciao Andrea.
3: Ciao. Troppo buono nella presentazione, dai, non è tutto così vero, sono molto meno.
0: Ma no, è vero.
1: Meriti tutto e anche ti mando dei saluti, perché 5 minuti prima di te c'era Claudio Cappucci e il Diablo, mi ha detto che è un tuo amico e ti saluta.
3: Sì.
0: E quindi
3: sì, bravo, lui molto bravo.
1: Sì, mi ha detto salutaci Andrea, è un mio amico, ha detto lui.
0: Ecco, quindi
3: certo, io sono, poi sai, essendo un emiliano romagnolo, per me l'importante è molto l'amicizia. Anche quando giro un film sono rimasto amico di tanti attori con i quali ho lavorato, tante attrici, ci sentiamo, continuiamo la nostra amicizia nel tempo, anche perché a me piace di lavorare con un'atmosfera di amicizia, di allegria. È bello il nostro lavoro, quindi manteniamolo bello.
1: Allora, tutto lo stivale italiano ci sta ascoltando, ti sta ascoltando quest'oggi, e prima di iniziare l'intervista vorrei ringraziarti, perché so che tu oggi comunque eri impegnato in questa tua nuova fiction, questa seconda stagione.
3: Sì, tra un po' cominceremo a girare, quindi adesso ci sono le letture copioni, le prove costumi, il trucco, il parrucco, come devi tenere la barba, come non la devi tenere, che cosa ti devi mettere nelle varie scene, e quindi bisogna provarle prima di iniziare. Anche perché poi quando si inizia si va avanti, ogni giorno c'è una scena diversa, quindi non c'è più tempo di preparare certe cose.
1: Cosa stai girando? E che ruolo fai? Chi sono gli attori, i registi? Ci vuoi
3: gli
1: parlare?
3: Attori sono molto bravi, cioè, è una storia di due famiglie che si incontrano e diventano una famiglia sola, quindi c'è Valeria Fabrizi che fa la nonna, c'è la Mascino che fa mia figlia Lucia Mascino, c'è la Capotondi, sono vari ragazzi giovani anche, tipo la Nicky Passarella, che è una che su Instagram è amata da morire, che fanno i nipoti, e ci sono varie storie che si intrecciano dentro, diciamo che è un'esaltazione della famiglia. Cosa secondo me molto importante in questo periodo, dove purtroppo nello spettacolo si esaltano più le violenze sulle donne, si parla di quello, del bullismo, il razzismo, e purtroppo delle volte non si sa se si faccia bene o no, perché è chiaro che è una denuncia. Però c'è già il telegiornale che denuncia abbastanza. Io non vorrei che il bullo vede un film sul bullismo, invece di smettere si gasa ancora di più dicendo cazzo fanno il film anche sui bulli, allora io sono un figo, capisci? Perché spesso si ha a che fare con gente malata di testa, bisogna sempre considerare questo. E poi c'è anche il problema che i ragazzini vanno a scuola con i coltelli in tasca, da qualcosa avranno pure imparato. Se noi gli facciamo fiction dove gli eroi sono dei delinquenti, i ragazzini imparano questo. Mentre invece secondo me una serie, oltretutto è andata molto bene perché ha fatto degli ascolti altissimi, quindi evidentemente alla gente interessa ancora ritornare un po' ai vecchi tempi, quando la famiglia era importante.
1: Grande, grazie Andrea. Sei veramente una persona fantastica. Complimenti, ti stiamo conoscendo dal vivo adesso, in questo momento, e posso dire che sei veramente una persona speciale.
3: No, non sono una persona speciale, sono una persona normale, e quindi questo credo che sia la specialità adesso. nel senso che se tu frequenti persone cosiddette grandi, fra virgolette, rischi di diventare piccolo. Se frequenti persone normali, piccole, tra virgolette, rischi di diventare grande. Quindi è sempre meglio frequentare la gente normale, e poi soprattutto col lavoro che faccio io, sai, la gente che mi viene a chiedere autografi, selfie, e mi ringrazia anche, non sa che io senza di loro non sarei nessuno, quindi sono io che devo dire sempre grazie a loro.
2: Certo, certo. Allora, partiamo dagli esordi. Gigi Andrea è stato uno dei comici più iconici della televisione e del cinema italiano degli anni 80.
3: È stato un duo che ha funzionato molto. Noi abbiamo cominciato negli anni 85 con la, già un po' prima, con la Mondaini in Rai, e poi premiatissima con dei cast eccezionali. Tu pensa che premiatissima, il cast era Mandalir, Gigi Sabbani, Nadia Cassini, Johnny Dorelli che presentava, Gigi Andrea, noi, Ornella Muti e Miguel Bosè, fissi, il cast fisso era questo. Quindi e da lì cominciamo ad avere successo col personaggio della mamma, poi cominciamo a presentare noi Grand Hotel, un'altra trasmissione dove avevamo a che fare, cioè come ospiti fissi, e facevano le gag con noi. Avevamo da Alain Delon a James Brown ai Jefferson, a questa gente qua. Poi andammo avanti e intanto cominciamo a fare film, perché negli anni 80 i personaggi televisivi facevano anche film, i famosi anni 80, che sono passati bene, ma dove c'erano film divertenti, dove a differenza di adesso c'era sempre un minimo di speranza, nel senso che se c'era un film anche dove c'era il cattivo, ormai alla fine il cattivo si buttava per terra, per strada, rischiando la vita per salvare un bambino, e andavi via, dicevi, quando uscivi dal film, vabbè, questo per tutto il film è stato una bestia di uomo, però vedi, alla fine qualcosa di buono dentro c'aveva, cioè dava sempre un minimo di speranza. E gli anni 80 erano pieni le discoteche, tutte le sere, lunedì c'erano 5.000 persone in discoteca, i ragazzi amavano stare insieme. E adesso sono cambiate un po' le cose, io e Gigi abbiamo fatto delle serie televisive, Don Tonino, che è stato il precursore di Don Matteo, mille cose. Poi io ho continuato come attore anche drammatico, e con Gigi abbiamo smesso non perché abbiamo litigato, ma perché quando tu da comico fai il film non fai l'attore, perché fai te stesso. Allora se Gigi faceva Gigi, io Andrea, Gigi Andrea al mare, Gigi Andrea in montagna, e quindi rischi dopo un po' di far sempre lo stesso film, perché i suoi personaggi sono sempre quelli. E quindi poi Gigi si è ritirato, perché, per modo di dire, perché ancora adesso facciamo serate nelle piazze, lui abita in Spagna, piglia l'aereo e viene a lavorare con me. Poi io però ho continuato con film più seri, quelli di Avati, di Virzì, di Muccino, anche questa serie abbastanza seria, ma anche perché ho pensato che se negli anni 80 io facevo il playboy dietro alle ragazze e faceva ridere sta cosa, era divertente, se lo fai a 70 anni sei patetico, quindi devi anche cominciare a cambiare il personaggio tuo in base alla tua età.
0: Bene, abbiamo Salvatore in linea.
4: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, Andrea, Marco, buonasera a te Giuseppe, Salvatore da San Giorgio a Cremano, la mettiamo così, Andrea, diamoci di più, buonasera.
3: Certo, certo.
4: Allora, io lascio l'Andrea attore e attacco con l'Andrea scrittore, ti avrei voluto.
3: Ah sì, beh, ogni tanto a me piace scrivere, nel senso che quando mi viene qualcosa che mi piace la scrivo, la butto lì, la lascio lì. Allora, e poi ogni tanto casomai la tolgo un po' di mie poesie e le metto su qualche libro, oppure ho fatto un libro che era non solo Loris Patacchi, per far vedere che non ero solo quel personaggio del playboy che se le fa tutte, che poi tra l'altro non era mai un'esaltazione quando lo facevamo di questo personaggio, era una presa in giro, come io prendo in giro tutti quelli che dicono ho avuto 100 donne, 50 donne, puoi dire quante macchine hai avuto, ma le donne non è che sono devi contare le donne che hai avuto da momento. momento che dice avuto 100 donne, già c'è un coglione, insomma, in poche parole. E allora, quindi è sempre stata una presa in giro, anche Loris Batacchi, che sono addirittura le statuette di Loris Batacchi, era simpaticamente una presa in giro a questo genere di personaggio. Poi, andando avanti, ho pubblicato sì qualche libro, t'avrei voluto, dedicato a un bambino che non ho voluto che nascesse, e un po' per dispiacere, un po' per rimorso, ho scritto anche questa poesia per lui. E t'avrei, finisce dicendo, t'avrei voluto volere quella volta che non ti ho voluto.
4: Lo presentassi a Chianciano Terme, io c'ero, mettiamola così. È vero, 2008-2009, Andrea, va, mettiamola così.
3: Mamma mia, stavamo facendo Carabinieri, la serie Carabinieri.
4: Allora sì.
3: Lì vicino, esatto, vicino a
4: Chianciano Terme.
3: Sì. Sì.
4: Poi parlavi di automobile, testimonial di una automobile che io ho posseduto, auto Bianchi Y10 4x4. Guarda che ti ricordo.
3: Mi riporto indietro nel tempo. Io ho fatto alcune pubblicità, poche ma molto importanti. Dove io e Gigi facciamo una bella serie, sì, che ebbe moltissimo successo. E poi io feci la 4x4, sì,
4: esatto.
3: L'ho avuta anche cos'era l'auto Bianchi, che la faceva
4: auto Bianchi, sì, esatto, sì,
3: ed era una macchinetta che andava dappertutto, e feci anche questa più, sì. Poi di pubblicità dopo feci anche la Valfrutta la natura di prima mano, e anche un paio d'anni la camicia con i baffi, che la faceva, sì, Maurizio Costanzo, poi lui non la più fare e chiese a me di fare la camicia con i baffi.
0: E ma anche quella, una delle più famose, anche quella delle valigie, no?
3: Beh, le valigie Roncato sono parenti, nel senso che sono cugine di mio papà. Io sono veneto di origine, di Piombino d'Ese. Mio papà poi venne a Bologna, incontrò mia madre, io sono nato a Bologna, però il mio cognome Roncato è veneto ed è imparentato con questa grossa fabbrica di valigie. Anzi, devo dirti che me ne hanno anche regalate e io viaggio con le valigie Roncato.
0: Cioè, viaggi così con te stesso?
3: Risparmio di mettere il cartellino col nome, se già nella valigia.
0: Infatti, almeno il vantaggio c'è. Bene.
5: Ok. Andiamo avanti con le domande.
0: Sì, allora salutiamo
4: sì,
0: Salvatore.
4: Io ti saluto. Ciao Andrea, è stato un piacere parlarti. Ciao,
3: grazie.
4: Andrea.
3: Ciao, anche per me, un abbraccio, grazie.
4: Ciao. Saluto dalla città di Massimo Troisi. Tu sei stato a Salina a giugno, vero? E quindi al premio Troisi a Salina. Noi lo facciamo anche a San Giorgio a Cremano, il premio Massimo Troisi. Va bene, ciao, saluti Andrea. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Ciao, ciao.
5: Ok, andiamo avanti con l'intervista, il tempo stringe. Allora, Andrea, negli anni hai fatto ridere intere generazioni con uno stile unico. C'è uno sketch televisivo di quegli anni che porti nel cuore?
3: Beh, la mamma è stato lo sketch che ci ha portato al successo, quindi debbo molto a quello che facevamo spesso così nelle serate. Poi l'ho fatto in una trasmissione, perché finché tu non fai qualcosa in una trasmissione di grosso successo, tu i tuoi scherzi li puoi fare ma restano lì. Per avere la spinta devi beccare, per fortuna, una trasmissione che funzioni molto. Allora casomai uno sketch che nessuno guardava prima, non gli fregava niente a nessuno, improvvisamente diventa un must. E la mamma era una cosa che io facevo per divertirmi, perché essendo di una famiglia matriarcale, c'era cioè la mamma, la zia, la nonna, erano tutte donne, vedevo che quei figli tutti dicevano le stesse cose, e io con Gigi faceva la parte di mio figlio e io non facevo la mamma, facevo un figlio che si metteva un camice col boa, con le cose e i ferri per fare la calza, e imitavo mia madre e non facevo altro che ripetere tutte le cose che dicono le mamme: ti ho fatto il dirispo, ti ho dato la luce della spengo, questa casa non è un albergo, tutte le cose che dicono le mamme. E quindi, essendo un personaggio universale, Universale, tutti ridevano perché le mamme di tutti hanno detto le stesse cose ai figli.
5: Grande Andrea, allora continuiamo. Continuando con la tua brillante carriera, hai preso parte a pellicole storiche della commedia italiana come Cine e Panettoni, lavorando con registi importanti, Corbucci, Boldi, De Sica. Cosa è cambiato nel cinema dagli anni 80 ad oggi?
3: Sono cambiate alcune cose, soprattutto nella comicità. La comicità allora era vera, avevamo dei comici eccezionali, da Troisi a Renato Postetto, Cocchi Renato, Suzzurro Gaspare, sono stati veramente tanti comici molto importanti, e le gag erano basate sulla comicità, erano piccoli pezzi teatrali fatti di 10 minuti, però dove avevano un inizio, uno sviluppo, una fine, varie battute dentro con la battuta finale. Adesso vedo nelle trasmissioni che molti basano la comicità sul parlato, cioè addirittura alcuni hanno proprio i foglietti con le battute, uno dice una battuta, quell'altro dice un'altra, uno dice una battuta, quell'altro ne dice un'altra, e casomai usano i tormentoni, gli urli, le voci un po' da passo, o si vestono un pantalone sì uno no, la cresta gialla in fronte, cercano di essere, di fare ridere in vari modi. Però se io prendo uno qualsiasi, mi ricordo un personaggio qualsiasi che passa per ecco, prendo Jerry Scotti, faccio per dire uno importante, lo vesto da Minnie, fa ridere, ma non è comico, giusto, è ridicolo. Sono due cose diverse.
5: È vero, è vero.
3: Quindi delle volte si vedono più delle risate strappate facendo i ridicoli, non i comici.
5: E non è bello.
3: Sì.
5: Non è bello. Allora, continuando con i tuoi successi televisivi, sei entrato nel cast di in tanti anni della serie TV Carabinieri. Cosa ha rappresentato per te 7 anni di stagioni?
3: Beh, Carabinieri è cominciato così per gioco, poi è andata bene e abbiamo fatto tante stagioni dove ho potuto conoscere tanti personaggi, alcuni che non erano, che erano alle prime armi con la recitazione, che hanno imparato lì, altri che erano famosi come soubrette lì, soprattutto quando andavo nelle caserme mi dicevano: ma dove avete trovato quella caserma lì dove c'è come carabiniere donne? C'era, non so, l'Arcuri, la Colombari, la Canalis, la Marcuzzi, la Francesca Ghillemi, la Palmas. Ha detto: magari ci fosse un posto di polizia con queste poliziotte, però faceva parte dello spettacolo ed era divertente, perché ancora adesso dopo 10 anni vedo che spesso lo replicano, quindi evidentemente è una serie pulita dove ci sono parecchi attori conosciuti e quindi funziona. È una, le cose semplici delle volte sono le più intelligenti.
5: Grande Andrea. Allora, guardando verso il futuro, c'è un personaggio che non hai ancora interpretato e che sogni di poter fare?
3: Ma io i personaggi più belli dal punto di vista attoriale li ho fatti con Avati, ho fatto già 7-8 film con Virzino, Timasi, che con Muccino, Ricordati di me. E anche adesso mi piace fare dare delle emozioni al pubblico. Emozioni vuol dire farli ridere e farli piangere, anche perché per far ridere bisogna sapere come si fa a piangere, quindi è abbastanza facile. Personaggio che non ho ancora fatto, praticamente li ho fatti tutti, ma tutti usavano me stesso, nel senso che per recitare tu puoi calarti in un personaggio e trovarne le sfaccettature, ma quando questo personaggio piange, quando questo personaggio odia, ama, lo deve fare col tuo cuore, lo deve fare col tuo modo di amare, col tuo modo di piangere, col tuo modo di ridere, e quindi devi rivivere sempre tu la tua vita in base al personaggio che fai e ritirarla fuori. Se devi piangere al cinema, non è come a teatro che fai finta, al cinema ma devi piangere davvero, quindi devi rivivere un momento della tua vita che ti ha fatto piangere. Ed è molto bello, perché rivivendo di continuo la propria vita è come se non fosse mai passata.
0: Bene, diciamo che il tempo sarebbe quasi finito, anzi è finito.
5: Allora, abbiamo ancora un'altra domanda e veloce, poi chiudiamo. Allora, con grande dispiacere concludiamo però la nostra intervista. Se dovessi passare, se dovessi riassumere questi anni di carriera artistica in un'unica frase o insegnamento, cosa diresti?
3: Che sono una persona fortunata, perché mi sono sempre guadagnato da vivere facendo quello che mi piace fare di più al mondo. Quindi credo che questo sia superiore al denaro, alla ricchezza, a qualsiasi cosa. Poter vivere facendo quello che ti piace è la cosa più bella del mondo. E poi voglio dare un consiglio a tutti prima di chiudere. Ricordatevi che poi, sai, nella nostra carriera c'è l'anno che funziona di più, l'anno che funziona è fatta di alti e bassi sempre, però bisogna avere sempre fortuna, nel senso che ci dobbiamo noi fabbricare la nostra fortuna, e la fortuna non arriva dal cielo, la fortuna ognuno di noi se la fa, se la costruisce avendo intorno della gente che gli vuole bene, che lo ama, che possono essere animali. Io ad esempio, quando ero in crisi, pigliavo tutti i miei cani, me li mettevo addosso sul divano, e questo amore incondizionato che loro avevano per me mi dava la forza di vincere qualsiasi problema, come qualsiasi persona, non so, un ragazzino che ti regala un pupazzetto per strada ti porta fortuna, ma non perché tu tocchi questo pupazzetto e sarà fortuna, perché ti ricorda che c'è qualcuno che ti vuole bene. Quindi ragazzi, cercate sempre di avere intorno persone che vi vogliono bene e sarete sempre fortunati.
0: Grazie caro, la sigla già è partita.
5: Stasera abbiamo avuto un grande fuoriclasse, un grande campione, un grande attore. Grazie, grazie Andrea.
3: Sono soltanto una persona che ama il proprio lavoro e ama la gente, perché la gente mi permette di fare questo lavoro, e la ringrazierò per sempre.
5: Grazie. Noi ringraziamo Andrea, te che sei stato con noi, perché abbiamo conosciuto veramente, io non lo conoscevo fino a stasera, il vero Andrea Roncato, un grande veramente cuore.
3: Grazie, al di là dell'attore, per la vostra trasmissione.
0: Grazie, a presto,
5: grazie.
0: Ciao.
5: Grazie mille. Diretta nazionale, questa sera abbiamo avuto Andrea Roncato, grazie.
0: Grazie Andrea.
5: Grazie Andrea, ciao. È un piacere. Grazie, alla prossima.
3: Ciao.

0: Torniamo in diretta, sono le 6:25 e 5 secondi, quindi è il momento di salutare le nostre radio. Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, sempre replica alle 7:30, Radio Terme Via, Teleterme Vigliatore TV, sempre 7:30, e Radio Mare Italia. E adesso salutiamo le altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Ponte Grotto Terme, il venerdì in festa, su viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
1: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata
2: assolutamente assolutamente quindi... buongiorno, ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia, che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare i nostri rapporti,
1: dire agli altri quello che c'è. Esatto. a Montagnana.
2: Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto, che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, anche ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
1: Perfetto, seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo.
1: Sì.
2: È la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare, che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
1: Si continua.
2: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura e comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
2: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ah, ecco.
2: E sarà una serata
1: illuminata,
2: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
2: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
1: Ah, ecco.
2: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
2: Per quanto disegnata.
1: Ah, anche finti allora.
2: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica, insomma, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partito da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
2: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
1: E questa quando è che si tiene?
2: Si comincia il 29 agosto,
1: sì,
2: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
2: da vivere, da visitare anche con le temperature.
1: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
2: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
2: arrivederci a presto.

due, ah, tre. E Berta filava, fila ancora? Chissà, siamo in diretta quando sono le 6:38 e 28, abbiamo preso anche l'ora doppia alle 4:32, quindi insomma siamo in diretta in questo lunedì 3 agosto.

0: Mannarino, me sono ubriacato, ma noi siamo sobri, ancora siamo svegli alle 6:44, è il momento di Maria Grazia. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?

0: tanti auguri Francesco Verderame, tanti auguri a te. Auguri Francesco, 100.000 di questi giorni, applauso. E anche la poesia di oggi la sentiamo, mettiamo un leggero sottofondo, puoi partire pure, vai.
1: Sì, io la poesia di oggi chiamiamola poesia, sono
0: delle frasi dedicate.
1: Sì, dedicate. Quando lui in radio portava avanti assieme al cantante Tony Bentivegna una trasmissione, e lui era l'aiutante, era la spalla di Tony, e faceva battute, faceva ridere, faceva scherzare, e io ho capito che era una persona simpatica, una persona che di buon carattere, proprio attraverso quello che lui diceva, con le battute che faceva. Ma ancora di presenza non lo conoscevo, poi quando l'ho conosciuto ho visto che è veramente una persona, per come si deve, simpatica e accogliente. Beh, allora, e ho scritto queste frasi elogiative, io la chiamo poesia tanto per
0: sì.
1: Ma non è poesia, cioè nel senso, appunto, la parola frasi elogiative già spiega
0: tutto
1: di che cosa si tratta.
0: Sentiamo.
1: Allora, dedicata a Francesco. Hai uno sguardo accattivante, gli occhi dolci, e fai simpatia all'istante. Quando in radio ti si sente parlare, sembri un attore nato. Complimenti a un direttore particolare, e come te non ce n'è uguale. Niente più vero,
0: Ecco, poi ho scoperto che quello che avevi scritto senza conoscerlo era vero. Senti,
1: era vero, sì.
0: Cosa dedichiamo a Francesco Verderame?
1: Visto che conduceva la trasmissione con Tony Bentivegna, gli dedichiamo una canzone cantata da Tony Bentivegna. Il titolo, dillo tu.
0: Boccuccia di rosa.
1: Bravo, bene.
0: E allora, buona giornata, ci sentiamo mercoledì 5 agosto, siamo in diretta.
1: Sì.
0: Ciao Maria Grazia, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te. Ciao.

0: per il nostro Francesco Verde Rame. E qui abbiamo il nostro Marco.
1: Buongiorno,
0: c'è un po'.
1: Arì, buongiorno.
0: Abbiamo un po' la linea che saltiglia, com'è?
1: Davvero? Veramente? Adesso mi senti?
0: Adesso sì, adesso
1: pronto,
0: va bene.
1: Pronto. Okay.
0: Eccoci qua. Allora.
1: Così qua. Siamo pronti, siamo in fase di apertura, piano piano.
0: Sì.
1: C'è ancora tanto tempo. Sarà perché io vado piano piano, forse.
0: Sì, tu hai messo già tutto esposto, già, sì.
1: Ho messo delle cose esposte, ma ci vuole ancora tantissimo tempo.
0: Ah, ecco, ancora quindi pian pianino il caffè è stato consumato, la frutta del mattino, abbiamo consumato una frutta o niente?
1: Ancora niente, o dopo compro, voglio prendere delle pesche, voglio prendere, che buone che sono, mamma mia,
0: sì, le pesche sì,
1: belle tagliate, pesche, melone.
0: Dissetano in questo momento che fa caldo. Il caldo com'è, a proposito?
1: Il caldo, diciamo, ancora penso siamo sui 26 gradi.
0: Qui ancora penso. Ancora sopportabile.
1: Ancora si resiste.
0: E il problema è quando si arriva a 35.
1: E dopo, perché ha detto che fino a martedì è forte.
0: Ma fino a venerdì mettono addirittura.
1: A te fino a venerdì, ok.
0: Quindi vabbè, tu giovedì te ne
1: vabbè,
0: vai al fresco.
1: Io non ci sto.
0: Tu giovedì te ne vai al fresco, quindi insomma.
1: Sì, vado ai miei 19 gradi massima, 20.
0: 20, allora.
1: La minima è 10. Quindi ecco. Farà freddo là.
0: Ricordiamo chi sarà con noi mercoledì a 20 di sera. Alessandro
1: Malerba. Il grande talent show Italia's Got Talent, Alessandro Malerba, dove ha ricevuto complimenti top da una persona che io stimo moltissimo, che è Mara Maionchi, dove ha lanciato Tiziano Ferro, Emma Morrone, vogliamo ricordare personaggi importanti a livello mondiale. Quindi Mara Maionchi veramente gli ha detto: ma tu mi ascolti sempre? Ma io a volte dico anche qualche puntini. Lui invece ha ascoltato tutti i consigli che Mara Maionchi gli ha dato. Infatti è stato il finalista di Italia's Got Talent.
0: Quindi
1: è andato forte.
0: Quando i consigli.
1: Pure Elettra Lamborghini gli ha detto: ti manca la voce, ha detto. Tu non canti, ha detto, ma se tu canteresti puoi fare un concerto da solo, gli ha detto. Da solo. Ma è quello che gli dirò a lui, dico già in privato, io lo dico.
0: Questo è quello che gli dirai poi mercoledì sera, 20 di sera. Naturalmente poi chi non riesce ad ascoltarci su Disabili International Radio, sulle radio che si collegano, avremo la replica venerdì mattina alle 6:05 all'incirca. La trasmissione dura solo 20 minuti, infatti si chiama 20 di sera perché dura 20 minuti ed è di sera, stranamente sempre sulla linea di Disabili International Radio, sull'app Giuseppe Spazio Cesena Spazio App, e quindi Giuseppe Cesena App e tutte le radio che si collegano.
1: Domani sera festeggerò.
0: Eh già, domani sera.
1: Compleanno.
0: Già. E noi lo festeggeremo con te il 5, allora, perché si dice che
1: il 5. Il giorno della diretta.
0: Si festeggia dopo, così anche Maria Grazia stamattina ha festeggiato il compleanno di Francesco Verderame, che era sabato, l'ha festeggiato oggi. Bene, allora siamo quasi alla fine perché siamo 53-58.
1: Oggi niente notizie dal Vaticano, in tempo reale.
0: Il Vaticano niente è in ferie.
1: Vaticano è in ferie, sì.
0: Quindi è in ferie anche.
1: Io ho mandato un messaggio, ho provato.
0: Anche la Vaticana, anche la Vaticana è in ferie in questo momento.
1: Sì, anche loro stanno in ferie.
0: Quindi ferie.
1: Vabbè, ogni tanto, dai.
0: Andiamo.
1: Gli concediamo.
0: Concediamo queste ferie. E quindi. Sì. Noi torneremo in diretta mercoledì per ricordarvi ancora adesso, vi ricordiamo Alessandro Malerba con noi, e tu intanto inizi ad avere i primi acquirenti. E
1: speriamo.
0: Ecco. E allora a questo punto conterai da solo per mandare la sigla, visto che...
1: È vero, è un evento oggi.
0: Allora, puoi partire.
1: Posso partire?
0: Sì.
1: Allora, 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi anche questa mattina, aver portato il caffè in diretta ai nostri amici. E niente, ce ne andiamo, torneremo domani dalle 4.30 alle 7 con una trasmissione un po' diversa. Ci sarà Simone, ci sarà Daniela, ci sarò io e altre maniere. E torneremo in diretta invece mercoledì, sempre tra le 4.30 e le 7. Ci sarà nuovamente Marco che ci racconterà. Anzi, Marco a cui faremo gli auguri del compleanno, giustamente. Bene, a risentirci, Marco. Buona giornata.
1: Grazie.
0: E a presto.
1: Viva
0: ciao Marco. Ciao.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

l'hem vist restar endemà no em va tornar. O pillar o l'ex o diem venut de boca tana. E poi spitzé la jet ma un attimo no va fermar, no va fermar, che l'hem vist

0: Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Vi saluto caldamente, buongiorno, ben ritrovati, pronti, attenti via. Si riparte, nuova giornata, lunedì 3 agosto 2026, ovviamente nuova settimana insieme come ormai buona consuetudine per musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma il Morning Show per ricominciare bene la giornata. Tutto bene? Attaccati a qualche condizionatore, ventilatore, qualcosa insomma per cercare un minimo di refrigerio, docce via una dietro l'altra, mare, per chi ha la possibilità, beati voi, al mare, anche se il mare sta sui 30 gradi, quindi insomma è come farci, che ne so, una pasta asciutta, ci mettiamo dentro la pasta e ce la mangiamo pure. Allora, oggi lunedì 3 agosto 2026, 215esimo giorno dell'anno, siamo nella 32esima settimana, la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi e il sole è sorto alle 6.07, tramonta alle 20.26, la luna è calante ed è illuminata all'80.9%. Il proverbio del giorno, un proverbio cinese: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Sempre a filosofare i nostri amici cinesi. Andiamo con il primo brano di oggi, alle 7:11 minuti primi, arriva Ed Sheeran.

0: Sono le 7 e 14 minuti.
1: Ed è il momento ovviamente anche della storia. Andiamo a dare un'occhiata alla storia del 3 agosto e arriviamo addirittura al 3 di agosto del 1492. È la famosa da Palos in Spagna parte la spedizione Cristoforo Colombo, quella con le caravelle, la Niña, la Pinta e la Santa Maria, alla ricerca di un nuovo percorso per raggiungere le Indie. 3 agosto del 1778 a Milano viene inaugurato il Teatro alla Scala con la prima di Europa riconosciuta di Antonio Salieri, cui assiste l'arciduca Ferdinando d'Asburgo. 1829 va in scena alla Académie d'Opéra di Parigi la prima assoluta del Guglielmo Tell, l'opera lirica scritta da Gioachino Rossini. 1849, in questo giorno, sfuggito agli austriaci nella laguna tra Ravenna e Comacchio, Giuseppe Garibaldi trasporta la moglie Anita in fin di vita presso la casa della famiglia Ravaglia. Morirà nella notte colpita da convulsioni mentre i presenti cercavano di trasferirla su un letto al piano superiore. 1914, dopo aver dichiarato guerra alla Russia, mobilitata in difesa della Serbia contro cui si era mossa l'Austria per l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando, la Germania dichiara guerra alla Francia, che dei russi è alleata. 1936, l'atleta afroamericano Jesse Owens conquista la medaglia d'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. 1940, le truppe italiane al comando del generale Guglielmo Nasi invadono la Somalia britannica, un attacco autorizzato dal capo di stato maggiore Pietro Badoglio il 28 di luglio. L'azione durerà poco più di 2 settimane e si concluderà con la vittoria italiana. 1952, alla guida della Ferrari, il pilota Alberto Ascari vince il Gran Premio di Germania di Formula 1 all'autodromo del Nürburgring. Per Ascari è la quarta vittoria consecutiva dopo quelle nei Gran Premi di Belgio, Francia e Gran Bretagna, e si avvia la vittoria del campionato mondiale. 1954 è il record per una causa di divorzio. Winthrop Rockefeller dovrà versare all'ex moglie Barbara la somma di 5 milioni e mezzo di dollari. 1958 il Nautilus, primo sommergibile nucleare al mondo, riesce a raggiungere il Polo Nord viaggiando sotto la calotta artica, impresa mai riuscita in passato. 1960 lo Stato africano del Niger ottiene l'indipendenza dalla Francia, di cui era colonia dal 1922. 1962 la squadra di minatori italiani che lavora alla costruzione del tunnel attraverso il Monte Bianco completa la propria metà dell'opera di scavo in anticipo di 11 giorni sui francesi, cui lavori inizialmente sembravano progredire con maggiore velocità. 1963, a 2 anni e mezzo dalla prima esibizione al Cavern Club di Liverpool e a 2 esatti dal primo concerto come band fissa, i Beatles suonano per l'ultima volta nel locale che praticamente li ha fatti conoscere, incassando 300 sterline. Per la prima esibizione nel febbraio 1961 il compenso era stato di 5 sterline. Beh, insomma, per colpa di chi? Zucchero!

0: E andiamo a completare la storia di questo 3 di agosto, tornando al 3 agosto del 1975. La Atari commercializza la versione domestica di Pong, un videogioco che già ha riscosso grande interesse nella versione per locali pubblici. Al ping pong elettronico si gioca collegando l'apparecchio al televisore di casa. 1981, 11 colpi di pistola in un casolare della Campania romana uccidono Roberto Peci, fratello di Patrizio, l'ex brigatista rosso, che ha scelto di collaborare con la giustizia italiana. Era prigioniero delle Brigate Rosse da 55 giorni, dopo essere stato sequestrato a San Benedetto del Tronto il 10 giugno. 1993, in seguito alla consultazione referendaria con cui è stato introdotto il sistema misto, composto da proporzionale maggioritario, l'Italia vara la sua nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella. Nel 2001 gli ispettori del Fondo Monetario Internazionale promuovono la situazione finanziaria dell'Italia, ricordando la necessità di una correzione dei conti pubblici per mettere il paese a riparo da futuri problemi. Nel 2004, con un giorno di ritardo per avverse condizioni meteorologiche, l'ente spaziale americano lancia la sonda Messenger per lo studio di Mercurio. Secondo la NASA raggiungerà l'orbita del pianeta in 7 anni. Nel 2004 una donna di Schio, in provincia di Vicenza, scopre che la sua colf e la regina Nana del popolo Ashanti del Ghana, Rosina Mawuzi, sovrana di Besoro, è il rango ma non la ricchezza, e ha taciuto la sua identità per vergogna. Nel 2004 riapre al pubblico il piedestallo della Statua della Libertà di New York dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, sebbene l'isola che la ospita fosse stata riaperta già alla fine dello stesso anno, il piedestallo era invece rimasto chiuso per sicurezza. Nel 2004, in Alta Provenza, in Francia, muore il fotografo Henri Cartier-Bresson, pioniere del fotogiornalismo soprannominato l'occhio del secolo. Avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 22 di agosto. E nel 2007 Don Pierino Gelmini, fondatore della comunità Incontro per il recupero di tossicodipendenti, viene indagato dalla procura di Terni per abusi sessuali. Secondo l'accusa avrebbe approfittato degli ospiti della sua comunità. Nel 2011 è annunciato il ritrovamento in Uganda di un teschio di scimmia di 20 milioni di anni prima. La scoperta è avvenuta il 18 luglio ed è il primo ritrovamento di un teschio completo per una scimmia di quell'epoca. Chiudiamo con il 2020, a 2 anni dal crollo del ponte Morandi a Genova, si inaugura il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, lungo 1067 metri. È stato realizzato in circa 13 mesi di lavori su un progetto donato alla città dall'architetto Renzo Piano. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia di questo 3 di agosto.
1: Salita del vuelo con destino alla

0: casa.
1: Riconoscibilissimo Manu Chao con Karol G in questo brano che è tradotto ovviamente in italiano e Viaggiando per il mondo. E anche noi lo facciamo in qualche maniera, in maniera virtuale, radiofonicamente, naturalmente al mattino, e abbiamo tante stazioni importanti dove ci fermiamo. La prossima è quella riservata a tutti i nostri ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori che compiono gli anni, perché oggi 3 agosto, se il vostro è compleanno, dobbiamo assolutamente fare gli auguri come ormai buona consuetudine e ricordare che oggi sono nati anche Piero Ottone, giornalista e scrittore, il grande Tony Bennett, cantante, ci ha lasciato nel 2023 purtroppo, però ci ha lasciato dei duetti meravigliosi, Martin Sheen, attore, lo ricordiamo anche in JFK, Apocalypse Now, Gandhi, Franco Menichelli, ginnasta oro olimpico a Tokyo 1964, ci ha lasciato proprio quest'anno, lo ricordo molto molto bene, grandissimo ginnasta. E poi Vito Gamberale, manager di Telecom Italia, di Autostrade, di Benetton. Jack Straw, politico, ex segretario di Stato britannico. John Landis, grande regista, un lupo mannaro, americano a Londra, Blues Brothers e tanti altri grandi film. Augusto Minzolini, giornalista. Giorgio Terruzzi, giornalista. Tito Boeri, economista, presidente dell'INPS dal 2014 al 2019. Matteo Kassovitz, regista, lo ricordiamo per I fiumi di porpora e attore in Birthday Girl. Skin, cantante solista degli Shankanansi. Barbara Blank, attrice, quella di Sposerò Simon Le Bon. Bassi, maestro, rapper. E poi Charlotte Casiraghi, principessa di Monaco, e Valeria Solesin, ricercatrice, vittima, ahimè, dell'attentato al Bataclan di Parigi. Auguri, auguri, auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi. Si continua con il Morning Show.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, anche oggi giornata da bollino rosso, sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura. In Piemonte, sulla A32 Torino-Bardonecchia, tratto chiuso per un incidente tra lo svincolo di Olx e quello di Susa Ovest verso Torino. Possibili disagi per un incidente sulla A9 Milano-Chiasso, presso lo svincolo di Como Nord, in uscita provenendo da Chiasso. In Campania, veicolo in panne sull'Autosole, con code tra Capua e Caglianello in direzione Roma. Sempre sulla 1 veicolo in panne con incolonnamenti tra Colleferro e la diramazione sud di Roma in quest'ultima direzione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

E ci siamo, è arrivato il momento dell'oroscopo, segno per segno anche per questo lunedì 3 agosto 2026. Iniziamo questa nuova settimana con un quadro astrale brillante, comunicativo, pieno di energia positiva. La Luna completa il suo transito nel segno d'aria dei Gemelli, regalandoci prontezza di riflessi, facilità di parola, curiosità e un'ottima disposizione al lavoro di squadra. In splendida sintonia con il Sole nel fiero segno del Leone, questo lunedì rappresenta proprio il trampolino di lancio ideale per riaprire i dossier della settimana con il sorriso, avviare contatti freschi e coordinare con entusiasmo le attività quotidiane. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. Lunedì di grande ripartenza, amici dell'Ariete, la Luna in ottimo aspetto dai Gemelli si fonde alla perfezione con il Sole in Leone, donandovi una carica straordinaria di entusiasmo, idee brillanti e tanta facilità nella comunicazione. Giornata perfetta per avviare trattative, fare chiamate importanti, far sentire la vostra voce con decisione. Toro, la Luna lascia il vostro segno e si assesta nel secondo campo, portando la sua attenzione sugli aspetti pratici, economici e sulla riorganizzazione delle risorse. È il lunedì ideale per pianificare con pragmatismo le spese della settimana e impostare i prossimi traguardi con totale serenità e chiarezza. Gemelli, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata, l'astro d'argento vi regala un inizio di settimana spettacolare, pieno di fascino, di prontezza, di spirito e una parlantina irresistibile. Avete una capacità straordinaria di coinvolgere chi vi circonda, ideale per fare la prima mossa e guidare la scena. Cancro, la Luna si muove nel vostro dodicesimo campo, suggerendovi un lunedì di avvio cauto, una gestione intelligente delle energie. Prima di tuffarvi nella frenesia della settimana, dedicate queste ore al lavoro dietro le quinte e alla pianificazione strategica. Otterrete ottimi risultati senza accumulare stress. Bene, ma non abbiamo finito, anche perché ora abbiamo il Leone con il Sole trionfante nel vostro segno e la splendida Luna a favore dei Gemelli. Questo lunedì si apre sotto il segno del successo, del carisma, dell'intesa perfetta con i collaboratori. Avete tutte le carte in regola per dirigere i giochi. Ottimo momento per presentare progetti e coordinare la squadra. Vergine, la Luna nel settore del successo vi chiede un pizzico di concentrazione in più per gestire ritmi di lavoro veloci o richieste improvvise da parte dei superiori. Mantenete la vostra proverbiale precisione, una gestione metodica delle priorità vi permetterà di chiudere la giornata con ottimi traguardi. Questa era la prima parte del nostro oroscopo di oggi, ovviamente, poi fra poco la seconda parte con gli altri sei segni zodiacali. Nel frattempo, Drop Dead, un bel lavoro di Olivia Rodrigo.

E allora andiamo con la seconda parte del nostro oroscopo di oggi, sono le 7.42 e viaggiamo in perfetto orario. Andiamo con la bilancia, lunedì splendido per la bilancia, lo splendido trigono della luna dai gemelli si sposa a meraviglia con il sole in leone, regalando al vostro segno eleganza, serenità e una gran voglia di viaggiare o stringere nuove collaborazioni. Ottima giornata per la comunicazione e le pubbliche relazioni. Scorpione, la luna si sposta nel vostro ottavo campo, invitandovi a muovervi con il consueto acume nella gestione degli aspetti finanziari, contrattuali o pratici. Avete un intuito infallibile per cogliere i dettagli nascosti, una giornata ideale per risolvere cose in sospeso e fare ordine nella vostra agenda. Sagittario, la luna si trova negli ultimi gradi del segno opposto dei gemelli, suggerendovi un pizzico di diplomazia nei rapporti diretti e nelle partnership di lavoro. Ascoltate le ragioni altrui senza fretta, l'ottimo sostegno del sole in leone vi garantisce comunque carisma e soluzioni efficaci. Proseguiamo ora con il segno del Capricorno, un lunedì estremamente concreto, produttivo, dedicato all'organizzazione pratica delle attività settimanali. La luna nel sesto campo vi donerà la determinazione e l'efficienza necessarie per smaltire rapidamente la posta arretrata e riordinare con successo i vostri spazi di lavoro. Acquario, inizio di settimana fantastico, lo splendido trigono d'aria della luna dai gemelli si unisce alla forza del sole, accendendo la vostra creatività, la voglia di rischiare e la fortuna nei contatti interpersonali. Lunedì perfetto per proporre idee fuori dagli schemi e vivere l'amore con spensieratezza. Andiamo a chiudere con i pesci. La luna nel vostro quarto campo vi invita a bilanciare con cura gli impegni professionali e le esigenze della vita domestica. Con la vostra sensibilità

Siamo così giunti anche al nostro momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Perù, due famiglie distrutte, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli. Chi sono le sette vittime? Il My Day, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente. Non c'è scatola nera. L'altra tragedia, sei morti a Terni nello scontro camper pullman. Strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la premier terrorismo, Schlein studi la storia. La Repubblica, Bologna 2 agosto, la verità negata, Conte agita il campo largo, ci opporremo a riarmo di Kiev. Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri dell'Unione Europea di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen. La Stampa di Torino, Conte scuote il campo largo, intervista al leader 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. Continua la conta dei migranti annegati in mare. Dallo sgombero alla strada, il caso Spin Time a Roma. In 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo inagibile. Il Fatto Quotidiano trasferma la

diretta con l'Iran, lo chiede MBS Mosca. Bomba di Kiev, Ceuta si è già svuotata ma Vox cavalca i morti, Sanchez va arrestato. Del Mastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre. Settimana di passione, i dossier aperti dalla maggioranza a pezzi prima delle ferie. Il Fatto Economico, perché quei prestiti safe non ci fanno risparmiare. Andiamo con il resto del Carlino. Migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri. Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi nell'exclave di Ceuta. Domani il vertice dell'Unione Europea, l'ex ministro di Zapatero, non c'è Schengen senza solidarietà. La strage sulle vacanze, maxi schianto sulla Terni Rieti, bus centra un camper, coinvolte anche 3 auto, 6 morti e 27 feriti. Nella zona c'era un violento nubifragio. Lo schianto aereo e gli italiani morti, 2 famiglie distrutte nell'incidente in Perù. Il Messaggero, le tragedie delle vacanze. Scontro a Rieti tra pullman, camper, 3 auto, 6 morti, 26 feriti per l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Migranti avanti con il modello Albania. Si parla anche di sport, Tuffi, l'europeo e loro, Pellacani e Santoro, 2 romani d'oro. La Verità, Roma-Madrid, duello tra 2 modelli agli antipodi. La Meloni detta la linea all'Unione Europea. Gli africani tornino in Africa. Paltrinieri affonda, le manie di Macron ci fa ammalare nella Senna. Il paradosso di Trump, sta finendo i missili dopo l'annuncio dell'ennesimo maxi attacco. Donald si ferma, me l'ha chiesto l'Iran, ma Teheran, Hormuz resta chiuso. Intanto la nostra marina blocca una nave della flotta ombra russa, Pantelleria. Il giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni. Il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere. Arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per migranti in Africa e Armenia, e c'è il primo sì di Bruxelles. Ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera. Viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia. Libero, pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto, si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra. In piazza bandiere cubane, palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir, i soliti attacchi al governo. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali, pioggia di critiche sul premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie. Dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. Conte vuole un referendum su Kiev, Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo per le primarie, IRA, PD. Il Tempo, Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, al Consiglio Europeo del 18 giugno scorso. Giorgia Meloni, la danese Mette Frederiksen, avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato proprio ieri dal quotidiano Il Tempo. La maxi sanatoria di 600.000 clandestini, presso 1 milione, che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato e invece ha portato la situazione al collasso, fino al caso Ceuta. La ricostruzione del quotidiano, i compagni sono disperati, l'autogol del loro idolo li ha gettati nella disperazione. La Verità sulla pandemia, commissione Covid, scatta l'ora di Conte, che però non ha ancora dato le sue dimissioni. Il giorno del verdetto per lo spin time occupato, liberare tutto, niente sconti per gli abusivi. Andiamo con il Sole 24 Ore, alloggi per studenti, offerte in crescita, ma rimane il gap con il resto d'Europa. Dall'Unione Europea alla BEI e coi bond salva estate, incendi, bruciati 100.000 ettari nel 2025, il 40% è terreno agricolo, i dati del sistema europeo EFIS. Giornali sportivi, continuiamo con la Gazzetta dello Sport. Quanto amore per Baresi nel cuore, tifosi non in fila a casa Milan, domani funerale del capitano. Fame da campioni, perché l'Inter per ora resta davanti, un colpo a destra, rispunta Diaby nell'affare Aslani. Cairo a tutta, Mancini scelta di Malagò. La Serie A voleva Conte, Nations già importante. Juve dopo il 9 c'è l'1, che numero
Colomouani serve il portiere e Spalletti avrà vicario. Il francese sbarca, firma e prende la maglia di Vlahovic. Ragazza magica, la Pellacani, due ori in tre ore, sono tuffi nella storia. Proseguiamo con il Corriere dello Sport in Oriente con Lucio, Giusto Colo e tutto della Juve, 50 milioni al Paris Saint-Germain, alla Ibegovic carica. Pio rinnovo pronto, l'Inter lo blinda, 3,2 milioni a stagione più bonus. Tutto Sport vogliamo insieme, Alia Begovic e Colomouani in decollo con la Juve, i due nuovi acquisti sono partiti con la squadra per Hong Kong. Il giovane Toro batte un colpo, bella vittoria a casa Burnley, a San Siro Baresi come Ali ad Atlanta. Faten è affogata sognando gol, una vita migliore, la tragedia di Ceuta, calciatrice marocchina di 20 anni morta fuggendo mentre a casa le inviavano il visto per emigrare. Magica Pellacani, un oro con Santoro e una da star, Parigi che tuffi agli europei. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tigullio Web che continuano la loro buona programmazione, ma noi continuiamo fino alle ore 8. Ci arriviamo con David Guetta e Sia. Questa è Let's Love. Buongiorno e buon proseguimento con il Morning Show.

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con...
1: E lunedì, amici, innanzitutto lasciatemelo dire, un buon inizio di settimana e ben ritrovati con Maurizio Rossi. Parte la nostra trasmissione. Altra settimana davvero calda, non solo dal punto di vista meteorologico, ma per quello tecnologico. Questa radio web, mettetevi comodi perché oggi avremo delle grandi novità, ne parleremo fra poco.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Parliamo subito di dispositivi in questa puntata, perché sta per arrivare il nuovo Pixel 11. Ebbene, Google dà però una brutta notizia per chi lo sta aspettando. Insomma, costerà di più rispetto ai modelli precedenti. Una conferma che è arrivata direttamente da Google, che neanche a dirlo. La responsabilità è attribuire alla crisi delle memorie, che oramai, diciamo, da quasi un anno sta affliggendo l'industria della tecnologia e anche il portafoglio degli utenti. E questo voi lo sapete, perché oramai c'è una corsa, diciamo, ad accaparrarsi queste memorie per ampliare i data center per l'intelligenza artificiale. Insomma, la redazione del sito 9to5 Google avrebbe scambiato quattro chiacchiere con il vicepresidente della divisione dispositivi e servizi. Beh, non si è nascosto dietro al classico no comment, ma ha detto chiaramente che cosa attende agli acquirenti. Queste sono state le parole. Dice: non si è mai verificato un aumento dei prezzi delle memorie come quello che si sta vivendo ora a livello globale in questo momento. Abbiamo, dice, anche protetto i nostri consumatori dalle fluttuazioni legate alle forniture il più a lungo possibile, ma il contesto economico è cambiato radicalmente, quindi noi non ne siamo immuni. Tradotto, i nuovi Pixel 11 al lancio costeranno di più rispetto ai predecessori, indicativamente $100 in più. Ecco, verranno comunque proposte anche delle campagne promozionali di trade-in, e questo per abbassare la spesa. Beh, staremo sicuramente a vedere, augurandoci che, insomma, qualcuno ci metta la mano, perché in effetti c'è stato questo aumento incredibile, diciamo, delle memorie, di supporti hard disk, eccetera eccetera.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Andiamo ancora avanti, amici, in questo periodo occhio alle truffe. Beh, perché qualcuno forse è già incappato, tutti vogliono vedere il film Odissea, c'è chi cerca il cinema IMAX più vicino per guardare il film come lo ha concepito Christopher Nolan, che si accontenta, diciamo, del formato tagliato delle sale tradizionali, altri puntano invece direttamente allo streaming. Attenzione, attenzione, perché la pellicola, ecco, non arriverà sulle piattaforme prima di alcuni mesi. Ci sono dei siti comunque che la stanno già proponendo, nascondono certamente delle truffe. Che cosa significa? Beh, Kaspersky ha individuato tante pagine che affermano di ospitare questa opera e di metterla a disposizione, sono accessibili in diverse lingue così da poter raggiungere un pubblico internazionale. Si tratta però, attenzione, di un raggiro che segue uno schema ben preciso. Questi siti sono creati dai cybercriminali che promettono lo streaming gratis del film all'interno di layout con delle finte recensioni per sembrare quelli autentici. Ecco, quando si tratta di riprodurlo però, attenzione, compare un messaggio di un falso lettore video che chiede di registrarsi per iniziare a vederlo. Proseguendo viene chiesto di inserire email, nome, cognome, poi una password e chiaramente i dati bancari per attivare questo periodo di prova.

0: che in realtà poi non esiste. Quindi attenzione, avete capito, no? Purtroppo chi ci casca consegna le proprie informazioni personali, quelle sui metodi di pagamento, con tutte le conseguenze del caso. Abbiamo fatto, dicono, un test e uno dei siti in questione risulta ancora accessibile. Quindi ecco, chiudiamo con il commento di un responsabile di Kaspersky. Dice: spesso vediamo truffatori che cercano di trarre profitto da anteprime di grande risonanza come Odissea, sfruttando l'entusiasmo e quindi la fedeltà dei fan che attendono con impazienza le uscite più importanti. Gli utenti dovrebbero prestare quindi particolare attenzione se un film appena uscito è in programmazione nelle sale, quindi dovesse apparire improvvisamente su una piattaforma sconosciuta o dall'aspetto sospetto. Raccomandiamo, dice, di accedere ai contenuti esclusivamente tramite servizi ufficiali, così da proteggere i propri dati personali ed evitare potenziali perdite finanziarie, trattandosi alla larga, diciamo così, di ciò che potrebbe rivelarsi quello che si può definire in questo caso un vero e proprio cavallo di Troia. Quindi attenzione.
1: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: E andiamo avanti, amici, perché adesso voglio parlarvi di una singolare protesta, quella delle PlayStation spente. Qualcuno ne ha sentito già parlare. Insomma, una vera e propria settimana di blackout. L'ultima si terrà ad agosto, e questa è l'iniziativa organizzata dal profilo Does It Play, che è stata già comunicata su X per protestare contro la tanto discussa decisione di dire addio ai giochi su disco, che è stata comunicata dalla Sony all'inizio del mese. Come andrà? Forse non servirà a nulla. Anzi, ecco, potrebbe dare sollievo ai server ed evitare l'ennesimo down del PlayStation Network. In un comunicato si cita anche la chiusura di studi come nel caso di Bluepoint, l'attenzione sempre più concentrata su live service, la cancellazione di alcuni eventi dedicati ai fan, il quasi abbandono a se stesso del visore PSVR2, per cui arrivano dei titoli oramai davvero pochi validi. La decisione, ecco, è di interrompere la distribuzione dei dischi fisici nel 2028, è un po' la goccia che ha fatto, come si dice, traboccare il vaso. Dice: comprendiamo che si ha i limiti, diciamo, del controllo della situazione, ma con la decisione che rientra nelle possibilità l'azienda continua a gestire male diciamo la posizione ereditata dall'era della PS4. L'invito quindi per tutti è partecipare a quello che viene un po' definito il blackout economico e di gameplay dal 23 al 30 di agosto per lanciare questo segnale. Come? Beh, molto semplice: spegnendo le console o rimanendo offline per 7 giorni. Riteniamo, dicono, che questo possa generare su editori e sviluppatori un impatto minimo, pur dando voce ai giocatori.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: C'è un'acquisizione, amici, molto molto controversa. Noi ne abbiamo parlato perché qui le big dell'intrattenimento veramente si stanno sfidando a colpi di soldoni. Paramount Skydance avrebbe accettato di posticipare l'acquisizione di Warner Bros. Discovery al 1 giugno 2027, o fino a 5 giorni dopo la decisione del tribunale in merito alle denunce che sono state presentate da 12 stati e dalla Writer Guild of America. Quindi a partire da ottobre, ecco, l'azienda guidata da David Ellison dovrà pagare questa penale trimestrale da 650 milioni di dollari. Quindi, dopo aver superato l'offerta di Netflix, Paramount avrebbe comunicato l'acquisizione di Warner Bros. Discovery per 110 miliardi di dollari. Pensate, dico, la transazione, che comunque è stata approvata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalla Commissione Europea e altri paesi. La California e altri 11 stati hanno comunque avviato l'azione legale per la possibile violazione della legge sull'antitrust. Poi, dicevo, è arrivata anche un'altra denuncia dalla WGA e la giudice Araceli Martinez Olguin aveva emesso un ordine restrittivo temporaneo che sospendesse la transazione fino al 3 di agosto e successivamente estesa al 17 di agosto. Durante l'udienza del 3 di agosto poteva essere emessa un'ingiunzione preliminare per sospendere la transazione per una durata superiore, ma è stata annullata proprio in virtù delle ultime novità. Quindi, ecco, se la transazione non sarà in pratica finalizzata entro il 30 settembre 2026, Paramount dovrà pagare la penale da 650 milioni di dollari ogni 3 mesi. E tutto questo perché gli azionisti, appunto, hanno protestato. Insomma, questo matrimonio ormai si è fatto e andiamo avanti.

Proprio dobbiamo dirlo, non ci siamo fatti mancare davvero nulla anche per questo inizio di settimana, per questo lunedì qui a Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme, ci fermiamo qua, amici, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Io naturalmente vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda. Il nostro prossimo contatto, come sempre, che viene rinnovato a domani, vi aspetto alla solita ora su questa radio.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 8:33. Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.
1: Caro amico di

0: può essere questa. La realtà non può essere questa.
1: Radio Tiguglio presenta
2: The Summer is Magic. The Summer is for non per tutti, veramente. Ciao ragazzi, benvenuti. Diamo anche il benvenuto al mese di agosto, già che ci siamo, perché insomma ci troviamo ed è bello anche salutare il mese di agosto. Ciao ragazzi, benvenuti in Syndication, sulla nostra emittente radio televisiva preferita. C'è Simone Papini con queste calorie che vi tiene compagnia. E mamma mia, cioè fa rima con mamma mia, però è... lo so. Amici radioascoltatori, grazie per averci e per sceglierci sempre. Questo programma sapete perfettamente che è un programma inutile, che non serve praticamente a nulla, se non al limite a un po' di buon umore. E questo speriamo veramente di darvelo, perché questo è il nostro, così, la nostra, la mia missione, dai, mettiamola così, la nostra Syndication sull'antenna nazionale. Ovviamente avremo la nostra Summer Music Machine, i pezzi musicali più forti, e purtroppo devo dire anche sti incoglioniti della capanna internazionale. E allora iniziamo immediatamente con Summer Music Machine in tempo zero, Summer Selecta.

0: Ma Trona, le bugie vanno raccontate più spesso e più piccole, se proprio le vuole raccontare. Il fatto che lei cucini non è assolutamente credibile, questo le volevo svelare, questo segreto, ecco.
1: Sì,
0: cosa? Come
1: boh? Ascolto una musica...
0: Ah, sui social, eventualmente.
1: Cosa? Ora che c'ho il computer, sì. Che c'ho il gioco del sciarotto, gioco
0: ecco
1: quello.
0: Fatto, lo sapevo, immaginavo che passava il tempo a giocare. Basta, sì. Basta, beh, immaginavo, niente di che. Corsi immaginari anche nel frattempo?
1: Quest'anno
0: sì,
1: diciamo
0: cosa?
1: Che
0: sì.
1: Dato che scorso anno era andata al mare.
0: Lo scorso anno, che il scorso anno? Mamma mia, però Matrona non sa parlare.
1: È venuto fuori.
0: Sì. Cosa? Che è venuto fuori?
1: Nella pelle, col sole, tutti quei puntini rossi.
0: Ma non sarà che probabilmente dovrebbe lavarsi un po' di più, Matrona, probabilmente.
1: Quest'anno non ho tanta voglia di andarci perché
0: dove?
1: C'è troppo caldo.

0: caldo.
1: È troppo caldo, mamma mia.
0: Quando sono andata per fare la vacanza, c'era molto sole.
1: Molto sole, il mare. Ancora questo chat GPT.
0: Praticamente
2: a maiuscola.
1: Ma che è sta cosa? Ma che sta parlando col chat GPT o il chat GPT sta parlando con me? Boh.

0: La nostra matrona, probabilmente perché si lava troppo poco, ecco, ha problemi delle macchiette rosse sulla pelle. Matrona, ma contattare eventualmente un dermatologo? No, eh?
1: E praticamente sì. era successo
0: che cosa?
1: Mi aveva fatto venire mezzo braccio con tutti i
2: suoi. Mezzo braccio, tutti cosa?
1: Sto ancora mettendo la crema.
0: Mettendo la crema, sì, forse è meglio. Effettivamente. Sì, quindi.
1: E sono un po' troppo delicata.
0: È un po' troppo delicata. Lei non è delicata, ma è un po' troppo delicata. E questo è il magnifico italiano della nostra.

0: Alborose, gran bel pezzo, veramente, dobbiamo dirlo. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei collaboratori, i miei colleghi, per farci prendere la nostra primissima pausa. Fermi lì, tra una bolla e l'altra, non di sudore, non di calore, ma le bolle inutili della nostra matrona. A tra pochissimo,
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
6: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
7: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
8: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
4: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
9: Radio Tiguglio, una radio per amici, H24.

0: uno scocco.
1: La nostra matrona è un po' troppo delicata, con dei puntini sulla pelle neri, bisognerà mettere la crema.
2: Perché c'è una pelle troppo chiara.
1: Troppo chiara, va bene, prenda il sole.
2: Adesso ho parlato con la mia estetista.
1: Ah, bella estetista, attenzione.
2: C'è la possibilità, sì. Allora no, la possibilità di fare.
1: Dovrebbe parlare, scusi se mi intrometto, ma dovrebbe parlare probabilmente con il dermatologo più che con l'estetista.
2: Con la vitamina D.
1: Sì.
2: E quello non mi permette di prendere quella cosa col sole, che ora non mi
1: quella cosa col sole, con il sole
2: non
1: poi,
2: è una dermatite,
1: che cos'è, non lo sa neanche lei, quella cosa con il sole poi, tra l'altro, non con il sole, mi raccomando amici radioascoltatori, la prossima volta che parlate del sole è con il sole, coi 20

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Summer Music Machine.

0: Allora, matrona, chi è questa cosa con il sole, per favore? Che poi sembra veramente preparata, sta, ma non è vero, è proprio così lei. Che cos'è questa cosa con il sole?
1: Sappiamo, l'eritema solare.
0: Eritema solare, peccato.
1: L'estetista mi ha detto che lei.
0: L'estetista,
1: c'ha...
0: Non sia mai che andiamo dal dermatologo.
1: Queste lampade, siero vitamina B, sì? D. E anche la F, un sistema per non fare venire l'eritema solare.
0: Ho capito. Vabbè, queste sono cose ovviamente che soltanto l'estetista, non il dermatologo.
1: Perché è un costo anche a fare le lampade. Mi ha detto che costa un euro al minuto.
0: Un euro al minuto? Dipende, se magari ci sta 10 minuti.
1: Fai presto a fare anche euro. Perché loro vanno dai 8-10 minuti al colpo.
0: Come posso fare? Vabbè, eventualmente faremo una colletta per poterle far fare queste sedute e queste lampade.

scoprirete tutte, ma proprio tutte le testate giornalistiche. Ci chiedono la linea praticamente tutti. La notizia del secolo. Pensavamo che fosse soltanto una baggianata, una trovata pubblicitaria. Il super dotato, il super pensatore. Pensavamo che fosse soltanto uno scherzo, ma in realtà è tutto vero. Tutte le testate giornalistiche ne stanno parlando. Insieme a noi, tutti collegati insieme a Capanna TG24 per scoprire tra poco una notizia sconvolgente, tantissimissimissimo sconvolgente.

0: Le testate giornalistiche sono tutte riunite e noi siamo pronti dalla nostra TG Capanna 24 ad ascoltare le testimonianze.
1: Sì. Ma male che sono io che la porta qui dalle 10:30.
0: Ma lei non capisce proprio niente. Vabbè, insomma, allora che
1: io
0: succede?
1: Non ho detto che gli altri stavano facendo polemica.
0: Ok, vabbè.
1: Io non volevo fare.
0: Lei non vuole fare polemica. Vabbè, che già è qualcosa. Dai, sì, quindi.
1: Sì. Perché lo so chi è.
0: Chi è questa persona? Ok, che ha detto che il pensatore è super dotato, pisellonio. Ok, va bene. Quindi dai.
1: Ho detto che stessi scherzando, ma ero seria.
0: Era seria, va bene. Dai.
1: Ma non lo dirò mai.
0: Come non lo dirà mai? Scusi, ma si sono collegate tutte con noi, le testate giornalistiche. E lei esce fuori che non lo dice mai. Scusa, me ne mandate via, per favore. Abbiate pazienza. Gruppo di cretini abbiamo. Cretini! Assolutamente, vergognatevi.
2: Non so se
0: il bello e il brutto di tutto ciò, non il bello, il brutto e il cattivo, assolutamente. Non so se è comunque bello o brutto il fatto che non ci vergogniamo veramente di nulla, Cioè siamo veramente deficienti così. La nostra caratteristica, anche la nostra testata giornalistica Capanna Sciocchi 24 abbiamo. Ma che bello! In questo mese d'agosto che è appena iniziato, mamma mia ragazzi, però fa caldissimo, io non lo so, non ce la posso fare. Soltanto venire in diretta con voi è veramente una grande pacchia e una serenità assoluta. In syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. È il momento di salutarci, di dare la linea a quelli bravi, meno male. Anche perché mi sa che di danni in quest'oretta, voglio dire, anche a livello mentale ne abbiamo avuti veramente anche troppi, oserei dire. Vi auguro una buona settimana, una buona fornacella, perché fa un caldo terrificante, ma con la nostra compagnia sarete e saremo sempre freschi come le rose. Oddio, freschi come le rose, questo caldo. Però ce la possiamo fare. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti. Alla settimana prossima, sempre qua in syndication.
3: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
4: Pronto?
5: Pronto, signora Fedora?
4: Chi parla?
5: Pronto, scusi, Supermarket Show, gentilmente, come aprire al meglio questa prima puntata della settimana?
4: Guardi, lasci perdere, lasci stare.
5: Non apriamo?
4: No, non apro per niente.
5: Come facciamo che per chi ci sta ascoltando, scusi?
4: Fa che fa, che non fa niente.
5: Quindi per quest'oggi
4: mi
5: niente.
4: Mi vuol arrabbiare, mi vuol far arrabbiare?
5: No, per carità, perché, scusi.
4: Allora chiudiamo la telefonata.
5: Allora, la saluto.
4: Buonasera.

Ma signora Fedora, mi perdoni e ci perdoni per averla disturbata, ma sinceramente, essendo la prima puntata della settimana, cercavamo il modo migliore per poterla aprire. Cari amici, bentornati, incomincia Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto al microfono, sempre puntuale, preciso come un orologio svizzero, a presentarvi la buona musica italiana, internazionale, di artisti emergenti, ma soprattutto il nostro condimento perfetto, tanto

Ed apriamo le danze della nostra trasmissione radiofonica con l'almanacco del giorno dopo. Quest'oggi ricordiamo San Raspantino del tavolo instabile. San Raspantino viveva in una locanda, aveva il compito di aggiustare i tavoli. Ce n'era uno che traballava sempre, qualunque cosa facesse. Alla fine smise di sistemarlo e disse: è così anche la vita, se non smette di ballare, balla con lei. Quel tavolo diventò il più ambito della locanda. Lì si facevano amicizie, si firmavano accordi e non si litigava mai. È patrono dei camerieri, delle situazioni instabili e di chi impara ad adattarsi.

0: luce che vibra.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, scusi, mi perdoni. San Raspantino, quindi, questa settimana.
1: Non ho capito.
2: No, San Raspantino, quello che aveva il tavolo che ballava.
1: Io lo conosco mica.
2: No, se prende il tavolo, quello che c'era in locanda, che ballava un po', e tutti si sedevano lì perché firmavano accordi, facevano amicizia.
1: No, no.
2: Lei balla al tavolo? No, lei balla al tavolo per caso?
1: No, no.
2: Non ha tavoli instabili?
1: No.
2: E quindi il santo dove lo mette? Il santo dove lo mette? Dove lo colloca, visto che non ha tavoli instabili?
1: No, no.
2: Niente.

0: E parliamo di occhiali da sole, siamo in Francia. Gli occhiali da sole di Macron vanno a ruba, svelato il modello e quanto costano. Potere del meme, ovviamente. Gli occhiali indossati da Emmanuel Macron al forum di Davos vanno a ruba. Si tratta del modello Pacific Soy, prodotto dal marchio francese Henri Nguyen, controllato dall'italiana Vision Tech. Sul sito ufficiale dell'azienda si legge: a seguito dell'elevata visibilità ottenuta dal modello Pacific by Henri Nguyen, indossato dal presidente Emmanuel Macron al convegno di Davos, il sito eShop sta ricevendo un numero eccezionale di visite e di richieste. Per garantire a tutti un accesso stabile e sicuro, abbiamo attivato una pagina ufficiale. Insomma, il presidente francese li ha indossati per nascondere l'occhio destro arrossato e gonfio a causa di un'emorragia sottocongiuntivale, la rottura ovviamente di un vaso sanguigno, ma ha creato un panico. Tutti vogliono gli occhiali del presidente. Quasi quasi li ordino anch'io.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!
4: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tigullio Web.
5: Ehi, da brava.
6: Radio Mania, Day by Day.
7: Non va bene.
6: Con Luigi Guarneri.
8: Vi aspettiamo tutti.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, la signora Angela?
0: Sì?
1: Pronto, mi perdoni, scusi. No, volevo solo avvisarla che abbiamo deciso di dedicare questi 5 giorni a Kate Bush.
0: Ma cos'è?
1: La cantante.
0: Ah, oh, io guardo una certa che non mi muovo neanche da casa.
1: Ho capito, non, l'ha mai, non è venuta lì da lei Kate Bush a volte a cantare qualcosa?
0: No, no, no, io sono 90 anni, sai.
1: Ah, è più dei tempi di Claudio Villa, diciamo così.
0: Sì, la seconda vez non mi piaceva tanto, però cioè, ci sono i giovani che mi piacciono ancora, li ascolto qui in televisione. Così.
1: Ah, ecco.
0: Ma sono più giovani.
1: Ho capito, va bene, allora la saluto, grazie.
0: Grazie a lei.
1: Kate Bush, nata nel 1958, una delle figure più originali, influenti e fuori dagli schemi della musica pop e rock. Cantautrice, musicista, produttrice, performer, è stata una vera pioniera dell'indipendenza artistica femminile nella musica. Nel 1978 diventa la prima donna nella storia a raggiungere il numero uno delle classifiche britanniche con un brano scritto e interpretato da lei stessa, Watering Eight, ed è appunto la canzone che andremo a recensire come inizio settimana. È ispirata al romanzo Cime Tempestose di Emily Bronte ed è raccontata dal punto di vista del fantasma di Catherine Hersnove, che implora Heathcliff di lasciarla entrare. Kate Bush trasforma un classico della letteratura in un brano gotico e romantico, pieno di passione, ossessione e amore oltre la morte. Iconica e irripetibile, la voce acuta, teatrale, quasi soprannaturale, ha cambiato per sempre il pop britannico, una delle canzoni d'esordio più audaci di sempre.

0: Sì, pronto, scusi. No, ha avuto modo anche lei di sentire gli acuti di questo brano?
1: No, io non ho sentito niente.
0: No, perché comunque diciamo che tra tutte le canzoni scritte questa dicono che sia la migliore.
1: Non lo so, non so niente.
0: Qual è la sua preferita? Poi la lascio andare.
1: Non so di che cosa... di quali canzoni parla?
0: No, parlavamo di Kate Bush con Wuthering Heights, una delle sue più belle.
1: Non lo so, non lo conosco.

0: lo stesso se non ci sei.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione su via Freddy Dante.
1: Non ho capito.
2: La segnalazione di via Freddy Dante in merito a quella presunta sparizione.
1: No, non so niente, sa. Io non ho fatto niente, non ho telefonato, non ho...
2: No, no, non lei, non mica lei che ci ha chiamato. Ovviamente la segnalazione è partita da qualcun altro, però per sapere se c'era qualche novità.
1: Non so niente, non sapevo neanche di questa segnalazione.
2: Ma chi l'ha fatta?
1: Oh, non lo so, se non ne so niente, non so niente.
2: Ho capito, lei ha visto per caso muovere qualcosa sui davanzali ultimamente, in questi giorni? Perché pare che più che altro la mattina.
1: No, io non ho visto niente.
2: Chi è che detiene i piccioni lì sulla strada? Perché appunto hanno segnalato questi due piccioni slovacchi.
1: No, io non... Qui nella mia casa i piccioni non arrivano, quindi non...
2: Ah, lei non ha mai visto piccioni slovacchi sul davanzale? Cioè magari quando scrolla la...
1: Neanche piccioni normali.
2: Ah, quindi...
1: Delle tortole, degli uccellini, ma piccioni no.
2: Ah, ed è piccionata come zona, perché probabilmente non trovano becchime adatto. E quindi lei non sa chi ha piccioni slovacchi lì su via Freddy Dante?
1: No, non so perché non ne vedo.
2: Ho capito, quindi non sa neanche chi ha chiamato.
1: No, non so niente.
2: D'accordo, grazie, buon proseguimento.
1: Prego.

0: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
3: E non dimenticare la nostra email, radio.tiguglio@gmail.com.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Chi è?
5: Pronto, scusi, no, era per il discorso della classifica musicale che a breve andremo a leggere.
4: No, guardi, non mi interessa.
5: Sì, ma possiamo leggerla noi?
4: No, lei faccio rifare, io attacco, direi.

0: music right.
1: E come annunciato poco fa, incomincia ufficialmente la collaborazione tra Supermarket Show ed On Air con il May di Faenza, che torna con la Indie Music Like, la prima classifica dell'anno, che arriva alla 22esima stagione. Quest'oggi andremo ad analizzare le prime 10 posizioni. Partiamo con Venerus featuring Angelina Mango con Sentire, brano delicato e magnetico che parla di emozioni vissute sulla pelle. Le voci di Venerus e Angelina Mango si intrecciano in un'atmosfera intima, sospesa tra fragilità e desiderio di connessione.

0: Eugenio Finardi, I venti della luna, ci accompagna in un viaggio poetico introspettivo dove il tempo e la natura diventano metafore di cambiamento, una canzone elegante, riflessiva dal respiro senza età.
1: Annusarlo bene per scubare.

0: di cambiamento, una brezza calda e un futuro incerto.
1: Ottava posizione per Franco 126 e Le Hay con Occhi ingenui, un racconto urbano fatto di sguardi, ricordi e sentimenti trattenuti. Affermano un pezzo autentico, sincero, fotografa la dolcezza e la vulnerabilità dei rapporti umani.

Madrid. De André con Shanghai, ironico, tagliente, immediato. De André gioca con immagini pop, riferimenti contemporanei, trasformando il caos emotivo in un brano leggero ma sorprendentemente

Vic Tamburo, Immagina Se. Energia rock e pensiero critico si incontrano in una canzone che invita a guardare oltre l'abitudine. I Sic Tamburo spingono a immaginare un'alternativa senza perdere intensità e urgenza.

Ed arriviamo ai Planet Funk con Family Reunion, ritmo groove e pura vibrazione elettronica. I Planet Funk tornano con un brano che celebra l'unione e il movimento, perfetto per lasciarsi trasportare e alzare il volume.

Seconda posizione per Caparezza con Patosfera. Costruisce un universo sonoro denso e concettuale dove parole e significati si moltiplicano. Un brano potente che stimola la mente senza rinunciare all'impatto.

Chissà se ora mi stai ascoltando, se la senti la mia voce in un tempo che non passa più. Chissà se ora mi stai guardando, coi tuoi occhi profondi.

Cari amici di Supermarket Show, entriamo nella nostra ormai consueta quarta parte del programma. Abbiamo già nel camion dei colombi da consegnare. Come andrà a finire?

0: Pronto, salve, che scusi il disturbo, la signora è in casa?
1: Sì.
0: Signora, lei?
1: No, sono la donna che sta con lei.
0: Ah, ok, dico con lei, signora. No, gentilmente, io sono l'autista del consorzio agrario di via Cittanova. Siccome questa mattina abbiamo in scarico le 10 colombe da matrimonio, volevamo sapere a che ora potevamo passare senza dar problemi.
1: Ma forse ha sbagliato il numero.
0: Allora, noi abbiamo 10 colombe da matrimonio per date di via Pontelli, giusto?
1: Ma scusi, che ho nel ristorante né niente.
0: No, no, sono da matrimonio, sono quelle che vengono liberate dopo che la funzione religiosa è in aria, se ha questa usanza. Scusi la confusione, ma le ho sul camion.
1: Ma non lo so, io non ho ordinato niente, non posso prendere niente.
0: Però io le devo lasciare lì perché sono l'autista, non mi posso prendere responsabilità. Io arrivo lì davanti.
1: Ma che colombe sono? Quelle che volano o quelle per mangiare?
0: No, no, sono le colombe bianche, quelle che volano. Ha presente dopo la messa che uno si sposa vengono liberate? C'è questa usanza, alcuni lo fanno. Sono 10, abbiamo la teca e vengono, io come scarico al suo indirizzo.
1: Ma sono grandi o come sono?
0: No, sono colombi.

0: sono grossi, insomma, sono colombe da non gravide.
1: No, dico, le devo pagare o sono gravide?
0: No, no, no, no, non sono da pagare, soltanto che io le devo lasciare lì, bisogna che voi abbiate anche la gabbia dove metterle, perché queste io le devo portare indietro.
1: Oh, signore mio, ma io non
0: io le posso...
1: non credo che siano per me, non credo che siano per me.
0: Guardi, siccome comunque non è che adesso volano perché devono mangiare, mi raccomando, il becchime, l'avete a casa il becchime da non nutrire gli animali, sì?
1: No, ma poi io non so bene che ci faccio con le colombe.
0: Io le devo lasciare lì, però, guardi, se non avete la gabbia, le lasciamo in casa, tanto loro stanno sul tavolo, non volano quando non devono mangiare.
1: Ma che ci faccio io con le colombe? Non sono mie, non le voglio.
0: Ma io però le devo scaricare lì, no? Se si mettono nei miei panni, se io le scarico da un'altra parte, poi mi rompono le
1: scatole. Dammi il numero di telefono di chi ti ha mandato, ci parlo io.
0: Dopo glielo lascio nella bolla, perché io funziona così, io le lascio lì.
1: No, me le da prima che viene.
0: No, io vengo lì, le lascio la ricevuta con il numero telefonico del consorzio agrario.
1: Io non le faccio entrare perché non so di che cosa è, non le faccio né entrare né si apro, dico la verità.
0: Però
1: ecco.
0: Allora io se non mi fa entrare, se entrare, io non voglio entrare in casa, se non le viene a ritirare io le lascio lì fuori con la bolla e poi va arrangiate, ecco.
1: A me se mi dà il numero di chi ti ha mandata, Bastiano.
0: Le sto dicendo, se lei viene giù quando arrivo, io le suono, non vendo in casa, io le lascio la ricevuta, non c'è da pagare nulla, c'è il numero di telefono del consorzio agrario e dopodiché lei chiama, se c'è un problema le verranno a ritirare, ma io non le posso portare indietro.
1: No, io non le posso prendere niente.
0: Non ha una vicina che vuole dei colombi, non è che una vicina che si sposa a volte ha dato il suo numero?
1: No, non si sposa nessuno qua. Sono tutte sposate.
0: Voi siete già sposati, quindi non è che dovete fare una nozze d'oro, nozze di qualcosa, no?
1: No, pure già fatte pure le nozze d'oro, perciò.
0: Ho capito. Vabbè, allora io magari fra un poco arrivo, suono e poi vediamo di risolvere il problema.
1: No,
0: d'accordo?
1: Senza che viene, che io non l'accetto.
0: No, suono e vediamo dopo come fare. Ma non è che è quel signore sotto che si sta lamentando, le ha ordinate lui a volte, no?
1: No, ma questo è mio marito, non è il signore sotto, è mio marito.
0: Ah, non è che le ha ordinate suo marito, no?
1: No, sì, mio marito ordinò le colombe.
0: Allora ci vediamo fra un poco. Grazie signora, dopo.
1: Senti, è inutile che viene, che io non prendo niente, eh?

Ho deciso di ascoltare di più il mio corpo oggi. Mi ha detto chiaramente che ha bisogno di riposo, possibilmente di qualcosa di buono da mangiare. Il problema è che parla sempre molto chiaro.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Speriamo di avervi strappato un sorriso. Vi invito su TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast. Appuntamento alla prossima. Ciao.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Radio Tiguglio presenta.
3: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
4: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di festival del libro, di novità in libreria, di festival del cinema, di mostre di arte, festival culturali e artistici, di spettacoli teatrali. E per finire un'intervista con lo scrittore Matteo Bruschetta, che ci parlerà del suo ultimo libro di calcio. Intanto ascoltiamoci Edoardo Bennato, Tu credi?

0: adesso spazio ai prossimi festival del libro. A Torricella Peligna in Abruzzo abbiamo il premio Jon Fante Opera Prima 2026 e Jon Fante Festival. Annunciate le tre opere finaliste del premio Jon Fante Opera Prima 2026: Piombo e Latte di Luca Mastrantonio per Bompiani, Guance Bianche e Rosse di Elisa Melon per Einaudi e Latte di Marina Zucchelli per Rizzoli. Le tre opere finaliste sono state selezionate dalla giuria degli esperti del premio, composta da Sinibaldi, Carulli, Carpino e Aidala. La cerimonia di premiazione dei finalisti si svolgerà sabato 22 agosto nell'ambito della 21ª edizione del Jon Fante Festival. Il Dio di mio padre, che si terrà dal 20 al 23 agosto 2026 a Torricella Peligna. Tema di quest'anno del festival sarà la vulnerabilità, presente nell'opera di Jon Fante. Per maggiori informazioni consultare il sito jonfante.org. Ad agosto torna la 14ª edizione di Sentieri e Pensieri. Anche quest'anno sono attesi i Val Vigezzo, a Santa Maria Maggiore, protagonisti della cultura, della letteratura, dello sport e dello spettacolo. Per maggiori informazioni il sito è santamariamaggiore.info/sentieri. Fino al 22 agosto, nel lago di Como a Zelbio, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, tra eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Una 20ª edizione che ospita Tommaso Sacchi, Adriano Scommegna, Mimmo Di Marzio. Per maggiori informazioni consultare il sito zelbiocult.it. A Guspini, in Sardegna, Bimbi a Bordo, un festival che si terrà dal 24 al 30 agosto. Il tema di quest'anno è Corpi, mappe per abitare il mondo. Questo festival a Guspini invita grandi e piccini a mettersi in ascolto delle ragioni del corpo, quelle che non hanno bisogno di parole, ma di sensi, di gioco e di libertà. Un'edizione dedicata alla bellezza del mutamento, alla plasticità dei piccoli e alla saggezza dei grandi. Per maggiori informazioni il sito è festivalbab.it. E sempre in Sardegna, a Seneghe, provincia di Oristano, dal 28 agosto al 6 settembre, Rabudane de Sos Poetas, settembre dei poeti, alla 22ª edizione. Il programma su settembredeipoeti.it. Vi segnalo poi tra fine agosto e inizio settembre la 74ª edizione della Fiera del Libro di Como. Per maggiori informazioni il sito è fieralibrocomo.it. Dal 27 al 30 agosto Bordighera ospita il Bordighera Book Festival, 4 giornate dedicate ai libri, alla lettura e all'incontro con autori e protagonisti del mondo editoriale. Presentazioni, incontri, caffè letterari, reading, attività per bambini e mostre animano le vie della città di Bordighera, trasformandola in un luogo di incontro e confronto dedicato alla cultura. L'ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni consultare il sito bordigherabookfestival.it. Ci sarà poi dal 4 al 6 settembre a Sarzana, in Liguria, il Festival della Mente, una rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee, con la direzione di Benedetta Marietti, giunta alla 23ª edizione. 3 giornate dedicate a nuove idee e alla curiosità che anima il pensiero contemporaneo. Per maggiori informazioni, festivaldellamente.it. E anticipo poi il maggiore festival di settembre della letteratura, che è il Festival Letteratura, che si terrà a Mantova dal 9 al 13 settembre, giunto alla 30ª edizione. È uno dei festival più importanti della letteratura e il sito è festivalletteratura.it. Di novità in libreria parleremo dopo Alfa, il filo rosso.
1: Dimmi perché.

E adesso spazio alle novità in libreria. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta, un romanzo per garzanti. Ambientato in Bretagna, questo libro racconta la storia di François ed Elsa. Durante una mattinata come le altre, François trova una donna priva di sensi sulla spiaggia, Elsa. Quando lei si riprende, racconta di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Inizia così una convivenza fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli, di cui François si occupa. Di Sibyl Foulkes, Se potessi parlarti ancora una volta, per 360. La trama ci porta al cimitero di Dorotheenstadt, a Berlino, dove il custode Christoph ha aperto il caffè dei ricordi. A raccontare la loro storia, attorno al tavolo del caffè ci sono Mattias, che soffre di nascosto per la morte dell'amante, Lizzie, rimasta vedova, e Jonas, un giovane che ha perso il padre, con loro tanti altri che insieme creano una compagnia degli affetti perduti. Per Wanda, di Mayra Montero, La sera in cui Bobby non scese a giocare. I ricordi della dittatura cubana, la vita di uno dei più grandi scacchisti di sempre, Bobby Fischer, e due amori mancati mentre sullo sfondo avviene la rivoluzione. Tutto questo compone il nuovo romanzo della scrittrice cubana Mayra Montero, La sera in cui Bobby non scese a giocare, un libro che inizia nel 1966, quando Fischer è un giovane talento che si trova a La Habana per un torneo. Di Juana Cortés Amunarriz, La casa dei salici, per Edizioni Nord. È il 1943 e il villaggio di Fuentarrabia sta per ricevere la visita di Francisco Franco. Qui Mirem Mediola, rimasta vedova, ha costruito il suo piccolo baluardo di tranquillità insieme alla madre. Ma dietro una facciata di normalità, le donne della famiglia Mediola celano un segreto. Da tempo nascondono nella loro soffitta un pilota inglese, rimasto ferito durante la fuga dalla guerra in Francia attraverso i Pirenei. Di Sonia Millan, La sorella prediletta, per garzanti. La storia prende forma nella Parigi degli anni 20, dove vivono la dolce Estelle e la ribelle Olimpia, due sorelle. Quando Estelle si innamora del giovane aspirante addittore Paul, Olimpia sente crescere il peso di un segreto che non è mai riuscita a confessare. Ma ecco che il destino le separa e Olimpia decide di fare tutto il possibile per pubblicare il libro di Paul. Decenni dopo, a Roma, la giovane giornalista Caterina scopre per caso la storia di un romanzo misterioso, pubblicato da autori diversi. Di Anna Johnston, Il nuovo nome della felicità, per Corbaccio. È il primo romanzo della scrittrice australiana Anna Johnston, che tra l'altro diventerà presto anche una serie TV Netflix. La trama porta lettori e lettrici nella vita di Anna, cresciuta senza padre e al suono di una regola semplice, mai fidarsi di nessuno. Con un lavoro che traballa e una gravidanza imprevista, l'unica cosa per lei certa è che lo vuole diventare come genitore che ha avuto. Altrove, un senza tetto viene scambiato per un altro uomo e portato in una casa di riposo. Sotto il suo letto c'è una scatola rossa che contiene le poche tracce di una vita interrotta che lo collegano ad Anna. La fine di Kiran Desai, per Adelphi, La solitudine di Sonia e Sunny. Questo romanzo di Kiran Desai racconta la condizione di Sonia e Sunny, entrambi indiani ma residenti negli Stati Uniti, in bilico fra due mondi e sospesi tra la voglia di andare avanti e l'impossibilità di rompere ogni legame. Ma questa è anche la storia di un amore fragile, nato su un treno notturno e costretto ad affrontare disavventure e maledizioni. Di Festival del Cinema parleremo dopo Dua Lipa, Don't Start Now.

Adesso spazio ai festival del cinema nelle prossime settimane. Il Locarno Film Festival è la più importante manifestazione cinematografica svizzera e tra le più importanti d'Europa. Numerosi film ad essere presentati nei quattro diversi concorsi: concorso internazionale, concorso cinearti del presente e concorsi parti di domani, nazionale e internazionale. Il cuore del festival è la proiezione serale di film nella splendida cornice di Piazza Grande, nel centro di Locarno. Produttori, registi e attori di fama internazionale che giungono a Locarno per presentare i loro film. Durante il Locarno Film Festival, la rotonda, come viene chiamata la gigantesca rotatoria all'ingresso della città di Locarno, si trasforma nello spazio culturale all'aperto, dove gli artisti danno sfogo alla loro creatività, dipingendo davanti al pubblico con band, DJ di spicco che animano la serata con tanta energia e un ampio programma musicale. Per maggiori informazioni il sito è locarnofestival.ch. In Italia, in provincia di Verona, a posto Chiesa Nuova, avremo il Festival della Lessinia, giunto alla 32esima edizione, dal 21 al 30 agosto. Il Festival della Lessinia è l'unico concorso cinematografico internazionale dedicato a cortometraggi, documentari e lungometraggi sulla vita, la storia e le tradizioni in montagna. Sono presentati film, video, lungometraggi e cortometraggi che rappresentano la conoscenza delle realtà sociali e linguistiche legate alla montagna o in terre lontane. Per maggiori informazioni consultare il sito ffdl.it. Altro festival interessante che si tiene in Italia è il Villa Mar Festival Film and Friends, giunto alla 25esima edizione, dal 22 al 29 agosto a Villa Mar, provincia di Salerno. È un concorso di lungometraggi che nasce con lo scopo di dare attenzione a pellicole di valore, ma anche a film di difficile distribuzione, opere prime di giovani autori o artisti affermati, e questo per promuovere la cultura cinematografica e i suoi linguaggi nuovi. Il sito è villamarfilmfestival.it. E andiamo in Scozia, a Edimburgo, dove avremo l'Edinburgh International Film Festival, giunto alla 79esima edizione, dal 13 e 19 agosto. È un festival che propone a un pubblico entusiasta film innovativi, entusiasmanti e originali da tutto il mondo. Questo festival di Edimburgo è interessato particolarmente a film di registi emergenti, il cui lavoro manifesta audacia stilistica, potente uso della forma e ambizione di usare il mezzo in modo da cambiare i cliché. Il sito è edifilmfest.org. Un altro festival importante è quello che si tiene in Australia, a Melbourne, il Melbourne International Film Festival, giunto alla 74esima edizione, che si tiene tra il 6 e il 23 agosto. Questo festival forse è il più importante dell'Australia, ha un vasto pubblico di appassionati e un appuntamento importante nell'intero calendario degli eventi australiani. In mostra circa 400 film tra documentari e cortometraggi. Il sito è mif.com.au. E torniamo in Italia. Tra il 28 e il 30 agosto ci sarà la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, giunto alla quinta edizione. La Mostra del Cinema di Bracciano è un evento annuale che si tiene a fine agosto nel meraviglioso borgo di Bracciano, ai borghi del lago. La mostra ha sezioni competitive per lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi. Una giuria qualificata assegna il premio alla migliore opera di ogni categoria, miglior soggetto. Per maggiori informazioni consultare il sito mostracinemabracciano.com. Di mostre di arte parleremo dopo Enzo Iannacci, Parlare coi limoni.

so, so, so. C'è la crema per le rughe. Vabbè, allora per questo c'è anche la crema per le acciughe, no? E in mezzo a tutta sta ignoranza è facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi

e adesso spazio alle mostre di arte. A Rovereto, al MART, vi segnalo una mostra dedicata ad Anselmo Bucci, pittore, incisore, disegnatore e scrittore. Oltre 150 opere che ricostruiscono la carriera, la vita e i legami di un intellettuale tutto tondo, offrendo al pubblico e alla critica una delle figure più complesse e cute di artisti vissuti tra Milano e Parigi. Questo al MART di Rovereto, 27 settembre. A Como, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica, una mostra dedicata a William Turner, che presenta acquerelli dipinti del più importante pittore romantico inglese, dedicati al paesaggio italiano, in particolare su quello di Como e il suo territorio. Molte opere esposte provengono dalla collezione Tate del Tate Gallery, questo fino al 27 settembre a Como, Pinacoteca Civica. Il MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona, dedica una grande mostra internazionale a Gino Severini, tra i principali protagonisti dell'arte del Novecento e uno dei protagonisti del futurismo, in occasione del 60° anniversario della sua scomparsa. Questa mostra racconta il ruolo di mediatore tra mondi differenti, tra Italia e Francia, tra tradizione e innovazione, fino al 1° novembre a Cortona, Piazza Signorelli. Ai Musei Nazionali di Matera, una mostra dedicata a Mimmo Iodice, una immersione nella visione del passato attraverso immagini, frutto di un'arte fotografica trasformativa. Questo è appunto Mimmo Iodice Mediterraneo, ai Musei Nazionali di Matera, fino all'8 novembre. Alla Reggia di Venaria, a Torino, Rubino, eredità visiva di 3 generazioni. Un viaggio di immagini da 3 generazioni di fotografi dedicato a una singolare genealogia familiare, il Rubino, che nel corso di 3/4 di secolo si sono dedicati e si dedicano all'universo delle immagini fatte a macchina. Questo fino al 30 agosto alla Reggia di Venaria. Presso la Fondazione Accorsi Ometto di Via Po a Torino, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, alla conquista del Rinascimento. Un'importante rassegna dedicata a questo artista, vissuto a cavallo fra il 400 e il 500, in cui emerge una elaborazione frenetica delle diverse esperienze maturate che gli hanno permesso di sviluppare un linguaggio molto personale. Alla Fondazione MART di Bologna, una mostra dedicata ad una coppia di artisti tedeschi, Bernd e Hilla Becker. Nelle gallerie del MART di Bologna sono esposte oltre 350 fotografie originali in bianco e nero, affiancate ad un ampio corpus di materiali di approfondimento. Questo fino al 27 settembre, Fondazione MART, Via Speranza 42. Il Pellini Museum di Rimini ospita una mostra dedicata a Carlo Zauli, tra i maggiori protagonisti della ceramica italiana e della scultura del secondo Novecento. Carlo Zauli ha saputo trasformare un materiale legato alla tradizione in un linguaggio contemporaneo, questo fino al 23 agosto. Carlo Zauli, Sensualità della forma, Piazzetta San Martino, Pellini Museum di Rimini. Il Maxxi di Roma dedica una mostra ad Andrea Pazienza nel 70° anniversario della nascita. Non sempre si muore, questo è il titolo della mostra, tratto da un'intervista rilasciata dall'autore a Clive Griffiths. Pazienza continua a vivere nei capolavori che non tramontano, nelle opere inedite che continuano a venire fuori. Questo è il Maxxi di Roma fino al 27 settembre. Stacco musicale con Laura Pausini e poi parleremo di festival culturali.

E parliamo dei prossimi importanti festival culturali. Cominciamo col segnalare festival di musica classica e lirica in Italia e in Europa. In Italia vi segnalo il Rossini Opera Festival a Pesaro dall'11 al 23 agosto. 22 spettacoli in cartellone. Tra titoli di punta spiccano il nuovo allestimento di Le Cièges de Corinthe, diretto da Carlo Rizzi, e le riprese di pietre miliari come L'occasione fa il ladro e La Scala di seta, sempre di Rossini. A Bolzano invece dal 4 agosto al 4 settembre avremo il Bolzano Festival, una rassegna che unisce grandi stelle internazionali e giovani talenti, con un programma che spazia dalla musica antica ai grandi concerti sinfonici e recital pianistici all'aperto. In Trentino invece avremo i Suoni delle Dolomiti, dal 24 agosto fino al 3 ottobre. Il celebre festival di musica in quota tra le Dolomiti trentine prevede concerti eseguiti in scenari naturali unici, raggiungibili a piedi dal pubblico e dai musicisti stessi. A Macerata invece abbiamo il Macerata Opera Festival fino al 9 agosto, presso il Ferristerio di Macerata. Questo festival, giunto alla 62esima edizione, propone nella splendida cornice dello Sferisterio titoli tra cui Nabucco, Barbiere di Siviglia, Il Trovatore e Carmina Burana di Orff. A Palermo invece Palermo Classica, durante il mese di agosto, concerto inaugurale il 1 agosto, nello Sterry Concert Hall. Questo festival a Palermo affronta sul palco solisti di fama internazionale, affiancati dalla Palermo Classica Symphony Orchestra. Proseguono i concerti di opera lirica all'Arena Opera Festival a Verona. In particolare il 19 agosto è in scena Viva Vivaldi, un'esperienza multisensoriale che unisce musica dal vivo e proiezioni tridimensionali. A Milano abbiamo Milano Arte e Musica, tra il 22 e il 25 agosto, giunto alla 20esima edizione. È un festival focalizzato sulla musica antica e barocca, ospitato in luoghi storici come la Basilica di Santa Maria della Passione. Il più importante festival musicale in Europa, durante agosto, è il Festival di Salisburgo, che si tiene appunto a Salisburgo fino al 30 agosto. Il festival di musica classica più prestigioso, spiccano in cartellone Così fan tutte di Mozart, Arianna Naxos di Strauss e Carmen di Bizet. Altro importante festival musicale è quello che si tiene a Lucerna, in Svizzera. Il concerto inaugurale sul lago di Lucerna unisce la musica classica di Bach alle sonorità cubane. Altri festival artistici e musicali interessanti sono per esempio il Summer Jamboree dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, Ancona, uno storico festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell'America degli anni 40 e 50. Vi segnalo poi il Festival Indie e Alternative Rock, la 6 e 9 agosto a Castelbuono, Palermo, che sarebbe l'Ipsic Rock, ospitato nel borgo di Castelbuono a Palermo. Poi il Locus Festival, dal 7 al 14 agosto, al Loco Rotondo, Bari. 8 serate consecutive, nella splendida cornice di Masseria Ferragnano, il cuore della Valle d'Itria, a questo punto il Locus Festival. In Sardegna invece a Olbia abbiamo il Red Valley Festival dal 13 al 15 agosto, il più grande festival crossover e pop urban, appunto che si tiene all'Olbia Arena. A Ferrara dal 26 al 30 agosto ci sarà il Ferrara Busker Festival, storica rassegna internazionale dedicata ai musicisti e artisti di strada del centro storico appunto di Ferrara. E per finire a Ragusa, il Ragusa Photo Festival, dal 27 agosto al 27 settembre a Ragusa Ibla, uno dei più importanti punti di riferimento per la fotografia contemporanea del Mediterraneo. In spettacoli nei teatri parleremo dopo lo stato sociale, una vita in vacanza.

E adesso parliamo di spettacoli teatrali, voglio spettacoli in grandi teatri, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Vi segnalo Acesti di Euripide, la nuova regia di Filippo Dini. La tragedia racconta il mito del re Admeto, graziato dalla morte grazie all'intervento del dio Apollo, ma solo a patto che qualcuno muoia al suo posto. Sarà la moglie Acesti a offrire la propria vita. Dopo il suo sacrificio, il lutto invade la casa reale, ma l'arrivo inatteso di Eracle cambia ogni cosa. Venuto in visita, l'eroe decide di affrontare la morte stessa per salvare la donna e restituirla al marito. Acesti, con la regia di Filippo Dini, sarà in scena al Romano di Verona dal 17 al 18 settembre, al Teatro Comunale di Treviso dal 18 al 22 novembre e al Teatro Verdi di Padova dal 24 al 29 novembre. Tutti gli uomini che non sono, il nuovo spettacolo di Paolo Calabresi, un sorprendente viaggio tra realtà e finzione, comicità e riflessione, in cui l'attore racconta, con ironia e verità, la sua incredibile storia di trasformista. Conosciuto per i suoi celebri travestimenti, Calabresi porta in scena un racconto, autentico e irresistibile, che mescola teatro, video e vita vissuta. Paolo Calabresi, in Tutti gli uomini che non sono, sarà in scena a Roma al Teatro Ambra Giovinelli dal 6 all'11 ottobre e poi a Napoli, Teatro Nuovo, dal 26 al 29 novembre. Umberto Orsini, grande attore, sarà in scena in Prima del Temporale, una regia di Massimo Polizio. Prima del Temporale è un spettacolo nato da un'idea di Umberto Orsini e a Massimo Polizio. Un vecchio attore della mezz'ora che lo separa dall'entrare in scena per recitare il temporale di Strindberg si ritrova nel suo camerino a rivivere i frammenti della propria vita e con essi la storia del paese del dopoguerra oggi. Umberto Orsini sarà in scena a Sarzana dal 3 al 4 novembre, a Genova Teatro Gustavo Modena dal 5 all'8 novembre, a Brescia Teatro Sociale dal 2 al 6 dicembre e a Donizetti di Bergamo dal 16 al 24 gennaio. La misteriosa scomparsa di W è lo spettacolo teatrale con Nan Brangiolini che segna il suo debutto alla regia con progetto personale contemporaneo. Definito dalla stessa artista un soliloquio di gruppo, lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Penny, mescolando realtà e invenzione. Nan Brangiolini sarà in scena a Cortina, Teatro Alexandra Girardi Hall, il 19 settembre, e al Teatro Duse di Bologna dal 25 al 27 settembre, al Teatro della Concordia Venere Reale, 13 ottobre, e a Legnano, il 31 ottobre. Sonia Bergamasco si esibirà in Oscar, una regia di Antonio Latella. La vicenda segue il percorso di una donna cresciuta come un uomo per volontà del padre e destinata a ricoprire un ruolo di prestigio alla corte di Francia. Sullo sfondo degli eventi che conducono alla rivoluzione francese, Oscar si confronta con i temi dell'identità, della libertà e della scelta personale. Il personaggio diventa simbolo di emancipazione e ricerca di sé. Sonia Bergamasco in Oscar sarà in scena a Firenze, Teatro della Pergola, dal 10 al 15 novembre, a Torino, Teatro Astra, dall'8 al 9 dicembre, e al Teatro Bellini di Napoli dal 12 al 20 dicembre. E per finire vi segnalo James Franco in Desert Films, una performance teatrale dal vivo con protagonisti James Franco e Blaine Kern, che parte da una serie di narrazione cinematografica che esplora la natura e il prezzo della fama. Questo lavoro riprende il personaggio ispirato a Robert Blake dal film Highway, presentandolo come una misteriosa manifestazione che affronta un giovane attore rapito e legato e pronuncia un monologo inquietante sulla seduzione e le trappole della celebrità. Desert Film con James Franco tra in scena a Napoli, Teatro Piccolo Bellini dal 15 al 20 settembre, a Roma, Teatro Ambra Iovinelli dal 29 settembre al 4 ottobre, a Firenze, Teatro Saloncino Paolo Poli dal 6 al 7 ottobre e al Teatro Menotti di Milano dall'8 all'11 ottobre. Tra poco un'intervista con lo scrittore Matteo Bruschetta che ci parlerà del suo ultimo libro di calcio. E per introdurlo una mia canzone, in Champions League, tratto dal CD, Cinica Euforia.

sempre allo stadio, sono all'ultimo stadio. Ho passato i 70, non mi reggo più i piedi. Tra Giacchi e Maralli, ma ho una flebo di calcio e sono già in pista. Mia moglie mi ha mollato, il tifo le faceva schifo. Mi sono giocato tutto, cervello e pensione. A tirare calci come un ragazzino, per reggere il ritmo. Fra tanti giovani in mezzo al campo, per non sfigurare, ho dovuto prendere un aiutino, anzi un aiutone, e mi è venuto un coccolone. Ho messo in fin di vita terapie intensive, ma che ci vuoi fare? Sono un rovinato del paese.

0: Cari amici, ho il piacere di avere con noi un giornalista sportivo, Matteo Bruschetta. Ecco, Matteo Bruschetta è un personaggio molto particolare, è un giornalista sportivo, esperto di calcio soprattutto, e ha pubblicato di recente un libro molto interessante, Clamoroso ai mondiali, piccole nazionali, grandi sorprese e storie d'altri tempi. Cioè, è un libro che soprattutto parla di calcio, ma non tanto dal punto di vista calcistico sportivo, quanto dal punto di vista sociale, culturale, antropologico. Infatti, Matteo Bruschetta ama soprattutto sviscerare gli aneddoti, gli aspetti che solitamente passano inosservati, le piccole nazionali, appunto, le sconfitte anche. Quindi aspetti clamorosi, interessanti, ma che spesso non hanno la giusta attenzione. Per cui io darei la parola a Matteo Bruschetta, questo giornalista sportivo che fra l'altro vive nella Repubblica Ceca, e gli chiederei da cosa nasce questo suo interesse verso il calcio e soprattutto di parlarci in particolare di questo ultimo libro, Clamoroso ai mondiali. Ecco, prego Matteo, se vuoi dirci la tua.
1: Piacere essere tuo ospite. La passione per il calcio nasce parecchio tempo fa, quando avevo 5 anni, dai mondiali del 1990 in Italia, e collezionavo figurine Panini e la passione è nata così. E mio padre mi comprava ogni giorno la Gazzetta dello Sport, quindi se tu potessi riannodare il filo e tornare a metà anni 90, vedresti questo bambino che invece di giocare con gli altri bambini è lì che si legge il giornale, il quotidiano rosa. E ho coltivato questa passione sin da piccolo, insomma, e l'ho annaspiata anno dopo anno, fino a diventare prima giornalista attivo, poi nel mio piccolo scrittore, e questo è il mio quarto libro, quindi riguardano tutti i mondiali, peraltro, ecco, si intitolano i mondiali dei vinti, ce ne rientrano i mondiali, c'è del calcio in Danimarca.
0: Ecco, ma tu ti sei soffermato soprattutto non tanto sulle vittorie, sulle grandi vittorie, quanto piuttosto sulle sconfitte clamorose, sulle piccole squadre, su aspetti appunto che di solito passano inosservati. Come mai questo tuo accento, questa tua attenzione sugli aspetti, diciamo, meno così da vincitore e più da sconfitto?
1: Bene, i mondiali vedono la partecipazione di tante nazionali, soprattutto ovviamente con l'ampliamento a 48 nella dimostrazione. Quindi io ho scelto nazionali che magari non venivano molto decantate nei quotidiani, nei film, nella storia dei mondiali, per poter raccontare la loro storia. Mi ha sempre incuriosito questo lato. Quindi il primo riguardava appunto le nazionali che non hanno mai fatto un punto ai mondiali. Io ho estrapolato un po' le loro storie e le ho raccontate. Il primo invece riguarda sì piccole nazionali, però da un punto di vista di sorprese. Quindi le perdenti in questo caso sono le grandi nazionali, Argentina piuttosto che Italia, Francia, Stati, Inghilterra, Spagna, contro le loro sconfitte contro piccole nazionali. Ecco. Quindi a me ha sempre incuriosito l'underdog, l'outsider, la piccola squadra che batte la grande. Ecco. Ho sempre fatto il tifo per loro. E ti raccontavo prima dei mondiali d'Italia 90, e appunto io ricordo questo Camerun che sconfisse l'Argentina nella partita inaugurale, ed è il mio primo ricordo di calcio. Ecco, quindi ho deciso di dedicare a loro questo mio libro.

0: E proseguiamo la nostra intervista con lo scrittore Matteo Bruschetta. Però tu, oltre al calcio, da quanto ho capito, tu dedichi anche particolare attenzione ad aspetti sociali, culturali, a tutto quello che ci sta dietro il calcio, il mondo del pallone. Quindi ti sei fatto un'idea anche dell'impatto che ha il calcio a livello di fenomeno sociale e culturale. Quindi cosa ti sembra particolarmente interessante, originale del fenomeno calcistico in generale?
1: Bene, è proprio così Paolo. Diciamo che io nello scegliere le storie da raccontare, oltre al fattore calcistico, devono avere un background interessante dal punto di vista politico piuttosto che sociale. Vi faccio alcuni esempi rispetto all'ultimo libro, Clamorosa ai Mondiali. Io ho raccontato la storia della nazionale degli Stati Uniti che sconfisse l'Inghilterra. Ed era imbottita di figli di immigrati italiani, quindi io ho estrapolato la loro storia, ho raccontato di questi, erano peraltro tutti lombardi che si trasferirono a St. Louis nel Missouri, e ho un po' raccontato come avveniva il viaggio dall'Italia, prendevano il treno da Milano, andavano fino alle Alpi, poi passavano del tempo in nave, dovevano mille vicissitudini, insomma. Quindi ho scelto storie che non avessero solo la parte calcistica interessante, ma che avessero anche un background a 360 gradi. Ti posso fare degli altri esempi. Nello scegliere l'Algeria, ho parlato dell'indipendenza e della guerra d'Algeria con la Francia negli anni 60, o nel parlare della Bulgaria degli anni 90, ho affrontato la caduta del muro di Berlino e della fine del periodo socialista. Ecco, quindi ogni nazionale ha un qualcos'altro da raccontare, oltre alle vicende calcistiche.
0: Quindi tu hai legato il fenomeno calcistico, hai legato la singola partita ad aspetti storici legati al momento, quindi hai fatto un collegamento di tipo storico-sociale per ampliare un po' la vista, la visuale che di solito da parte dei giornalisti sportivi è concentrata esclusivamente sul lato tecnico, mentre tu hai allargato, diciamo, questa prospettiva che mi sembra, ecco, un'operazione molto, molto interessante.
1: Così Paolo, ho cercato insomma di non limitarmi al campo, ma di parlare anche quello che succedeva fuori dal campo. Se avessi trovato personaggi interessanti con qualche storia più carina, insomma, da approfondire, ecco, io mi sono concentrato più su di loro rispetto che a quanto hanno calciato un pallone. Altra storia interessante potrebbe essere quella della Corea del Nord, ecco, che è abbastanza conosciuta in Italia per la vittoria contro gli azzurri nel 1976, però è stata sempre raccontata in maniera un po' faziosa dalla parte italiana. Ecco, io mi sono più concentrato invece dalla parte nordcoreana, cercando di capire come questi conosciuti venuti dall'Oriente si fossero inseriti in un contesto totalmente diverso per loro, come potrebbe essere il nord-est inglese. Ecco, io ho provato a raccontare il rapporto tra locali e ospiti, insomma, ecco, invece di concentrarmi soprattutto sull'Italia, come è giustamente sempre stato fatto nel nostro paese.
0: Quindi allora ringraziamo Matteo Bruschetta per questa sua intervista che ci ha permesso di sviscerare un po' un lato non conosciuto del mondo del calcio, un lato fatto anche di appunto sorprese, di aneddoti, di aspetti culturali e antropologici, soprattutto dalla parte della piccola nazionale, dalla parte anche dello sconfitto. E ricordiamo ancora il suo libro Clamoroso ai mondiali, piccole nazionali, grandi sorprese, storie d'altri tempi che è possibile acquistare su Amazon e su librerie online.
1: Se qualcuno fosse interessato, mi può scrivere a clamorosoimondiali@gmail.com e starò ben felice di far sapere loro.
0: Perfetto, grazie ancora Matteo e in bocca al lupo per il tuo libro.
1: Viva il lupo Paolo, grazie a te per l'ospitalità, è stato un grande piacere.
0: salutarvi da qui, Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
2: Radio Tigullio. Soul and Dreams.

0: Su Radio Tiguglio va ora in onda
1: la trasmissione più esplosiva dell'anno.
2: Ma per favore,

L'album dei Sun del 1979, intitolato Destination Sun, può assolutamente essere considerato un esempio di space funk. La band, originaria di Dayton, Ohio, ha sempre integrato elementi cosmici e futuristici nella propria musica e nell'estetica visiva. Il disco si inserisce perfettamente nel filone dello space funk per diverse caratteristiche chiare. L'album fa uso massiccio di sintetizzatori avanzati per l'epoca, come l'ARP 2600, ed effetti vocali modulati che richiamano lo spazio. La traccia d'apertura dell'album, Radiation Level, è un classico esempio di funk elettronico e spaziale, dalle sonorità ipnotiche e robotiche. Un'altra traccia molto interessante ed emblematica dell'intero disco è Light of the Universe.

Light Me Up è il 33esimo album del leggendario Herbie Hancock, pubblicato nell'aprile del 1982. L'album segna una netta svolta verso il pop, il disco funk e il boogie, allontanandosi momentaneamente dalle sue radici prettamente jazz.

La traccia d'apertura Place in Space e la title track The Force incarnano appieno il concetto di space funk, sia nei testi a tema cosmico che nell'uso sperimentale dell'elettronica dell'epoca.

L'album mescola sonorità space funk, disco ed elementi di jazz fusion, caratterizzati da sintetizzatori vintage come il Mini Moog e l'ARP, fiati taglienti ed effetti speciali.

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
4: Amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Welcome a radio show.
1: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
4: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Caffè.
1: È in arrivo la Viral Shazz Chart. Ogni settimana la classifica delle canzoni più apprezzate e ricercate dagli ascoltatori curiosi dall'Italia e dal mondo.

0: sulle piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, ben ritrovati! Parte una nuova puntata con una scaletta che ci riserva come sempre tante sorprese fra classici, groove irresistibili, ballate rock e brani da scoprire e da riscoprire. Un viaggio che attraversa i decenni, stili e atmosfere diverse, dalla disco elegante al soul profondo fino a canzoni che hanno lasciato davvero un segno nella memoria collettiva. Ma prima di entrare a scoprire che cosa ci riservano i brani più social e shazzammati del momento, salutiamo ancora il numero uno della scorsa puntata, un brano sospeso, magnetico, diventato uno dei momenti più iconici della musica pop rock, Phil Collins con In the Air Tonight.

Cominciamo a scoprire un pezzo alla volta che cosa ci riserva la Viral Shots Chart. Si parte con un brano che ha fatto incontrare new wave, pop e disco con un'eleganza meravigliosa assoluta. Heart of Glass. Ha il passo leggero della pista da ballo, ma anche il fascino freddo e moderno dei Blondie. Una canzone brillante, ipnotica, capace di suonare ancora oggi incredibilmente attuale.

si entra subito nel soul più caldo e teatrale. Barry White mette in campo la sua voce profonda, gli archi, il ritmo e una dichiarazione d'amore totale. Un brano luminoso e elegante, costruito per far sorridere e farci muovere fin dal primo ascolto. Manca solo il titolo. You are the first, the last, my everything. Barry White.

0: Number 9.
1: Chitarra latina, ritmo caliente e un ritornello bello dritto, diretto, smooth. È l'incontro perfetto fra il tocco inconfondibile di Carlos Santana e la voce pop di Rob Thomas. Un brano solare, sensuale e immediato. Sembra nato per accendere l'estate in qualsiasi stagione.

0: 8.
1: Con Rick Springfield arriva una scarica di pop rock anni 80. Chitarre brillanti, energia immediata e una storia di desiderio impossibile, raccontata con grande freschezza. Jessie's Girl è uno di quei brani che partono e portano subito via, con ritmo, leggerezza e nostalgia.

0: Angolo Discovery.
1: Angolo dove andiamo a scoprire qualcosa di insolito. Siamo dentro un soul ruvido, intenso, quasi cinematografico, come si usa spesso dire. Hard Times. Pesa già dal titolo. Una voce enorme, un bel groove profondo e un'atmosfera che racconta di fatica, di resistenza, ma anche di bisogno di riscatto. Baby Huey con Hard Times ci porta una riscoperta potente da ascoltare fino in fondo.

0: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Number 7.
2: Il ritmo si fa più notturno, magnetico. Gli In Excess costruiscono tutto su un riff essenziale, una voce carismatica e un equilibrio perfetto fra vari stili. Need You Tonight è minimale, elegante e ancora sempre sorprendentemente moderno.

0: let you know, you wanna make
1: Six. Con Tom Petty si apre l'orizzonte. Free Falling è una ballata americana, semplice, potentissima, fatta di immagini ampie, di chitarre limpide e di una luminosa malinconia. Una canzone che parla di libertà, ma anche di distacco, e lo fa con una naturalezza disarmante.

0: Soundtrack.
1: E andiamo a scoprire un po' cosa c'è nell'angolo della musica per TV e movie. Una colonna sonora diventata memorabile. I Don't Want to Miss a Thing. Un brano legato al film Armageddon. E sono gli Aerosmith che trasformano una grande ballata rock in un momento fantastico, fatto di voci, di emozioni e un crescendo epico. Una canzone che appena parte riaccende subito immagini e ricordi ad alta intensità emotiva.

0: Number 5.
1: È il momento di una grande ballata rock. Don't Cry mostra il lato più vulnerabile dei Guns N' Roses. Una melodia malinconica, un crescendo emotivo e tutta la forza di una band capace di passare da un impatto duro, hard, alla commozione, senza perdere identità.

0: Angolo Vintage.
1: L'angolo vintage questa volta ha il fascino inconfondibile di un italiano, Paolo Conte. Swing, ironia e quell'invito a partire che sembra uscito da un film in bianco e nero. Via con me! È leggera, raffinata, memorabile e con pochissime parole è capace di creare un mondo.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Number 4. Un titolo, un ritornello e un'idea diventati simbolo di un'epoca e hanno fatto un po' tremare forse anche chi ama la radio. Video Killed the Radio Star raccontava il cambiamento dei media con leggerezza pop e tanta bella musica elettronica. Oggi suona ancora attuale perché ogni generazione ha la sua rivoluzione nei media, nel modo di ascoltare e di guardare e fruire la musica. Ma la radio no, non si tocca. Video Killed, The Radio Star, The Buggles.

Ed eccoci a scoprire i tre gradini più alti del podio di questa puntata. Number 3. Miles Kennedy prende un monumento rock e lo porta in una dimensione tutta vocale. La melodia di Sweet Child O' Mine resta al centro, ma il suo timbro potente e pulito la illumina in modo diverso. Meno esplosiva forse, ma più concentrata sull'emozione.

0: was who.
1: The Chain è tensione pura trasformata in suoni, voci intrecciate, atmosfera sospesa e quel basso finale che cambia tutto. I Fleetwood Mac firmano un brano compatto, magnetico, nato da equilibri fragili e diventato proprio per questo indistruttibile.

1. E stavolta anche senza rullo di tamburi, eccoci alla posizione numero 1. Una canzone gentile e un po' malinconica. Don't Dream It's Over. Un invito a non arrendersi, con una melodia cristallina e un ritornello che sembra parlare al cuore di tutti. Un primo posto meritato, emozionante e pieno di speranza. I Crowded House, Don't Dream It's Over.

amiche e amici, anche questa puntata della Vairashad Chart arriva alla sua chiusura. Abbiamo attraversato una scaletta piena di energia, di memoria, di grandi ritorni, dalla disco dei Blondie a Barry White, dai Fleetwood Mac ai Guns N' Roses. E io sono Silvia Dini, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi aspetto alla prossima, sempre qui, sempre sulla nostra radio preferita,

0: Radio Tiguglio presenta
1: Ocote From 7 Bar FM barra diagonal alter radio Albo Day
2: From 7 Bar FM alter radio Ocote.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
4: Ciao a tutti.
3: Ciao Giovanna.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito. Un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
4: Certo, grazie a voi, un piacere.
3: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte,
4: antica passione. Vero, sì, è così, l'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. E che poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici ma perché io ho lasciato, invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
3: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of Fire,
4: sì.
3: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché...
4: magari, ti ringrazio tanto, grazie mille, insomma, questo è un complimentone, ecco,
3: ma diciamo perché così. Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
4: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere, ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento, che quel giorno particolare, che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io? Cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta, e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
3: Il musicista,
4: sono un po' così, esatto, diciamo che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale.
3: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi. Abbiamo incuriosito abbastanza.

0: Gates, Giovanna, certo, Santarsiero, grazie, grazie. Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono, come mai?
1: Sì, dai, questa, diciamo, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale,
0: certo.
1: Voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. E ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono, nella loro origine,
0: ma la tua
1: per conservare ecco proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi, naturalmente, nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente, non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire.
0: Certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue. La saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto.
0: Bene.
1: Anche per mio scritte due in inglese, quindi anche
0: dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, ecco, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà, ecco, semplicemente.
0: Allora, hai Dreamed of a Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, è un piacere.
0: Time,
1: è un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Questo pezzo, sì, è semplicemente un ringraziamento, ecco, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare, devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no? Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, ecco, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di

0: è sempre un animale occhio, però un po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è tra virgolette relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, per qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dici la differenza tra lo studio e il live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere, ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarsiero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarsiero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7BA. .fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: Shouty Radio.
1: Radio Tigullio presenta
2: All Time Favorite.
3: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Grazie a Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Prende il via una nuova settimana, anche questa settimana ricca di novità proiettate verso l'estate. Oggi poi ne ho una davvero particolare che ascolteremo tra poco. Prima però, indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story.
0: 1977.

Rendezvous Tomorrow. Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade.

0: L'intervista. Oggi a Ora Musica Michele Coletta. Michele Coletta, artista pugliese ma genovese d'adozione. Andiamo a scoprire come mai, perché. Ciao Michele, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, ciao a tutti e tutte, grazie per questa opportunità.
0: Michele che è in vacanza, se ho capito bene, sei in albergo.
1: Assolutamente sì, mi sono preso un weekend di vacanza e sono qui.
0: Però in questo momento all'ombra, non sotto allo sole, perché sei in albergo.
1: No, sono appena rientrato. Perché questo sole quest'anno ci fa un po' impazzire.
0: Allora, dicevo, artista pugliese, genovese d'adozione. Da quanto tempo sei a Genova?
1: Ormai dal 1990, sono tantissimi anni, non contiamoli.
0: Direi.
1: Lo faccio avanti e indietro con la Puglia.
0: E dalla Puglia dove?
1: Dalla Puglia sono della provincia di Taranto, sullo Ionio, quindi mare e sole.
0: Infatti il pezzo, immagino che già dal titolo si capisce comunque, lo sole, lo mare, lo iento, sutta lo sole, arriva da lì l'ispirazione, no?
1: Assolutamente sì, ho voluto dedicare in questo EP che è appena uscito una canzone anche alla mia terra e appunto ho pensato a sutta lo sole e a questo suono dei tamburelli che danno vita a questa canzone.
0: Ecco, hai citato l'EP che si chiama Piano Piano, dal quale era già stato estratto un primo singolo, giusto?
1: Assolutamente sì, Balliamo Piano, che è un disco funky, e poi successivamente è nata Sotto allo Sole, appunto, che è già uscita anche, poi successivamente anche l'intero EP.
0: Ecco, quanti brani sono?
1: Sono cinque brani che hanno un unico filo conduttore a livello di tema, ma sono cinque generi musicali diversi con cui ho voluto giocare.
0: Ecco, di Sotto allo Sole c'è anche un video?
1: No, il videoclip l'ho fatto di Balliamo Piano e un po' mi sono pentito di non aver fatto un videoclip di Sotto allo Sole, perché quest'estate ci avrebbe un po' accompagnato.
0: Beh,
1: no?
0: È tempo sempre quando vai in Puglia per le vacanze,
1: esatto,
0: tre riprese.
1: Coinvolgere un po' di gente, perché ho bisogno veramente di tanta gente che mi balla intorno per rendere la canzone.
0: Che noi adesso andiamo ad ascoltare, non prima però di aver dato a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Michele Coletta attraverso i social.
1: Guarda, sui social basta trovare Michele Coletta appunto official, sono su TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Su YouTube c'è il videoclip, non di Sutta lo Sole, ma come abbiamo detto di Balliamo Piano, e poi su Spotify e tutti i digital store Michele Coletta possono ascoltare l'EP e magari aggiungere uno di questi brani alla loro playlist estiva.
0: Esattamente, lo faremo anche noi, anzi ci risentiremo al prossimo singolo. Michele, grazie per essere stato con noi e buone vacanze.
1: Grazie, buon'estate a tutti, Sutta lo Sole.

0: Sotto lo sole, questo è il brano di Michele Coletta, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio Tigullio, con te,
2: sempre.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva.

0: Caccia.
1: Se lo cercate su Google, Caccia, Gianluca Amoruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino. Il sole muore.

Carla Udino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carla Udino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
4: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
5: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
6: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
7: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Edelweiss. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

0: Ivan Polix, Luca Berga, Alice Fassina insieme con Cuore a 90 tra le canzoni dell'estate di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, 1983, Paul Young.

Nell'angolo dei ricordi di una musica, oggi siamo tornati nel 1983, Come Back and Stay, uno dei brani più celebri dal repertorio di Paul Young, che in quegli anni se la girava molto bene, aveva grande successo. Domani alla stessa ora, altro classico, altro viaggio nel tempo. Adesso invece c'è Andrea Mandelli con Sofia.

0: Vus Johnny Heldebarge dal 1986, oggi qui a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi, che torna domani alla stessa ora con un altro classico. E adesso invece tornano come sempre le nostre promozioni.
1: Se ti chiamo non rispondi, se ti scrivo ti vergogni.

Tatiana Silvestri, in arte Tati S, 26enne, che arriva dalla provincia di Roma e che ha già avuto diverse esperienze anche all'estero. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate, L'incontro.

0: Grazie per l'ascolto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: Grande soddisfazione per Elton John, che ha scritto sui suoi social: non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, di quante feste e karaoke abbia fatto parte Don't Go Break My Heart. Sì, perché ha raggiunto e superato il miliardo di stream questo brano del 1976 cantato in duetto con Kiki D. Ebbe veramente un grande consenso di pubblico già all'epoca e fu il primo brano per quanto riguarda Elton John al primo posto nella classifica inglese, raggiunto il terzo posto anche qui in Italia. Ebbe veramente grande successo e ancora oggi è canticchiata e ballata veramente da tutti. Un ben ritrovati a tutti voi. Sì, abbiamo fatto il saltino indietro nel tempo, ma a breve ci sarà anche la musica del momento, le quattro chiacchiere e tantissime altre cose da non perdere. Tutto questo naturalmente qui. Andiamo in sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De T.

0: amore.
1: Oh, dicono tutti che c'è la crisi, ma poi?
2: Ma poi che?
1: Ma poi partono tutti, vanno in vacanza, vanno di fora 15 giorni, 20 giorni e vogliono anche mangiare bene, spendino.
3: A quanto pare la voglia di partire è alle stelle. Oltre il 90% degli italiani dichiara di voler mantenere o aumentare il budget viaggi in questo 2026. Dopo anni di incertezze, la priorità è tornare a fare esperienze. Gli italiani sono pronti a spendere di più, ma solo se c'è un'esperienza dietro. Colazione inclusa, 45% la mette tra le priorità. La spa, il centro benessere, il 40%. Cena gourmet, il 27%. Non è più camera, più letto, è come mi fa sentire quel posto. E cresce sempre di più anche la scelta di B&B, agriturismi, hotel, boutique, strutture gestite da famiglie. Il motivo? Autenticità. Si cerca il contatto con chi vive il posto.
4: Troppo forte.

0: forti. Sa roba, sa soundcheck.
1: Prove di successo.
2: Appuntamento del soundcheck con Evan che ci propone il nuovo singolo, Capote.

0: Evan ci ha proposto il nuovo singolo KO, brano dal forte impatto emotivo che racconta quel momento in cui, per amore, si finisce per mettere da parte la propria identità, i propri sogni e le proprie ambizioni, fino a sentirsi svuotati.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Se non sai cosa fare,
6: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Un grazie a Stefano Callisto che questa volta col saltino indietro nel tempo è andato all'anno 1984 con Wall Boys e dei Duran Duran, uno dei brani più celebri e costosi degli anni 80, e caratterizzato anche da un videoclip ai limiti del pericolo, perché oltre che essere costato tanto il videoclip, oltre $1 milione, una cifra veramente record per l'epoca, era stato anche rischioso perché Simon Le Bon rischiò di annegare sul set. Loro ebbero un grande successo qui in Italia, sì, perché il brano arrivò nel 1985 anche qui in Italia, loro furono super ospiti a Sanremo, le ragazzine dell'epoca in delirio per loro. Ancora un grazie per averci scelto, la musica continua e torniamo alla musica di giorni nostri.
1: Troppo forti, troppo forti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Sì, il mondo animale è fantastico, c'è l'uccello delle tempeste che usa il vento come GPS. Sì, l'ISPRA ha pubblicato uno studio, il più piccolo uccello marino del Mediterraneo, uccello delle tempeste, durante l'incubazione fa viaggi lunghissimi per cercare il cibo, usa in modo strategico i venti e segue le scie olfattive per orientarsi e tornare al nido. Un compromesso energetico pazzesco pur di farcela. Sono veramente affascinato dal mondo animale, certe cose ragazzi veramente fantastiche. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. La musica dei big come Gabri Ponte e Jovanotti, ma ora arriva anche la musica degli emergenti. Ascoltateli bene, sono veramente molto bravi. I Jun.

0: da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutta l'età, e abbiamo un orecchio attento anche alla musica degli emergenti. Ma ora orecchio, amiche e amici all'ascolto, perché arriva la nostra Daria con i suoi consigli.
1: Troppo forti!
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Torta sempre fresca. Per mantenere fresca la torta, ponete mezza mela sul piatto dove tenete la torta, quindi copritelo. Mettete una fetta di pane fresco sul lato tagliato della torta, bloccandola con uno stuzzicadenti. Anche questo trucchetto impedirà al dolce di seccare velocemente. Come utilizzare gli avanzi di riso? Con il riso bianco, riso e latte che avete avanzato potete preparare un buon dolce. Aggiungete al riso uova, zucchero, uvetta e cannella, amalgamatevi bene e cuocete il composto a bagnomaria in uno stampo per budino. In alternativa fatene delle crocchette che una volta fritte potete spolverizzare con un po' di zucchero semolato. Il risotto allo zafferano avanzato è ideale invece per preparare al volo una frittata. Aggiungete al risotto uova, formaggio grattugiato e noce moscata. Mescolate e cuocete in padella finché si forma da entrambi i lati una crosticina croccante. Con lo stesso impasto si ottengono anche delle crocchette da friggere in olio extravergine d'oliva.
1: Troppo forte.
2: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
4: E non dimenticare la nostra email, radio.tiguglio@gmail.com.

0: e quattro chiacchiere con gli emergenti e big della musica italiana.
1: Sì, siamo pronti a fare quattro chiacchiere, non ci sono riuscito a mandare un messaggio, non ho fatto un tempo, sto invecchiando. Clara, ci sei?
2: Ci sono, carissimo, ci sono.
1: Come va, Clara? Tutto bene?
2: Tutto bene, un po' accaldati, ma ti dirò, a me piace il caldo, adesso ero fuori, mi sono andata a prendere un gelato e sentivo questo sole, ho detto ma io mi fermo un po' sotto il sole e la gente mi guarda terrorizzata
1: perché lì c'è il brasiliero che sta dentro di te, o sbaglio?
2: È vero, è verissimo, il brasiliero. Mi ricordo da bambina che andavo, posso anche raccontare questo, certo, certo, poi nell'intervista, parlando del caldo, da bambina andavo al cinema a piedi a quello delle due, no? Ma avevo 10 anni, si andava da solo, oggi pericoloso, bambini soli in giro.
1: Sì.
2: Ma mi ricordo questo sole caldo e mi piaceva, no? Uh-huh. Allora ho questi bei ricordi, mi piace il caldo, insomma.
1: Ma non siamo qui per i ricordi, siamo qui per il presente, cara mia. So che stai facendo tantissime cose, eh?
2: Molte cose.
1: raccontaci.
2: Allora, io ho fatto questo brano Baila mi amor perché la mia vena latina, no? È una vena che balla, io adoro ballare, ma purtroppo non è sempre facile trovare il compagno che balla come te. E niente, questa musica piace, Baila mi amor, in spagnolo, perché io parlo 5 lingue, allora una volta compongo una musica in spagnolo, un'altra volta in francese, italiano, portoghese e via dicendo. E allora mi piace moltissimo variare anche, infatti non sono una persona monotona nel modo di comporre musica, ecco, e allora è bello passare da questa poi da, per esempio, una canzone che i fans mi hanno chiesto di fare per Clara, no?
1: Certo.
2: Clara, e io ho detto ma che strano, però l'ho fatta.
1: L'hai fatta, ecco. Hai fatto bene, Clara. Ascolta, ma ancora fai serate con la musica anche che ci ricordiamo noi come Lady Oscar?
2: Certo, io faccio dei veri e propri concerti con 12-14 pezzi, perché sennò diventa troppo lungo, si supera le 2 ore. E l'ultima volta in un teatro a Casale Monferrato è stato bellissimo. Poi il service era meraviglioso, perché anche questo conta, no?
1: La certo.
2: Persona che sa mandare il videoclip giusto, che sa tenere i volumi, perché è chiaro che c'è una base, c'è una voce e un microfono, e lì ho visto gente piangere, tutti cantando insieme, e io poi intercalo ogni 2-3 brani uno nuovo, no? Che ormai loro conoscono, i miei fans, no? Tipo Supereroi, Lady Clara, e adesso farò anche Baila
1: mio amor. Baila mio amor, che ora ascoltiamo e poi dopo continuiamo la chiacchierata. Ragazzi, preparatevi perché si balla.

0: Balla balla, mi amor, qui all'interno di Troppo Forti c'è Clara Serina. Ascolta, ma raccontaci un po' cosa stai combinando oltre a queste serate, queste canzoni, altre cose in programma?
1: Allora, il programma è sempre composizioni, comporre musiche nuove. Adesso ne ho tre che devo riuscire a trovarmi con gli arrangiatori per spiegare a loro, cantare, e così si possono organizzare. A me piace moltissimo essere in sala insieme, far partire il momento dell'insieme in sala con loro. Non mi piace mandare il brano cantato e poi fanno quello che vogliono, perché io sono molto esigente. Allora dico no, voglio qui, e poi loro propongono, no? Per esempio dicono: ma tu pensi che qui possa andare una chitarra, come la vedi, eccetera. E io, per cosa incredibile, ho già tutto in testa. E dunque dico: guarda, mi ricordo questo Lady Clara, no? Che ti ho, credo che sono riuscita a mandarti poco fa. E il ragazzo ha detto: ma io farei una cosa molto così dance, no? All'inizio. Io ho detto: vabbè, fai, e io lo porto a casa a sentire. Arrivo a casa e dico: no, non c'entra niente. Torno in sala e dico: vai a vedere il suono dell'oboe. E lui fa: ma cosa c'entra? C'entra, infatti poi quando manderai Lady Clara vedrai che bel inizio, tutto il brano bellissimo. E lui poi si è ravveduto e ha detto: ma hai ragione. È venuta sta cosa un po' classica, ma allo stesso tempo moderna, no? Per cui bello. E così si fanno tante cose. Poi mi piace scrivere poesie, per cui ogni tanto preparo la pagina di un presunto possibile libro di poesie.
0: Ma lo sai che qui da noi l'artista che fa le quattro chiacchiere con me deve pagare il pegno? Ci canti così live a cappella un pezzetto di una canzone, quella che vuoi tu, tua.
1: Quello che voglio io?
0: Sì.
1: Allora, supereroe, lo so che sembro anche fuori di testa in compagnia del mio strepitoso voi. La sua forza mi travolge di colpo, finisco dentro un mondo magico così, così, così, dal sogno vedo la realtà. Aine, aine, trasformo tutto insieme a te.
0: L'applauso, tutto per te. Complimenti, grazie. Grazie di questo bel regalo, eh. Ascolta, grazie a te. Allora, raccontaci un attimino dove possiamo ascoltare tutto quello che combini, quello che fai.
1: Per sapere, conoscere, ascoltare qualcosa in più di quello che ho fatto anche ultimamente, anche i brani classici, io ho un canale YouTube, no? E questo canale è molto semplice: chiocciola Clara Serina 5058. Se tu metti questo su Google,
0: sì,
1: o YouTube, viene fuori il mio canale con molti diciamo così quasi tutti i videoclip con musiche nuove in inglese, in spagnolo, in portoghese. E c'è una canzone che ho mandato in questi giorni, che è una che l'ho fatta molto bella. Emmanuel De Peppe, quello dei The Eyes, ha voluto fare il duetto con me perché gli piaceva molto la canzone. E così sono andata anche a New York a fare questo video, che poi si vede nel videoclip, no? Nel mio canale. E abbiamo fatto questi video, riprese per strada, e poi c'è il montaggio, eccetera, molto carino. E dunque sono molto contenta di aver anche avuto lui come ospite nel mio brano.
0: Esatto, una bella cosa.
1: Bello.
0: Ok, io ti ringrazio Clara e ti do appuntamento alla prossima allora.
1: Molto bene.
0: Buona estate.
1: Buona estate anche a te e a tutti gli ascoltatori di questa bellissima radio.
0: Ciao, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali, nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Troppo forti con Alex De Sì.

0: troppo forti.
1: Arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo. Avete voglia di sposarvi non nella solita chiesa, ma in un posto preciso?
2: Ah, oh, bello. Oh, un giorno quando ci sposeremo, Clara, verremo qui, proprio vicino alla scogliera.
3: Sì, amore, sarebbe un sogno.
1: E così accade. Eh sì, è prodotta da un'azienda belga ed è una chiesa gonfiabile ed è stata spedita fino in Australia a due futuri sposi che volevano celebrare il loro matrimonio in un posto ben preciso e non nella solita chiesa di quartiere. La struttura è larga 5 metri e alta 7, arriva a 12 col campanile e ci sono anche le vetrate aerografate per replicare i mosaici veri. All'interno ci sono organo, altare, pulpito, panche, candele e croce d'oro. Angeli sulle porte, tutti gonfiabili. Si gonfia in 2 ore e si sgonfia in 1. Ed è anche a prova di tacchiaspillo.
4: Troppo forti.
5: Sa roba, sound check. Prove di successo.
1: Appuntamento del sound check con il nuovo singolo di Santelmo, che è Ridere Acoustic Version. È la rilettura acustica del brano d'esordio dell'artista, uscito circa 2 anni e mezzo fa.

0: you've still got it. But your immune system weakens as you age, making it harder to fight illnesses like pneumococcal pneumonia and RSV. Ask your doctor or pharmacist which vaccines you need. See more at PfizerForAll.com. Sponsored by Pfizer.
1: Appuntamento del soundcheck con Santelmo che ci ha proposto Che ridere.
2: Soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti.
4: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
5: Devi sapere, bello di nonno, che una volta c'è stava anche il disco per l'estate, no? Sì, era lontano 1984.
1: Che ricordi, un disco per l'estate dal 1964 al 2003 accompagnò gli italiani, e lui nel 1984 lo vinse il disco per l'estate. Tony Esposito con Kalimba Deluxe.

0: Kalimba de Luna di Tony Esposito all'estate del 1984, ma non ebbe successo solo in Italia, perché alla fine del 1985 la canzone ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo, ottenendo anche il prestigioso disco d'oro in Venezuela e Benelux. E poi la canzone è stata reinterpretata anche da diversi artisti, tra cui anche dai mitici Bonnie M.
1: Troppo forti.
0: Cosa? Devo salutare, ma si stava bene col condizionatore d'aria, fuori fa caldo. Ciao, alla prossima.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: Troppo forti con Alex De Sir.
1: Per oggi è finito, ma aspettiamo la prossima volta.
2: Radio Tigullio, con te.
3: Sempre.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio presenta.
2: You are on WCL Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCL Radio and Blue Bonnets Hill start now.

amici, ma soprattutto amiche di WSN Radio, di Radio Tiguglio Web, Gianlu Tix vi dà il benvenuto alla 27ª puntata di Blue Bonnet Hill, puntata che abbiamo aperto con il grandissimo Ryan Adams, ancora nella mente e nel cuore il concerto che ho visto mercoledì scorso al Vittoriale a Gardone Rivera, un concerto pazzesco, 2 ore tirate all'ennesima potenza. E adesso però è ora di andare avanti, adesso andiamo con Clay Wilson dal suo album del 2011 Desperate. Questa sera ci andiamo ad ascoltare No

E con le ultime schitarrate distorte di Clay Davidson e la sua Another Key, adesso andiamo con una canzone che arriva da un album che il sito Saving Country Music ha definito una di quelle cose da salvare di questo inizio 2017. Stiamo parlando di Robin Ludwig, l'album si chiama This Doll to Ride e la canzone è quella che chiude il disco, ovvero Texas Jesus. But he don't care, 'cause she's like

era con Robin Ludwig, da cui ci ascolteremo anche qualcos'altro nelle prossime puntate. Vi ricordo di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSL Radio, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e a quella di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda il mercoledì alle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo con una canzone che arriva da un album del 2002. L'album si chiamava Broken Hearts and Auto Parts, lui è Kevin King e questa è Backroads and Rainy Days.

Il rapporto Kevin Kearney, andiamo con uno dei grandi geni per quanto riguarda la contemporary country music. Sto parlando del grandissimo Sturgill Simpson, dal suo ultimo album del 2016, A Sailor's Guide to Heart. Ci andiamo ad ascoltare In Bloom.

E dopo il meraviglioso Sturgill Simpson ci spostiamo in Alaska, eh sì, perché il prossimo artista arriva proprio da lì. Lui si chiama, anzi, Todd Grubb and the Cold Country. L'album si chiama Citizen ed è del 2015, da cui noi ci andiamo ad ascoltare Living Alive.

E dopo questo splendido valzer proveniente dall'Alaska di Tancred nel Cold Mountain, ritorniamo in Texas. Lui è il grandissimo Stoney LaRue, dal suo album, anche questo del 2015, As a Time. Ci andiamo ad ascoltare Till the Morning Comes.

E con la spettacolare Till the Morning Comes che ci sfuma in sottofondo, direi che è ora di chiudere la prima parte di questa 27esima puntata di Blue Bonnets Hill. L'andiamo a chiudere con un gruppo di fratelli, loro sono i figli di Bill, quindi sono i Sons of Bill, dal loro album del 2014 Love and Logic. Ci andiamo ad ascoltare Arms of the Landslide.

Bentornati, seconda parte della 27esima di Blue Bonnet Seal, qui su WC Radio, su Radio Tigullio Web. Seconda parte che abbiamo aperto con una canzone proveniente da un album nuovo uscito qualche giorno fa. È l'album di debutto di un gruppo che si chiamano Sons of the Palomino. Il leader di questo gruppo si chiama Jeffrey Steele, che è uno dei songwriter più famosi per quanto riguarda la country music. Questa canzone è stata scritta a quattro mani assieme al grande Chris Stapleton, si chiamava Independent Trucker. E adesso andiamo con Adam Hinehouse dal suo album del 2016, It Ain't Pretty. Questa è Like a Rock and Roll.

e con Aaron Einhauser che ci sfila in sottofondo. Vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alle pagine Facebook di Blue Bonnet Hill, a quelle di WCN Radio, a quelle di Blue Bonnet Hill Live e a quelle di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo con un altro gruppo texano, loro sono The Orbans. L'album da cui vi ho preso questa canzone è del 2010, che si chiama When We Were Wild, e questa è la canzone che apre proprio quell'album, New Dress.

Dopo di Albanso procediamo con un'altra artista che dal sito Saving Country Music, di cui vi avevo parlato prima per quanto riguarda Robin Ludwig, viene considerato anche questo uno dei dischi da tenere sott'occhio in questo 2017. Sto parlando di un'altra donna, lei è Natalie Emby, dal suo album Puxico ci andiamo ad ascoltare Worm.

E adesso procediamo con un'altra voce femminile. Lei è la moglie di Jason Isbell e in molti pezzi di Jason Isbell ci suona anche il violino. È bellissima, si chiama Amanda Shire, dal suo album del 2016 My Piece of Land. Ci andiamo ad ascoltare Pale Fire.

E dopo Amanda Shire andiamo con un gruppo che arriva da Duluth in Minnesota. Dal loro album del 2014, Wild Animals, ci andiamo ad ascoltare Are You Behind the Shining Star? Loro sono The Trample Bug.

dopo i Trample by Turtles andiamo con la penultima canzone di questa sera. Loro sono un gruppo texano, sono la Kyle Bennett Band, nel loro album del 2009 Grace and Rise. Questa sera ci andiamo ad ascoltare One Light Time.

Dopo la Kyle Bennett Band, vi devo dire che anche per questa 27esima puntata siamo giunti al termine. Non prima di avervi ricordato di mettere mi piace alle pagine Facebook di Blue Bonnet Hill, a quella di WCN Radio, a quella di Blue Bonnet Hill Live e a quella di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. Vi ricordo anche di controllare il sito www.wcnradio.it, dove oltre ad ascoltare la radio potete trovare anche le ultime novità, le classifiche, il palinsesto della radio. E vi ricordo anche, se non avete già fatto, di scaricare dagli store digitali l'applicazione di WCN Radio, semplice e gratuita, per ascoltare WCN Radio ovunque voi siate. E adesso siamo giunti all'ultima canzone. L'ultima canzone arriva da un disco del 2015 che si chiamava Ringling Road. Lui è William Clark Green e questa è Creek Don't Rise. Gianlu TX vi saluta, vi dà la buonanotte, l'appuntamento a martedì prossimo alle ore 21 su WCN Radio o a mercoledì alle ore 17 e in replica che lunedì alla stessa ora sulle frequenze di streaming per tutto il pianeta di Radio Tiguglio Web. Ciao a tutti, buonanotte, e adesso William Clark Green, Creek Don't Rise.

0: Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e i mercoledì alle ore 18. Siete pronti per cominciare una nuova storia? Prima di iniziare il nostro racconto, vi ricordo che ci potete trovare sui nostri social e scriverci a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci. Adesso però entriamo nel testo inedito che la nostra Aurora ha confezionato per noi. Pensieri di un astronauta. Piccolo brano che parla dell'evoluzione personale di un uomo che desidera esplorare lo spazio in cerca di un'alternativa per coltivare piante su altri pianeti, perché la Terra è ormai improduttiva da tempo. Dunque, mettetevi comodi, sta per iniziare un nuovo racconto selezionato per voi dalla nostra Aurora Coppola. Buon ascolto.

A volte mi sentivo così. Su quelle terre desolate, una volta abitate, non riuscivo a trovare pace. Me ne andavo a spasso per le lune, saltellando, e pensavo a quanto tutto fosse relativo, a quanto il nostro cervello fosse piccolo e a quanto la matematica fosse assolutamente inutile. Sì, inutile. La matematica l'abbiamo creata noi antropomorfi per darci una spiegazione a questa vita così insensata. La matematica è umana tanto quanto la religione. Punto. La matematica non esiste come la religione non esiste. Questo è quello che si pensa quassù a 1.000 miliardi di chilometri, migliaia di anni luce lontano da casa, lontano dalle piccole cose, le cose che per noi piccole formichine sulla Terra hanno un gran peso. Sì, venitelo a dire a noi, quassù, senza terra e senza Dio, che rimbalziamo come delle inermi biglie da flipper da un cratere all'altro. Cari miei, il nostro cervello è molto, molto limitato. Il tempo non è un'equazione, il tempo sta nell'armonia delle sfere. E questo è quanto. Ma che Gesù! L'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza. Io intendo proprio la sua propria. Prendete le macchine, ad esempio. Esse constano in due fari per vedere la strada, a forma quasi sempre di mandorla. Ma voi non ci avete già visto degli occhi per caso o sono solo io? La macchina ha quattro ruote per muoversi, appunto gambe e braccia. La macchina beve e va avanti con altre sostanze ed accorgimenti vari, esattamente come farebbe un organismo. E poi scerne quello che non le serve dal tubo di scappamento. Adesso la macchina ha un cervello, chiamata centralina, per non essere guidata e prendere se stessa le decisioni per arrivare da A a B in tempo ottimale. La macchina ha dunque un inizio e una fine, come noi e come le stelle. Una volta finito il nostro ciclo, veniamo rimessi nel ciclo da madre natura, che anche se non ha fatto la macchina, trova un posto anche a quella. Semplice. Ma quale Dio ci vuole per capire una cosa così semplice? Noi siamo tutti fatti di stelle e ritorneremo tali, non polvere. Che è anche più poetico della Bibbia, se vogliamo. La morte non mi ha mai fatto paura.

0: Giappone con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.
4: A volte mi mancava la mia terra. Era come se mi richiamasse con la sua forza di gravità, con il nocciolo di ferro di materia incandescente in un mare di materia oscura. A volte, tornando dalle missioni, la differenza la notavo subito, a partire dalla pressione che la forza di gravità esercitava sulle mie caviglie. Era come se atterrando, appena uscito dalla navicella, mi avessero messo in braccio un elefante. Già da lì avevo capito di aver ormai tagliato il cordone ombelicale con il mio pianeta. Lo sapevo, appena uscito dalla navicella c'era quello schiaffo d'aria calda che, arrivando all'improvviso, ti dava il bentornato. E così, atterrato, di nuovo tra la mia gente, pensavo, e mi sentivo strano. Ma sarà mai possibile, mi chiedevo, che tutto questo appartenga a me? Che tutto questo sia stato io una volta? Niente, non mi riconoscevo più. Ero come in una sorta di straniamento. Il limbo lo avevo già passato da un pezzo, ma sapevo che non sarei mai stato più lo stesso. Ho tentato anche di mettermi alla prova, sì. Ho provato a scavare nel mio passato, a ritornare al mio paese, ad andare alle fiere di paese, celebrazione della voce del popolo, del passare del tempo. Sì, il loro. Perché questi non sanno che il tempo e lo scorrere di esso è relativo. Provate ad infilarvi in un buco nero, ad esempio. Il tempo lì non conta più niente. A farla da padrone, invece, sarà lo spazio. Sì, lo spazio è la propagazione del suono e dalle onde da esso prodotte. Più andrete dentro il buco nero e più le onde avranno da battagliare con il dilatarsi dello spazio. Questo finirà con l'imprigionarvi in una sorta di fermo immagine dove, alla fine del processo, verrete inghiottiti, assimilati e succhiati come uno spaghetto in una delle tante bocche dell'universo. Questo è. Che glielo dice ai miei cari compaesani ignari ed intenti a guadagnarsi il prosciutto alla tombola di paese che il nostro amatissimo pianeta poggia sotto un enorme buco nero, il quale si farà un bello spaghetto al pesto uno di questi giorni.

incredibile a dirsi, nel bel mezzo della fiera non riuscivo più a capire se l'allievo fossi io o se stavo camminando in mezzo a una marea di zombie. Come fare? Cosa comunicare? Come reagire di fronte a coloro che ti chiedono, accusano di non essere ciò che tu non sei o non sei più? «Non so più chi sei», mi disse una volta mia sorella a tavola quando discutevano della mia prossima missione. Voglio dire, ormai le mie missioni ed il conseguente allontanamento da casa avrebbero dovuto essere una consuetudine per la mia famiglia. Non è mai stato così. Loro sono sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra contro aria. Vince lo stabile. Ergo, tu sei il benemerito cretino. Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a. Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione, gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai, su per i cieli, avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove. Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo. E non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.

sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
4: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
5: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio. Yeah!

0: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70.

C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi, o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professori di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: Radio Tiguglio.
3: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
4: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli di Canyon di Marte. Lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavi da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa, forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia, proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

senza capo né coda, che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci, mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigullio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Radio Tigullio presenta...

E su queste note io vi do il mio benvenuto e il buon ascolto per un programma un po' diverso, un po' particolare dalle solite, diciamo, programmazioni che io faccio. Oggi tutto è comunque dedicato alle donne nella musica rock. Un po' lo spunto l'ho preso in questi giorni perché è come tutti abbiamo visto e abbiamo anche deliziato delle vittorie delle donne nello sci. Gli uomini sì, hanno partecipato, però non hanno portato grande lustro come le donne. Io a proposito, visto che le donne hanno una marcia in più, voglio dedicare questa mia trasmissione alle donne del rock e della musica in genere, un po' italiane, un po' internazionali. Una prima puntata che racchiude così un certo numero di meravigliose artiste che calcano palcoscenici un po' in giro per tutto il mondo. Non mi dilungo, andremo così pian pianino ad ascoltare personaggi importanti, invitati anche a onorificenze di grande lustro e artisti che io riesco a beccare un po' di qua, un po' di là, un po' conosciuti, un po' vintage, ma la musica è questa, va comunque sempre erogata, dialogata e ascoltata. Ancora buon ascolto da Antonio Simmini. Questa programmazione verrà chiamata Eroi e canaglie nella musica pop and rock.

del rock non è un pranzo di gala. I supereroi sono stanchi, i ragazzacci del punk sputano nei piatti e la disco music svuota i ristoranti del suono ben temperato. Restano solo i reduci di Woodstock a difendere le ultime barricate del candore musicale. Se è vero che la cultura giovanile di massa ha avuto la musica che si meritava, altrettanto non si può dire per i suoi censori. Da anni, chierichetti e mammane, collezionisti di album e sordastri si spintonano nelle portinerie delle grandi compagnie del vinile e negli uffici stampa delle discografiche per accaparrarsi qualche sgualcito biglietto omaggio di prima fila o partecipare servili all'estrazione di un inclusive tour per Londra con visita guidata alle pasticcerie del pop. È ora di finirla. La Repubblica del Rock è una macchina ben congegnata, un gigantesco Luna Park di eroi e canaglie, dove vizi pubblici e virtù private si piegano ai miti dell'industria culturale o insorgono violenti contro i suoi riti spettacolari. Questo libro disincantato vuole rimettere la verità sui suoi piedi, ora che nella musica pop sembra sia stato detto tutto. Una verità di fatti, interviste, cronache, notizie musicali di prima mano e discografie complete ed aggiornate. Conclude il libro una cartografia degli eroi caduti dal cielo di questi 10 anni di pop, caduti nell'oblio, o strozzati dal vomito del proprio furore di vivere.

E qui siamo su un palcoscenico importantissimo, siamo nel 2012, il dicembre, al Kennedy Center Honors, in cui Barack Obama tributò ai Led Zeppelin, premiandoli per un premio molto riservato agli artisti che maggiormente hanno contribuito a dare, diciamo, uno spunto importante alla cultura americana. E quindi lei, Ann e Nancy Wilson, le Ork, questo gruppo leggendario della musica rock. Terminato il concerto, che andò tutto alla grande, tutto bene, andarono a trovare le Zeppelin, John Paul Jones e Jimmy Page resero così un grande omaggio a questa cantante. Però Robert Plant rivelò di odiare questa canzone per un motivo ben preciso, perché tutti quelli che avevano provato a farla, secondo lui, l'hanno uccisa. Ma le Ort avevano dato così giustizia e grande risalto per questo brano, ormai eterno e indelebile nella storia, cantato da lei, Ann, e sua sorella alla chitarra, Nancy Wilson, le Ort con Stairway to Heaven.

E questa anche lei una grande artista, resa famosa per questo brano Thank You, perché ha fatto parte del film Sliding Doors. Il brano poi è stato pubblicato nel 2000, una ballata molto malinconica che sprizza un po' di energia con il ritornello, quindi Dido in Thank You.

Trasmissione un po' particolare quest'oggi, solo ed esclusivamente donne, le donne dei palcoscenici importanti e anche quelle di casa nostra, le donne, perché le donne secondo me hanno veramente una marcia in più, lo hanno dimostrato, come vi ho detto, proprio in questo periodo a Pechino, per lo sci mondiale tutte le donne sono salite sui gradino più alto, portando in Italia una bella medaglia. Non facciamo i nomi perché ormai li conosciamo tutte quante. Gli uomini sinceramente hanno deluso un po', e quindi io ho deciso così di fare un tributo, un omaggio alle donne, e ho scelto così per il momento, per la prima trasmissione, un gruppo di canzoni solo ed esclusivamente fatte da donne. Qui abbiamo la bravissima Alice Poev, blu, sudafricana, che poi ha vissuto un po' in Francia, ha iniziato come artista di strada e poi ha inciso questo brano che ha dato così la possibilità di vincere un Grammy Award, She, Alice Poev Blue.

E lei è una nostra cantante tutta nazionale, italiana, e nasce a Roma da madre psicanalista pugliese e da padre medico siciliano, e che dire di lei, una grande artista, collaborazioni importanti con Tony Bennett, James Taylor, Bud Bacharach, Jean-Louis Guérin, Pino Daniele, Ana Carolina, la sua amica brasiliana, Gilberto Gil, Chico Buarque, che lo ascoltiamo in questa canzone, Esperanza Spalding ed Old Jarrow. È molto conosciuta perché ha inciso un album che l'ha fatta così straripare un po' in giro, non solo per l'Italia ma anche per il mondo, Last Quarter Moon, no? È del 15 giugno 1975, è una cantante molto umile, io ho avuto la possibilità di conoscerla dal vivo, sinceramente straordinaria interprete, ma è anche una grande donna, Chiara Civello. Visto che parliamo di donne, arriva una donna direi importantissima, conosciutissima in Italia, partecipato in molti anni fa a un programma molto molto importante, quelli del calcio, quelli che è il calcio, in quel periodo c'era Simona Ventura, qui la troviamo in un brano Hilde Care of You con alla chitarra il suo carissimo amico Joe Bonamassa, Beit Hort.

E questo è l'assolo del suo carissimo amico, nonché grande bluesman Joe Bonamassa, che già il cognome ci può dire tante tante cose, forse comunque di origini italiane. Lei Beth Hort, americana, Doc, in questo brano Held Care of You. Stiamo comunque omaggiando le donne, le grandi donne che ci permettono così molte volte di guardarle un po' dal gradino più in alto, dove vengono così idolatrate. Un'altra bella donna, gracile, perfetta e straordinaria, si chiama Kate Melua, di origini georgiane, sposatissima con un ex campione di motociclismo inglese, seguito il papà che era un grande medico in Inghilterra, lì ci è rimasta e ha iniziato a produrre delle gran belle musiche. Just Like Eden, il brano in questione, Kate Melua.

E se siete arrivati adesso, mi raccomando, non cambiate canale, siamo su questa stupenda e meravigliosa radio con Eroi e Canaglie nella musica pop and rock. Quest'oggi un omaggio alle donne, un'intera programmazione dedicata alle donne. Ci ha lasciato in questo momento Kate Melua con il brano Just Like Heaven.

Ho conosciuto quest'artista nel 2006 con l'album Melanchthon, ho trasmesso tantissimi brani da questo disco e ho cercato di far conoscere questa voce straordinaria. Viene dalla Norvegia, classe 1975, collaborazioni importanti per questa donna con il grande Noel Hogan, il chitarrista dei Cranberries, e poi Guy Sigsworth, un produttore importante che collabora con Seal, Bjork, Madonna, Britney Spears, Bieber, Gilberto, David Sylvian, Alanis Morissette, quindi personaggi importanti che fanno parte della carriera di Kate Abnevik, una cantante che gode di struttura musicale.

Only Love Can Save Him Now, questo è il titolo del brano del gruppo Pretty Reckless. Però che dobbiamo dire per quanto riguarda questo gruppo? Capitanato da una donna, Taylor Momsen, ormai conosciutissima. Il gruppo è stato fondato nel 2007, è un gruppo musicale hard rock, però devono tutto a lei. Questa è un'attrice, una modella, ma anche una chitarrista, direi, di grande talento. Seguono un rock alternativo un po' post grunge, hanno l'attivo 4 album, però è lei che guida le sorti della band, vale a dire Taylor Momsen, quindi anche lei una grande donna, con il brano On Live On Love Can Save Me Now, qui su questa bella radio con Eroe Canaglia nella musica pop e rock con Antonio Simmini al microfono.

travail à maths, avez-le. Come posso risponderti? Lei era matta. Dio, sarà tutta matta. Ogni giorno era una donna diversa. Una volta intraprendente, l'altra impacciata. Una volta esuberante, l'altra timida, insicura e decisa, dolce e arrogante. Era mille tonne lei, ma il profumo era sempre lo stesso, inconfondibile. Era quella la mia unica certezza. Mi sorrideva, sapeva di fregarmi con quel sorriso. Quando sorrideva io non capivo più nulla. Non sapevo più parlare né pensare, niente, zero. C'era all'improvviso solo lei. Era matta, tutta matta. A volte piangeva. Dicono che in quel caso le donne vogliono solo un abbraccio. E lei no. Lei si innervosiva. Non so come si chiama adesso, ma scommetto che è ancora alla ricerca di sogni. Era matta.

Song for Nico, una canzone per Nico, la Nico che conosciamo tutti quanti, la cantante dei Velvet Underground, scomparsa per un incidente su una bicicletta qualche anno fa. Lei invece è Marianne Faithfull. Chi non conosce questa donna? 1946, l'anno di nascita, 29 dicembre, una cantante e attrice britannica, però protagonista insieme a Mick Jagger, che di cui fu compagno in quegli anni brillanti, della London scintillante, nella Swing in London, che, di cui ha firmato molti brani insieme a Rolling Stone, di successi indimenticabili come Fast Tears Go By, firmato da Keith Richards, e poi tanto tanto altro. Oggi è una cantante apprezzatissima per la sua musica e per l'enorme influenza che ha avuto in quegli anni per quanto riguarda la musica pop. Grande donna anche lei, Marianne Faithfull.

una delle cantanti di alta cultura in Italia, Ilaria Pirlar Patassini, romana, e da padre, invece la madre è nativa della foresta costarricense, ha attivo 4 album, hanno scritto per lei e con lei personaggi come Bungaro, Joe Barbieri, Mauro Ermanno Giovanardi, Pacifico, Sandro Luporini e lo scrittore Fabio Stasi. Ha una formazione accademica molto molto importante, diplomata in conservatorio, in canto, repertori vocali, da camera. Il suo percorso si intreccia, come sentite dalla sua musica, tra jazz, world music e folk e la canzone. La musica sua colta fa parte anche per lei il teatro e tanto tanto altro. È anche una speaker radiofonica, Ilaria Pirlar Patassini, in questo bellissimo brano L'amore è dove vivo. Grandi donne, grandi donne.

Un grande applauso per questa grande donna giovanissima, si chiama Lucy Thomas, è un personaggio che esce da un talent con questo brano Alleluia di Leonard Cohen, ha avuto 10 milioni di visualizzazioni e congratulazioni per questo bellissimo video, per questo brano che ha saputo dargli così una ventata di freschezza, un brano sacro che parla di religione, di sesso e tanto tanto altro. E via con le grandi donne, stiamo per finire un tributo importante per me, per genere femminile che non finisce mai di stupirci, le donne, guai se non ci fossero.

cheek is on the glass. Il brano che è passato proprio qualche minuto fa era un brano che sinceramente avevo scaricato, però ho perso il gruppo che fa parte anche una cantante direi famosa, in questo momento mi sfugge il nome, ma trattasi sempre di donna. Benissimo, termina qui Eroi e Canaglie nella musica pop. Ringrazio l'attore doppiatore Lello Ceravolo per avermi così prestato la sua voce con una lettura del libro Eroi e Canaglie nella musica pop di Riccardo Bettoncelli e una citazione Era matta di Bukowski con la sua voce, questo grande amico, questo grande attore che non finisce neanche lui mai di stupirci. Quindi una puntata solo ed esclusivamente dedicata alle donne, ce ne sarà un'altra e poi ancora un'altra, quindi è uno stralcio di Rock Trails Sentieri Rock, questo sentiero dedicato alle donne, sperando di avervi compiaciuto con la mia scaletta musicale e con le donne che ho scelto. Vi ringrazio per l'ascolto e una risentirci alla prossima. Bye bye da Antonio Simmini e long life and rock and roll, e viva la musica e viva le donne naturalmente.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Eccoci qua anche quest'oggi, amici. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con Flipper, una nuova partita con il nostro Flipper, che ci permetterà come sempre di attraversare 50 anni di musica, 50% italiana, 50% internazionale, accompagnata dalle nostre immancabili curiosità che fanno la ciliegina sulla torta e che la rendono molto più appetitosa. Intanto si va con una grande artista, una grande voce, è stata leader per i Mattia Bazar per tanti anni.

Se la memoria non mi inganna, questa Amore lontanissimo, Antonella l'ha portata all'ultima partecipazione ad una grande manifestazione canora, il Festival di Sanremo. Qui siamo negli anni 90. E intanto, ragazzi, se ne sono andati anche i mondiali di calcio, che hanno sancito la brutta figura, l'ennesima brutta figura sicuramente del Brasile, che da 40 anni non si impone ad altissimi livelli.

0: Ma quanto erano carine le boy band degli anni 90, fine anni 90, inizi 2000, quante sono state le ragazze che allora si sono innamorate ascoltando le canzoni dei Backstreet Boys, dolci come anche questa del resto, eh? Vabbè, ragazze che ora insomma si trovano ad avere quasi una trentina d'anni più, come tutti quanti noi, rispetto a quel periodo. Allora, diamo un'occhiata alle curiosità che ci accompagneranno nel corso del programma. Beh, la facciamo molto breve, semplicemente perché? Perché vi racconteremo dei brutti scherzi del navigatore satellitare a malcapitati automobilisti, oppure in questo caso camionisti, che insomma si sono trovati a mal partito, anche se poi alla fine se la sono cavata abbastanza bene, però vi racconteremo tutto nel corso del programma. E poi ci sarà spazio anche per un'asta da record a Sotheby's a New York, per lo scheletro di un dinosauro, robe da pazzi, secondo me sono soldi buttati. Comunque si vede che questi signori ne hanno talmente tanti che non sanno più dove buttarne. Tra poco vi raccontiamo come è andata a finire, eh? L'asta dello scheletro di dinosauro più grande del mondo.
1: Ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

Quanto tempo era che non ritrovavate questa meravigliosa canzone di Carly Simon? Bene, ve l'abbiamo regalata noi di Flipper. La prima curiosità che ci parla di accidenti o comunque brutti scherzi causati dal navigatore satellitare per le auto. Una volta era il TomTom, adesso si chiama semplicemente navigatore satellitare. Ci porta nelle Orobie Valtellinesi, siamo in provincia di Sondrio, dove l'autista di un furgone di un ingrosso arredamenti, dovendo raggiungere il Passo d'Ordona, si è praticamente fidato del navigatore satellitare che gli ha fatto prendere una sterrata lunga chilometri e chilometri in mezzo ai boschi, che lo ha portata fino al rifugio d'Ordona. Lì, pensando di essersi perso, ha chiesto informazioni alla gestrice, che ha detto no, devi proseguire. A questo punto, lui, avendo percorso gran parte del percorso, ha pensato bene di proseguirlo e via andare, ed è arrivato sul Passo d'Ordona attraverso una strada che comunque in genere è percorsa soltanto dai 4x4. L'importante è arrivare.

Michele Pecora, sul finire degli anni 70, con questa Era lei, ci ha raccontato di un amore giovane, forse troppo giovane per essere vissuto nella pienezza. Sono cose che molto spesso ci capita di ricordare quando siamo un pochino su con gli anni. Ma perché quella volta ho fatto questo oppure non ho fatto questo, ho detto questo, non ho detto quest'altro? Ma vabbè, sono cose che insomma poi noi inanelliamo nel corso della nostra vita e poi ogni tanto magari ci torna la memoria e ci diciamo: se avessi fatto così, chissà dove sarei a questo punto. Vabbè, proseguiamo ora con un altro pezzo degli anni 70, però stavolta internazionale. Una grande voce, una gran bella donna, una grande artista, Emil Stewart.

posto qualunque, è un giorno feriale, è un giorno di festa. Guardo fuori, non piove, fa già caldo, ma dove il sole non esistono giorni migliori, non esistono.

un sound ed un testo che assomiglia molto a quello che proponeva il grandissimo e compianto Franco Battiato, eh? Forme uniche di Stefano Bruno nel nostro appuntamento di Flipper in compagnia di Marco Mari. Ma tra poco, ragazzi, ci dobbiamo spostare. Perché? Perché lasciamo la Lombardia, quindi le Alpi Lombarde, dove ci sono stati dei forti temporali nei giorni scorsi, e ci dobbiamo trasferire dove? Sempre in Lombardia, però sul lago di Garda, dove un altro, in questo caso non un autista di un furgone, ma un camionista, è rimasto bloccato in un tornante a causa del navigatore satellitare.

0: Molto accattivante questa My Face di The Weeknd. E lasciato appunto la Valtellina, siamo approdati a Salò, non siamo lontani dal lago di Garda. Un camionista che stava guidando un'auto articolato, bello pesante, si è fidato del navigatore satellitare per raggiungere Gardone, ma ha imboccato una strada che proprio per il suo automezzo non andava bene, nel senso che ad un tornante è rimasto bloccato, ha dovuto chiamare l'intervento dei vigili per aiutarlo a uscire dalla difficilissima situazione nella quale si era incastrato, ma alla fine ce l'ha fatta. Dai, tutto è bene ciò che finisce bene. E l'ultimo prosegue la sua strada. Nick Carter, nei fumetti in TV degli anni 70, diceva: "E l'ultimo chiude la porta". E noi invece abbiamo dovuto cambiare l'ultima parte della frase.
1: C'è un'ombra, specchi e luci su di me nascondo, che mi eccita il dolore a fondo. Non sento più niente.

0: Avevano ottenuto un grandissimo successo i Gossip con questa canzone di Oppo, però dopo questa di loro si sono perse assolutamente le tracce, chissà che fine hanno fatto, vabbè, classica meteora o poco ci manca. E intanto ragazzi, da alcuni giorni è scattato l'obbligo di assicurazione anche per i monopattini, che si va ad aggiungere al casco obbligatorio e la targa obbligatoria, il contrassegno, che poi alla fine non è lo strumento ad essere pericoloso, ma è chi lo guida. Se hai buon senso, lo strumento va bene, se invece... Vabbè, ci siamo già capiti, bene, qualsiasi cosa, qualsiasi strumento creato dall'uomo è pericoloso a seconda di come lo si usa. Va bene, intanto noi proseguiamo il nostro percorso. È arrivato il momento anche di dare spazio, ne abbiamo accennato poco fa, a Franco Battiato. Lo ritroviamo con questo suo brano di fine anni 90 intitolato La Cura.
1: Ti proteggerò

Una vera e propria opera d'arte questa, La cura del Franco Battiato. Lui non c'è più purtroppo tra noi, però ci ha lasciato delle pietre miliari. Intanto ragazzi, noi siamo entrati anche negli ultimi 20 minuti, poco più di un quarto d'ora a nostra disposizione per ciò che resta di Flipper. Tra poco vi daremo anche l'ultima curiosità che ci porta a parlare di dinosauri. Ed ora intanto c'è spazio anche per gli acqua che non ti aspetti. Sì, noi li ricordiamo con Mr. Jones, con Barbie Girls, ma oggi ve li regaliamo con questo dolcissimo

sicuramente qualcuno ricorderà questa canzone cantata da Loretta Goggi, con la quale la showgirl romana ha partecipato al Festival di Sanremo del 1985. In questo caso l'abbiamo invece riproposta cantata dal suo autore, perché poi è stato Pino Mango a scrivere questa canzone e donarla a Loretta Goggi. Ma adesso siamo arrivati all'ultima curiosità di oggi, che ci porta a parlare di dinosauri. Chissà perché noi umani siamo affascinati da questi

uno stegosauro erbivoro che era andato all'asta per 43,7 milioni di dollari nel 2024, che a sua volta aveva spodestato un altro T-Rex che però si chiamava Ten, andato all'asta per 30,1 milioni di dollari nel 2011. Vabbè. Che se ne farà poi? Il suo acquirente lo metterà in giardino? A dimostrazione della sua potenza, e tutti quanti lo andranno a trovare per vedere il T-Rex? Vabbè, sono gusti, per me sono soldi buttati, anche perché poi la scienza si lamenta perché dice che quando queste cose vanno all'asta non c'è modo di studiarle. Vabbè, affaracci loro, noi proseguiamo il nostro percorso ora dando spazio alle fanfan con Baila Bolero.

E con Baila Bolero delle Fanfan, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del nostro flipper. Anche quest'oggi ci siamo giocati tutto, le nostre palline, le nostre canzoni, le nostre curiosità. E quindi a me, Marco Mari, non resta che ringraziare tutti per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima. Chiudiamo con un po' di rock, dai, rock made in Italy. Sentite questi, si chiamano Nova Blue. Alla prossima, ciao a tutti da Marco Mari. Picchiano, picchiano, picchiano.

0: Game over.
1: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio presenta

Indubbiamente un'operazione coraggiosa quella di Priscilla Ribas, che ho avuto il piacere di intervistare un annetto fa più o meno. Questa è Mame Courage'em, un brano scritto da Gaetano Veloso per Gal Costa, ma sicuramente non è uno dei brani più conosciuti. La loro ricerca è stata proprio di Priscilla, di Alberto Zaniol, è stata proprio quella di cercare i brani meno conosciuti di questi grandi personaggi scritti per voci femminili. Infatti l'album si intitola Femminina. Da Priscilla Ribas passiamo invece a una giovane cantautrice, si chiama Yumi, una giovane cantautrice americana. Questa è Hard Feelings, questa Ladies Man, sono Franza Di Maggio. Benvenuti tra le voci femminili più raffinate ed eleganti.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

po' di chanson française con i Paris Combo, gruppo che purtroppo ha perso la voce di Belle du Barry, che purtroppo non c'è più, insomma ci ha lasciati per un brutto male. Comunque questa era Baguette, Paris Combo, un gruppo francese che alla fine degli anni 90, soprattutto all'inizio del 2000, ha fatto un grande successo e tantissime serate in giro per la Francia e non solo. Adesso noi ci ascoltiamo Chase the Sunrise, andiamo a cercare l'alba con Yaya Bey, Goya Gumbani, Loji e Fatima. Yaya Bey l'abbiamo conosciuta, abbiamo già ascoltata diverse volte, è un personaggio che si aggira dalle parti di Brooklyn, afroamericana, spesso ci ha parlato appunto delle storie anche un po' sociali, diciamo così, degli afroamericani, con questo, insomma, con queste differenze enormi, no? Con questi quasi scontri tra una visione della divinità del cristianesimo molto forte, molto vicina al mondo del gospel, e poi da tutt'altra parte, un po' come ha fatto Kanye West, no? Da tutt'altra parte, con certi eccessi di vario genere e tipo. Lei si chiama Yaya Bey, Chase the Sunrise, ce l'ascoltiamo qui in Ladies Man.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Tra il soul del South Carolina e il North Irish di Van Morrison, la voce di Dana Masters, che abbiamo imparato a conoscere qui su Ladies Man, e pensare che stava smettendo di cantare addirittura, roba da pazzi, con una voce così smettere di cantare. E vabbè, sono cose che capitano. Per amore si era trasferita dagli States al Nord Irlanda, ci è voluto un bel po' di tempo finché, cresciuti i figli, è riuscita a ritrovare la voglia di mettersi in gioco con una formazione che poi l'ha portata a essere la corista di Van Morrison. Dopo 7 anni di Van Morrison finalmente ha preso coraggio e ha deciso di pubblicare questo album davvero stupendo, Real Good Mood. Portishead adesso, invece andiamo a Bristol in Gran Bretagna, sempre in Inghilterra in questo caso, con Wandering Star.

Un po' di elettronica con i Portishead, un gruppo strano perché in 30 anni di attività hanno fatto solo 3 album, di cui l'ultimo dopo 11, quindi insomma se la prendono comoda. I Portishead e la voce bellissima di Beth Gibbons. E noi siamo arrivati in fondo anche al nostro Ladies Man di quest'oggi. Da Franz Di Maggio del Ladies Man è tutto, come sempre un grandissimo abbraccio, ma prima di lasciarci c'è un bel pezzo rifatto dai Coltrane Jazz Band Quartet e si intitola Like a Virgin, è un pezzo di Madonna ovviamente, e per questo album molto particolare che si chiama Vintage Bossa Café. È tutto come sempre, I greet you. Take care of you. And happy music.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao a you!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.
3: Il buonasera con Emanuele. Alla guida c'è Emanuele Scida.
4: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo a Milano. Avvicina alla linea gialla. Grazie. Attenzione.
3: Signore e signori, siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emanuele. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuele Scida. Vi auguriamo un buon divertimento.
0: Ed eccomi che ce l'ho fatta finalmente. Attenzione un attimo, che ogni volta allo stesso orario. Facciamo passare un attimino, eccolo qua. Ok, ciao. Collega e colleghi sono quelli, è inutile. Allora, il buonasera con Emanuele incomincia la grande qui in questa stazione. Ormai siamo già, siamo pronti a ripartire meglio, perché io giungo da un viaggio di una settimana, adesso sono ritornato per viaggiare insieme. Quindi eccoci qua in questa straordinaria stazione. Attenzione signora. Sì, attento un attimo, ecco il bimbo. Grazie. Allora, dunque, se siamo pronti, direi di salire di nuovo. Bene. Mamma mia, oggi stasera siamo davvero tanti. Quindi vi auguro oltre un benvenuto, anche o soprattutto un buon ascolto con questo viaggio straordinario, con questo viaggio virtuale su questa strada ferrata che sarà un viaggio sicuramente molto bello, esattamente di 3 ore. Bene. Eccoci qua, si parte direi.
3: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuele Scida. Vi auguro buon viaggio.
4: Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 11777 di Trenitalia.

Ebbene sì, normalmente il pezzo lo conosciamo, quello il classico, no? Desert Rose. Allora, dunque, questa è un'altra versione beccata di qua e di là. Buonasera con Emanuel, quindi parte ufficialmente con questo, come avete già capito, ormai per quelli nuovi che non sanno, è un'avventura su un treno virtuale, su un treno immaginario, perché la radio fa questo e cerca in tutti i modi di riuscirci, spero davvero. Quindi benvenuti davvero a tanti di voi che sono già nostri ormai radioascoltatori, ma c'è sempre qualcuno nuovo, io lo so, lo immagino. Ecco, per esempio, lo vedo un pochino timido, si nasconde dietro, ok, ciao, ti ho visto. Beh, il nostro nuovo radioascoltatore, lo salutiamo, lo abbracciamo, ovviamente anche con tutti gli amici che poi sicuramente arriveranno e ce ne saranno ancora su questi vagoni straordinari, su questo viaggio meraviglioso del Buonasera con Emanuel. Tanta bella musica sicuramente, ma come sempre c'è sempre l'ospite. Beh, questo nostro salottino, nel nostro vagone appunto di regia, avremo Dario Bordet. Beh, direi un uomo di spettacolo, direi un uomo dell'Italia, soprattutto di spettacolo in un certo senso, perché lui va dove è dove c'è lo spettacolo, ma quello spettacolo un po' di gusto, dove si lavora, dove l'Italia produce, dove c'è tanta tanta bella realtà nella nostra Italia, appunto, che fa di tutto, dal vino ai formaggi, dai formaggi alla pasta, dalla pasta alla moda, dalla moda, insomma, tutto quello che sta intorno appunto al grande, no? Alla grande arte, alla grande cultura, alla grande cucina, tutto quello che sta intorno alla nostra meravigliosa terra. Quindi Dario Bordet poi soprattutto ci racconterà un po' anche di lui, insomma, come incominciò questa sua grande avventura. Bene, oltre questo, ovviamente con la mia squadra, che tra poco avremo modo di sentire insieme, quindi ancora un grazie, vi lascio anche il contatto telefonico della nostra regia per poter chiedere un brano, per poter mandare un audio, un vocale, per potermi mandare anche in un altro luogo, non so, per esempio un altro paese, magari. Il numero certo, 331 82 80 843. L'ho detto giusto, regia? Due secondi? No, ha già il titolo. Ah, ma va, dai, Michele Bravi.

riuscito a cancellare tutto, le mie cicatrici e la tua strada, il momento in cui eravamo soli in mezzo al nulla e ci bastava. Il rumore delle insicurezze e il sorriso amaro del rimpianto, ho imparato a cancellare tutto.

0: cancellare tutto, le mie cicatrici e la tua strada. Il momento per avanti.
1: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.

0: Ed eccoci qua. Allora, cosa abbiamo preparato di buono? Allora, io innanzitutto so che ci sta qualcosa di molto dolce e molto buono, perché sento già i profumi dalla stanza di Anna. Ciao Anna.
1: Ah sì. Ciao.
0: Ciao Anna. Ciao Gemma. Ciao Simonetta.
1: Ciao.
0: Magari ecco, Gemma e Simonetta.
1: Gemma
0: e Simonetta non sanno ma di che cosa stanno parlando. Non lo so. Poi vedremo se Anna ha voglia di dirlo. Innanzitutto salutiamo il nostro grande Luigione, a cui vogliamo tanto tanto bene e di cui io ho perso anche i conti da quanto tempo. Con tanto piacere ce l'ho come collaboratore, anche perché facciamo gli auguri alla mamma di Luigi per una pronta guarigione. Quindi
1: sì,
0: questa sera
1: sì,
0: giustamente al primo posto in ogni cosa intorno a un essere umano è la mamma, quindi fa benissimo a stare vicino, insomma, che ne ha bisogno. Poi lo avremo comunque la prossima puntata, anche se lo avremo comunque lo stesso un pochetto questa sera. Grande
1: sì.
0: Luigi ci ha regalato un audio dove, ma più tardi vi dico cosa, straordinario, davvero straordinario. Bene, come va? Tutto a posto? Tutto bene?
1: Tutto a posto, okay. Tutto a posto, tutto a posto, via, ti fa per dire.
0: Senti Simo, ma aspetta un attimo, vedo che Simonetta ha fatto la pelle di papera, cioè, o di oca, di papera, ecco. di oca o di papera, no, oca no, oca è brutto, di papera è meglio,
1: Beh, ma è perché è freddo, è ritornato l'inverno,
0: sì,
1: aiuto,
0: sì, sì.
1: Io ero già bella,
0: verso
1: la stagione,
2: bisogna scaldarsi in due,
0: senti Gemma, ecco,
1: però
0: questi sono i consigli che la nostra Gemma dà sempre, consigli salutari, tipo ciao, saluti. Ok, allora Anna, sento profumi da quelle parti, c'è qualche
1: eccomi. Allora
0: sì,
1: se volete potete salutare tutti, vi passo tutti se volete, ma perché ho un compleanno di mia cugina che è ospite ucraina. E non abbiamo tanti ospiti, però ho miei figli e suoi figli.
0: Vabbè, se mi dai un attimo,
1: alla fine,
0: se mi dai un attimo di tempo,
1: alla fine,
0: se mi dai 5 minuti, vengo
1: fine,
0: lì.
1: Sì. Sì, alla fine siamo in 9 tutti.
0: Nove.
1: Non siamo neanche tanto pochi.
0: Insomma, non sono tanti, ma nemmeno tanto pochi. Va bene. Ma chi è la festeggiata? Chi è il festeggiato?
1: Allora, la mamma di Nadia, ti ricordi che era in diretta con noi?
0: Sì.
1: Chiama Svetlana, la mia cugina che è arrivata da Ucraina, dopo gli mettiamo tanti auguri così.
0: Certo, lo facciamo.
3: Ma che cosa avete cucinato di buono? Io molto curiosa.
1: Allora, la cucina ucraina.
0: Cucina ucraina, per esempio, cosa tipo?
1: Tutta cucina ucraina, allora, diciamo in tante insalate, poi ci sono tipo...
0: ma
1: fanno da noi tipo,
0: perdona la nostra ignoranza, la mia soprattutto, credo, insomma, insalata come? Fammi un esempio, come potrebbe essere un'insalata,
1: allora,
0: originale ucraina?
1: Allora, da noi si fa una insalata, cioè, siamo in diretta?
0: Sì, sì, certo, certo.
1: Sì, perché sono bisogno di ricette,
2: è interessante.
0: Siamo in diretta, vai.
2: Impariamo.
1: Addirittura a posto della moda parlerò.
0: Sì, vabbè, anche quello, vabbè, quello lo faremo dopo, dai. Sì. Com'è questa insalata?
1: Allora, a me piace poi moltissimo, perché a me piacciono moltissimo le verdure. Allora, questa sera l'ho fatto una insalata di presenti tutti il cavolo cappuccio, quello bianco.
0: Sì, certo,
1: sì,
0: certo.
1: Ecco, da noi si taglia sottile, fine. Mm.
3: Sì.
1: Poi si mescola un pochino con un po' di sale, che lei si ammorbidisce, che diventa bella morbida. Poi si aggiungono quelli pisellini, quelli che ci sono nel barattolo, verdi.
0: Certo.
1: Poi si aggiungono i carote, pure quelli ci sono già alcuni tagliati piselli, carote con insieme anche, io lo compro quelli perché sono più comodi di buitoni. E poi si mette cubettini di, non so, un wurstel, un salame, una cosa che ti piace.
0: Ho capito.
1: Per esempio stasera l'ho messo il salame piccante, sottile, perché a me piace piccante.
0: Sì. Sai cosa mi hai ricordato un attimo quando hai detto cappuccio un po'? Anche viene molto utilizzato anche in Germania, che sono anche il 50% anche mezzo tedesco, dove vengono chiamati i classici Krautzen. Allora, ecco, quindi praticamente ho capito che, insomma,
1: mi piace un po' meno cucinare.

0: arrivata proprio dalla Russia, quindi insomma dai vostri luoghi dove appunto il paese della vodka.
1: Sì, anche quelli.
0: Assolutamente. Ma la vodka ucraina si differenzia?
1: Noi abbiamo stasera abbiamo un privilegio di avere quella che è fatta in casa, tipo grappa, però da noi non si fa in diverso modo perché è più buona di grappa.
0: Ho capito.
1: Che è fatto mio zio. Mi ha portato mia cugina.
0: Poi a me piace molto. C'è anche adesso non mi viene come si chiama, c'è anche l'erbetta dentro? Non so, c'era da noi.
1: No, loro fanno con le prugne.
0: Ah, ecco, insomma,
1: che sa quell'odore dolciastro, ma ma secco, perché
0: va bene.
1: Non so, vogliamo 50 gradi.
0: Ok, sì, guarda, ragazzi, la seconda parte è più là, adesso dobbiamo tagliare perché fra poco fra poco avremo Dario Bordet, era promesso da tanto che prima o poi doveva averla. Un buonasera con Emanuel. Dario Bordet, dove mi accompagna anche durante il buongiorno con il suo spazio, la sua rubrica. Ma è un grande personaggio perché quante persone che nella sua carriera fino ad oggi ha conosciuto, tanti, e davvero avrebbe tanto da raccontarci. Infatti mi ha detto: ma abbiamo una settimana di tempo? No, dico, dobbiamo fare in pochi minuti, quindi vediamo. Ok, allora noi ci sentiamo dopo, ragazzi, va bene?
2: Okay.
0: A frappè.
1: Okay.

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, non c'è altra scelta. D'altronde, una volta alla settimana, come un buon aperitivo, come una buona, insomma, una bella serata, dai. Allora, Simonetta e Gemma, eccole qua. Siamo pochi questa sera, ma come si dice, l'importante è esserci. Salutiamo ancora tutti i resti della compagnia. Oh, ragazzi, eccolo qua, ragazzi, finalmente ce l'ho fatta. Dopo tanto tempo, vabbè, mi sono fermato e l'ho beccato. Dario Bordè, ciao Dario.
2: Beh,
1: dobbiamo svelare al nostro pubblico, insomma, che sono davvero tanti, che fra me e Dario poi si è creata anche una certa amicizia, sai, quando ci si lavora insieme, insomma, anche se sto da questa parte, quindi è piacevole con Dario, perché oltre a essere una bellissima persona è anche soprattutto intelligente. Io con le persone intelligenti non lo so, ma ci vado d'accordo, ragazzi.
2: Allora, ragazzi, mi ha pagato bene.
1: Dario, allora, Dario Bordè, che già il cognome dovrebbe già raccontare tanto,
2: è tutta una poesia francese,
1: esatto. Dario Bordè, allora, sì, dici, vai.
2: Tra l'altro arrivo, non ho ancora pranzato, no, si dice cenato a quest'ora,
1: sì.
2: Non ho ancora cenato, anche perché sono appena sceso da, cos'è, un 42esimo piano.
1: Ah, ecco.
2: Sono stato al posto verticale,
1: sì.
2: Tra l'altro ho due, insomma, mi faccio serio, anche perché gli ho detto, beh, sentitemi più tardi, potrei fare una comparsata con la Buonasera con Emmanuel, gli ho dato l'indirizzo, e quindi sicuramente questi personaggi, insomma, data l'altezza, non so se avete mai sentito parlare del Bosco Verticale.
1: Bosco Verticale non mi è nuovo, dove lo possiamo trovare? Facci ricordarmi.
2: Allora, il Bosco Verticale sono questi due grattacieli con tutte le piante, tutte le...
1: Sono piante, ho visto le foto.
2: È una cosa bellissima, l'ideatore è stato l'architetto, non mi ricordo, no, Boeri, se non me lo ricordo, e io ero in casa di questi signori, di due architetti, sono dei personaggi nazionali, anzi direi internazionali, tra l'altro sono in sintonia con noi, salutiamole, Alida Casella, tra l'altro suo babbo aveva costituito la Fondazione Casella, che hanno rifatto tutto un piano di riurbanizzazione di Milano per farla diventare sempre più verde. E poi Gio Pagani, insomma, sono due architetti,
1: due grandi architetti,
2: molto grandi,
1: davvero complimentoni.
2: Ho avuto il coraggio di infilarmi e, insomma, di fargli una piccola intervista. Effettivamente sono dei personaggi.
1: Certo.
2: Lo dico sempre, l'ho detto anche a te, quando tu incontri dei grandi personaggi non sai mai come approcciarti, cosa faccio, cosa non faccio. Poi si instaura subito questo rapporto di grande amicizia, e devo dire, più sali di è brutto dire di caratura, di levatura, più trovi delle persone veramente semplici. A quest'ora umane. Diciamo, queste starlette.
1: Ma quanta verità, Dario, sono pienamente d'accordo. Sono pienamente d'accordo, perché noi anche in strada facendo, dato che ovviamente la nostra radio, come tante, intervistano anche grandissimi personaggi, più grandi sono, vero Simonetta, tu che sei anche con me da tempo, Gemma, troviamo appunto la semplicità, l'umiltà, la persona davvero, insomma, è la verità. Comunque facciamo i complimenti a questi architetti, anche perché sono sempre più fiero di essere italiano. Ecco, quando sento queste cose,
2: è un vanto.
3: Poi il genio italico colpisce ancora, io dico sempre.
1: Certo,
2: se andate a vedere Fondazione Casella, vi rendete conto di cosa sto parlando.
1: Beh, grandi, che bello. Allora, Dario,
2: soprattutto questo appartamento, io mi sono sentito, per un attimo ho detto, ma sì, potrei quasi permetto. 250 metri quadri, con tre bagni interni, c'è una cosa, ma una
1: è
2: cosa
1: immenso,
2: così, proprio da nonchalance, una cosina così da poco.
1: Ma tu hai l'idea di quanto potrebbe costare o affittare, insomma, non so cosa dire. No, niente.
2: Non ho chiesto, sai, non so, sì. Io sono, non dico il sottoscala, ma il primo piano più o meno.
1: Più, sì, diciamo un angolino dove c'è la vetrata lì all'inizio, all'entrata. Okay. Va bene, mi andrebbe anche bene. Siamo 250 metri, ragazzi, ma stiamo scherzando. Cioè,
2: no,
1: immenso,
2: al 24esimo piano, al posto verticale, cioè, non so se è possibile.
1: Infatti, straordinario.
2: Tra l'altro, a parte un panorama della Milano bellissima, poi effettivamente uno dice Milano, ma Milano, insomma, tra l'altro è stata la prima università di agricoltura italiana, quindi è molto verde.
1: E poi
2: Milano, tutti questi navigli, insomma, la Venezia, cioè non dico la Venezia, però tutti questi navigli che la maggior parte hanno cementato, questo è stato un po'. Adesso c'era la diatriba, il sindaco prima di Sala parlava un po' di riaprire questi navigli, anche perché potrebbe essere un'attrazione turistica.
1: Assolutamente, ne sono pienamente convinto.
3: Sì.
1: Ma che bello, vedi? Ecco, la città di Milano, io mi ricordo sempre che è stata sempre, ovviamente, la mele d'Italia, però diciamo è stata considerata comunque sempre molto cemento, no? Essendo un'altissima percentuale. E poi sentire queste cose, cavolo, si sta rifacendo e forse magari incomincerà a dire essere la prima città veramente più verde in assoluto. Ma
2: tu pensa che questa fondazione lì, diciamo in zona bosco verticale, sto parlando di Porta Nuova, fanno più di 600 eventi all'anno, ma per le famiglie, per gli animali, per i cagnolini,
1: ragazzi.
2: Cioè, è bellissimo. Cioè, uno dice a Milano che fanno? A Milano queste cose.
1: Sentire queste cose mi fa sentire piccolo, dico, ma dove vivo io? Veramente in Sudafrica? Cioè,
2: praticamente. Vabbè, parliamo di Dario.
1: Sì, parliamo di Dario. Senti Dario, io sono
2: dalla Valle d'Aosta.
1: Ecco,
2: dalla Valle
1: d'Aosta. Ma questo cognome francese che ti suona così bene, no? A parte che c'hai anche un po', insomma, si sente un po' che tu
2: l'accento,
1: l'accento
2: al nostro grande speaker,
1: Renzo Arbore, è vero, che bello, che io ho avuto il piacere di intervistarlo un po' di anni fa. Allora Dario, quindi provieni dalla Valle d'Aosta con genitori, con papà francese, insomma, di origine, no?
2: Sì, il papà era parigino, era francese, nata valdostana, e poi in Valle d'Aosta ho avuto la brillante idea di fare Emanuel Scida 2 La Vendetta. Nel senso, ti ho costruito una
1: prima. Emanuele Scida 2 La Vendetta, hai visto? Mi piace sta cosa, mamma mia.
2: Eravamo con i calzoncini piccoli, insomma abbiamo costruito questa radiolina. E tra l'altro questa radiolina, sono stati anche sul famosa rivista Mille Canali, dove si parla delle radio.
1: Mille Canali,
2: anche
1: certo.
2: Perché insomma ho avuto un problema con i verbi, tanto non ci sentono, perché avevamo sul Monte Bianco un piccolo traliccio che ci permetteva di arrivare fino a Parigi.
1: Siamo
2: arrivati a Parigi.
1: Cavolo.
3: Che bello.
2: Anche perché, essendo in Valle d'Aosta, facevamo i notiziari italiano e francese. Noi abbiamo il linguismo. E da lì la famiglia, la figliola, e poi Milano.
1: Ma credo, adesso tu mi attizi un pochino, chiederti, farti una domanda tecnica. Io chissà che potenza avevi, ti ricordi che potenza c'era di come trasmettitore?
2: Allora, essendo in Valle d'Aosta, avevamo 17 frequenze.
1: Mamma mia.
2: Ovviamente quella che avevamo sul Monte Bianco, gestita dalla regione autonoma Valle d'Aosta, per virgolette, era di bassissima potenza, ma eravamo quasi a 4.000 metri.
1: Appunto, 4.000 metri, ragazzi, quindi era una copertura fantastica. Il sogno di ogni editore radiofonico, di ogni ovviamente proprietario, straordinario, che bello.
2: E poi avevamo nelle varie vallate, avevamo delle postazioni, ovviamente io non ero il tecnico, ero il direttore di testata, nonché l'editore di quella radio. Avevamo i vari tralicci per servire, essendo delle vallate, quindi insomma il segnale. Allora in FM non riusciva ad arrivare dappertutto, quindi avevamo acceso vari ripetitori per dare segnale. E poi una cosa anche carinissima, facevamo tra virgolette un programma in dialetto valdostano, franco-provenzale. Avevamo una speaker che metteva su le canzoni popolari valdostane, e quindi insomma faceva la sua 2 ore alla settimana di canzoni valdostane,
1: sì, però,
2: molto,
1: sì,
2: molto carine e molto belle, e parlavo ovviamente il dialetto valdostano. E poi ultimamente, proprio prima del, quando poi sono arrivati i network, il business è sceso, certo, quindi abbiamo purtroppo dovuto diciamo vendere ai
1: grandi network. Certo, ai grandi network, ma quello che è accaduto poi strada facendo fino, fino all'altra volta, perché adesso ormai quasi tutte le frequenze ce l'hanno le grandi network,
2: che
1: è chiaro.
2: Tra l'altro questo è stato un dramma non solo valdostano, piemontese, ma un po' italiano.
1: Italiano, certo, a livello nazionale.
2: Una pluralità di informazione, adesso purtroppo lo dico un po' a denti stretti, l'informazione si sta concentrando su dei grandi poli e questo è un grosso problema, mentre prima io mi ricordo negli anni in Valle d'Aosta, che è una regione piccolissima, eravamo in 14 radio, 14, e quindi c'era una pluralità di informazione veramente molto interessante.
1: È vero,
2: e poi un altro particolare, che io non ci capivo niente, avevamo una trasmissione un'ora al mese in Valser.
1: Valser
2: è un dialetto austro-ungarico, perché sempre in Valle d'Aosta, Gressoney, c'è tutta una vallata dove parlano il Tic, che è un dialetto tedesco, austriaco.
1: Dialetto tedesco-austriaco, sono curioso di sentirlo per capire un po' un attimino, ma sicuramente
2: ecco, io,
1: è un po' incomprensibile. È un po' incomprensibile, come anche il tedesco che si parla in Svizzera si nota una differenza enorme, come anche altri dialetti in Germania, insomma, sono davvero molto difficoltosi alcune volte a capirle. Comunque,
2: e tra l'altro mi ricordo questo signore, che era il presidente di una fondazione culturale di gestione della zona Valser, e metteva tutte musiche tipo dei Val,
1: comunque ragazzi, ma ragazzi, lo sapete che questa è una parte della storia della radio anche in Italia,
3: raccontando. È vero, infatti,
1: cioè, davvero, ecco, infatti questa è una parte dove Dario ha raccontato adesso questa piccola, perché secondo me c'è ancora tanto da raccontare sicuramente, ma il tempo è quello che è. Ma diciamo che non tutto si sa delle radio, perché normalmente si parla, si racconta, perché io ho avuto anche modo di parlare in radio della storia della radio, ma si parla in generale. Però se noi andiamo a vedere come nelle regioni quello che è accaduto, come quello che ci ha raccontato Dario, è fantastico, cioè davvero...
2: La Valle d'Aosta è turistica, mi ricordo sempre, abbiamo ospitato nei nostri studi Pippo Baudo, Pippo,
1: certo.
2: E un altro grande amico di la radio, si chiamava Radio Monterosa, un altro grande amico, Mike Buongiorno. Un piccolo aneddoto. Sì. Ovviamente Mike Buongiorno aveva a quei tempi, salutiamo la sua signora se ci segue, perché la conosco molto bene, i figlioli sono, le incontro sovente qua a Milano. Cosa succede? Mai Buongiorno a quei tempi aveva un grandissimo hotel a Broicervigna, Monte Cervino, e quindi ogni tanto andava a controllare il suo hotel, per virgolette, un hotel con 4-5 stelle. Cosa succede? E passando sovente c'era un taxista di Châtillon, dove c'è il casino di Seven Sun lì vicino, che veniva a Milano e lo portava a Broicervigna a controllare l'albergo. E questo taxista era patito della nostra radio. E quindi dai oggi, dai e domani ci chiamava: ah, salutatemi, vai buongiorno. Oh la Madonna, chi è il mai buongiorno? Cioè, vabbè. Dai oggi, dai e domani, alla fine ci siamo trovati, ma buongiorno, perché ha voluto conoscerci
1: nello
2: ed è venuto in radio.
3: Ovviamente
2: ci ha subito chiesto: cos'è che si beve in Valle d'Aosta? Cioè, lo sappiamo, no? Buongiorno com'era, no?
1: Della
2: serie è tipo il Jerry Scotti, che conosciamo bene.
1: Sì. Beh,
2: cosa
1: davvero.
2: Cosa da bere?
1: Con questo avete capito, Dario Bordè, quante persone che ha conosciuto nella sua carriera, nella sua, insomma, fino a oggi, davvero.
2: Ma Mike era simpaticissimo, una simpatia veramente, però voleva la bottiglia di turno, perché aveva un souvenir, poi avevamo la radio attaccato al castello di Sogne, che è uno dei più bei castelli della Valle d'Aosta, esternamente no, il più bello è quello di Fenice, internamente il Castello di Sogno è uno dei più belli, più conservati. Io mi ricordo da piccolino ci andavo a giocare nel castello, quindi insomma, vabbè, tutte grandi storie. E quindi, essendo vicino al castello, avevamo anche tutti i turisti, eccetera, eccetera, ma 17 anni di radio, come tu puoi immaginare, ma ne abbiamo combinato,
1: una bella fetta d'Italia, una bella fetta di storia della radio italiana.
2: Mi ricordo sempre la lunata degli alpini, la lunata nazionale degli alpini.
1: Sì, sì.
2: Avevamo due
1: avevamo
2: due ragazze come quelle che sono qua nel nostro salottino, c'è una carissima amica, Angie, che ovviamente faceva l'inviata speciale, l'abbiamo infilata sull'elicottero della polizia e girava la Valle d'Aosta per seguire tutto sta adunata.
1: Hai capito?
2: Sono state due giornate veramente incredibili.
1: Fantastico.
2: E poi mi faccio serio, ho avuto davvero l'onore e la fortuna, merito alla radio, di intervistare Papa Wojtyla.
1: Wow!
3: Infatti me lo sentivo che lo stavi per dire, lo sai?
1: Wow!
3: Non lo sapevo, però io, Emanuele, io sono sensitiva.
1: Sì.
3: Sicuramente, perché poi lui amava quei luoghi,
1: Sì, è vero,
3: montagne,
1: certo.
3: Amava sciare.
1: Come si faceva?
2: Ovviamente io non sono un vaticanista, quindi che faccio? Vado dal vescovo di Aosta per farmi fare le domande, per affrontare sto papa. Insomma, il papa ha sentito il mio accento, che ne so, e ho acceso sto registratore, insomma. Le domande del vescovo neanche una.
1: E poi sono venute automatico. Come lo hai trovato, Dario? Tu che l'hai visto, come l'hai trovato? Come persona,
2: era su un altro, non lo so, cioè, vabbè, a parte il papa, cioè era su un altro pianeta. E poi mi ricordo i biscotti delle suore sue, mamma che bontà, sti biscotti, me le ricordo ancora.
1: Hai visto?
2: E mi sono fatto un tè col papa.
1: Certo.
3: Wow.
1: Indimenticabile,
3: che
1: Dario.
3: Che fortuna.
1: Cioè, quindi praticamente se noi riusciamo a toccare Dario, anche che ne so, un braccio, una spalla, non dobbiamo più per 10 anni lavarci la mano, perché davvero ne hai viste di cose, ne hai toccate di cose. Comunque, davvero.
3: Paolo II è rimasto nel cuore di tutti.
1: Assolutamente, è un grande papa.
3: Anche per chi non segue.
1: Ma come ti sei, Dario, quando l'hai avuto vicino al Papa Wojtyla? Perché veramente è uno dei più, non lo so, forse perché anch'io lo sento tanto.
2: Adesso è in zona santificazione.
1: Infatti, come ti sei sentito quando l'hai visto vicino?
2: Inizialmente ero molto più emozionato, ero con la delegazione valdostana, per virgolette, col presidente, assessori, eccetera, eccetera, perché ovviamente era una vetrina mediatica mondiale, perché si parlava in quei 10-15 giorni della nostra regione in tutto il mondo.
1: Sì.
2: E quindi un'operazione d'immagine che tra l'altro devo dire i miei concittadini non hanno mai saputo sfruttare. E questo tiro un po' le orecchie, perché sovente qua a Milano mi dicono che bello, perché devo andare in Valle d'Aosta? Effettivamente c'è tutto un discorso, mentre
3: io mi ricordo che all'inizio questo papa che voleva andare a sciare era una grande novità, e ci furono anche un po' di contestazioni all'interno, perché dice, ma santità, ma lei nella sua posizione, no? Ma lui era uno sportivo, era uno che amava vivere, amava i giovani, quindi assolutamente. Però mi ricordo questa cosa, cioè nessun papa aveva fatto una cosa del genere, e lui invece ci è riuscito,
1: grande,
3: con le guardie del corpo, ovviamente, perché comunque il personaggio era quello che era, non si è tolto i piaceri umani.
1: Come, Dario?
2: Sì, mi aveva confidato che faceva le fuitine alle volte.
1: È vero. Le fuitine, sì.
3: Scappava.
1: Grande.
2: Io se ribalta mi viene giù, mi tira qualche accidente.
1: Senti Dario, un altro oltre questo, vabbè, con il Papa è il massimo, ma un altro che ti ha incuriosito, che ti è rimasto, un altro personaggio in questi anni, che ne so, qualcuno?
2: Boh, ne ho visti tanti. Talmente tanti. No, Renato Zero.
1: Ecco.
2: Allora, si andava, ovviamente parliamo della regione Valdosta, poi domani chiamo il presidente e gli dico, ragazzo, ho fatto una promozione.
1: Sì, è vero.
2: Mi vuoi dare qualche pezzo di fontina?
1: Certo.
2: A Milano fame e sete, e voilà. Comunque, no, ti dicevo Renato Zero, perché a quei tempi, ve lo ricordate, il festival Disco per l'estate?
1: Certo,
2: per l'estate.
1: Certo, come no.
2: Noi giocavamo in casa, lì eravamo sempre lì, tra virgolette, e quindi mi ricordo una mia speaker che era letteralmente partita per Renato Zero, insomma, si è fatta fare un autografo sulla coscia, e questa fanciulla Marisa, penso che, non lo so se sarà in sintonia, insomma, si è tenuta la coscia, non so come ha fatto, per 20 giorni non si è pulita la coscia, perché
1: Mamma mia, cavolo,
2: io non lo conoscevo Renato Zero, devo dire che anche lui, come Gianni Morandi, come Tony Renis, eccetera, sono effettivamente, ti lasciano quel, non so, le vedi su un altro, dico pianeta,
1: come
2: ma
1: se fossero su un altro mondo,
2: un altro mondo.
1: Straordinario. Vedete, ragazzi, Dario Bordè, quanta roba.
2: Ragazzi miei, padroncino di Radio Italia, solo musica italiana. Per 7 anni avevamo le doppie frequenze, Manuel, tu mi capisci?
1: Sì, certo.
2: Avevamo le doppie frequenze, quindi che fa queste doppie frequenze? Radio Italia. Parlo di tanti anni fa, ovviamente era padrona solo della regione Lombardia, forse del Piemonte, e noi in Valle d'Aosta abbiamo fatto il padroncino, e quindi merito loro, mi sono fatto 8 festival di Sanremo a casa Sanremo, e anche lì ho conosciuto tutto il mondo.
1: Cavolo. Cavolo, ragazzi.
2: Basta, adesso non dico di più.
1: Cioè, davvero, ma veramente. Infatti.
2: No, mi sembra di tirarmi le bertelle.
1: No, infatti, quando ho invitato a Dario l'altro giorno, ho detto: Dario, guarda, per il Buonasera con Emanuele, finalmente, se riusciamo, ti vogliamo. No, dico, ma abbiamo almeno una settimana di tempo per. No, dico, una settimana è poco. Comunque, da quello che abbiamo capito, ha davvero tanto raccontarci, non sappiamo dove incominciare, e poi la fine non ci sarà, perché non c'è nemmeno il tempo per poterci arrivare.
2: No.
1: Beh, chiaramente.
3: È bello come
1: comunque ecco,
3: fai.
1: Dario, una cosa voglio far risuonare ancora.
2: L'età.
1: Dario, a parte che lui anche è fortunato, cioè per il lavoro che fa, ovviamente lo fa con il cuore, si sente, si vede. Praticamente io lo invidio soprattutto perché mi gira l'Italia assaporando tutto, le prelibatezze preziose. Mi capisci?
2: Ecco.
1: Preziose. Cioè,
2: allora,
1: ecco.
2: Se volete unirvi, venerdì si parte, andiamo nelle Marche, ecco. A Fermo, per 4 giorni, con tutte le eccellenze.
1: Mamma mia. Ma com'è nato? La rivista, Dario, la prima rivista, come nasce?
2: La rivista, allora, vabbè, la mia discesa a Milano è stata da... si può, ma sì, la salutiamo.
1: Sì.
2: Daniela Santanchè. Che a quei tempi ancora adesso aveva Visibilia, un'agenzia di comunicazione e di pubblicità, a quei tempi aveva 6 quotidiani e io per quasi 10 anni facevo gli speciali per questi 6 quotidiani, poi l'ultimo anno con Feltri abbiamo creato Libero Stile, che andava a Panino, cioè una volta al mese, con il quotidiano Libero in regione Lombardia. Poi gli Angelini hanno cambiato, proprietari di Libero, hanno cambiato, e noi avevamo già un portale, 24orenews.it, che ha quasi 17 anni, mi sembra, testata pure quella, e ci siamo detti, vabbè, lì è chiuso, partiamo noi, e siamo partiti con la carta su Milano 12 anni fa.
1: Wow, hai visto? Ragazzi, e quanto va forte adesso abbiamo 24 ore news, insomma, ha avuto una leggera, perché copre praticamente tutto il territorio nazionale, ma sicuramente col tempo andremo anche leggermente fuori, sempre portando l'Italia. Beh, grande
2: l'idea proprio, l'idea proprio di non dico cartacea, ma con stiamo investendo molto su intelligenza artificiale. Sì. Non chiedimi cosa vuol dire, perché per me è arabo, io scrivo ancora, eccetera.
1: Sì, sì, certo, però,
2: qualcosa però, ne capisco.
1: Va bene.
2: E quindi, anche perché il futuro, come sappiamo, dalla Chiara Ferragni in poi è molto social, certo, quindi ci dobbiamo adeguare.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Noi pennaioli, pennaioli.
1: Sì, perché Dario appunto rappresenta la penna, e diciamo anche se è una penna anche molto gustosa in questo caso, perché si dovrebbe, si potrebbe mangiare la sua penna, perché c'è
2: madre, ma non hai ancora pranzato?
1: No, io ho pranzato e anche cenato, anche se velocemente, però io quando sento te, non lo so, in qualsiasi orario mi stuzzichi la fai, non lo so il perché, non lo so.
2: Non ho conosciuto le fanciulle, me le presenti?
1: Certo, allora, certo. Abbiamo questo sorriso
3: prima,
1: di Simonetta.
3: Dopo tanto tempo.
1: Ah, non l'avevo presentate? No?
3: In privato.
1: Allora, Simonetta Perri, da quale paese che sei collegata? Da quale paese che sei collegata?
3: Io sono umbra. E provincia di Perugia,
1: ecco,
2: però,
1: con i baci perugina di una volta, ovviamente. Sì. Poi abbiamo Gemma invece, da qual è che città che giunge?
4: Gemma Campora, dal Quoto Stridio, il paese adesso dove vive anche Antonella Clerici, a 96 chilometri da Milano.
1: Sì.
2: Sono stato a pranzo da Antonella nella sua casa nel bosco.
4: Ma
2: sai perché? Perché la nostra direttrice di Italia da Gustare è la prima nutrizionista italiana, Evelina Flacchi. Adesso, pensa, quest'anno Emanuele mi diceva la nostra, che è 37 anni che erai, 37 anni.
1: Wow!
2: La prima nutrizionista italiana.
1: Assoluto, sì, vero.
2: 17-18 anni la prova del cuoco, quindi con Antonella sono veramente molto molto amiche, tra virgolette. Sì. Adesso di nuovo tutti i giorni, un'ora e mezza, è sempre mezzogiorno.
1: Sì.
2: Quindi anche lì si conoscono.
1: Assolutamente.
2: Si conosce, si entra nell'ambiente.
1: Assolutamente. Bene, ragazzi, il tempo stringe, però comunque ragazzi, sicuramente siete d'accordo. Che ne dite?
3: Lo riavremo,
1: perché
3: questa
1: era soltanto una prima parte, un'anteprima di Dario, ok? Poi avremo modo col tempo di sentire la prima puntata, la seconda, ce la faremo Dario, stai tranquillo,
4: Dario,
1: ce la faremo.
4: Per i nuovi progetti, ok.
1: Esatto. ma lui ogni settimana nuovi grandi progetti, lui è un girandolo.
2: Ragazze, lo devo dire, se avete delle idee, Milano forse è l'unica città, lo dico
1: dove davvero
2: è l'unica città che ti può ascoltare, soprattutto per i giovani, veramente per i giovani. E quindi è davvero una città che ti ascolta, se hai delle idee.
1: È vero.
2: Adesso si stanno recuperando tutto il discorso della zona Expo, stanno facendo delle, come si chiamano quelle inglesi, delle school di aggiornamenti, di lavori per i giovani. E quindi, insomma, effettivamente, poi vabbè, Milano è molto charity, noi andremo una volta al mese in genere, per non dire di più, andiamo alle serate di beneficenza dove si incontra
1: Bene, ricordiamo che Dario Bordè, per chi ha nostalgia, lo abbiamo anche il Buongiorno con Emanuele.
2: Domenica
1: giusto così.
2: Ci mettiamo all'interno del tuo mattino, saremo da fermo, vediamo quali personaggi riusciamo a portare al microfono.
1: Ok, che bello, grande emozione, che questa sì che mi piace, questa è un'altra notizia interessantissima, Dario. Te l'ho detto che come dire, se non c'eri ti dovevano inventare. Ok, grazie. Ecco. Grazie Dario. Oh, salutiamo Dario Bordè, direttore appunto di 24 ore News e tanto altro.
2: Riesco a cenare.
1: Cos'è Dario? Aspetta, cos'è che ceni? Un anticipo qualcosa? Cos'è che? Cos'è c'è?
2: Allora, dei carciofi. Stasera mi do di carciofi e faccio pure il casalingo. Faccio pure il casalingo e me le cucino io. Devo arrangiare.
1: Certo, ma certo. Ma tu vali per tre. Dario Bordet vale per tre, ovviamente, giusto?
2: Eccolo.
1: Okay.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Ok, ciao Dario. Ciao.
2: Che mi controllo,
1: certo, sempre. Grazie Dario. Ciao. Ok, allora con Dario abbiamo concluso. Beh, vi è piaciuta questa bella cosa, dai, con Dario Bordet.
3: Strepitoso,
1: ma con lui non c'è, praticamente hai poco tempo per partecipare. Avete sentito che roba, ragazzi? Cioè, davvero straordinario. Una macchina che ha tanto da dire.
3: Trascinatore.
1: Guarda, in tutto.
3: Quando ha detto di Papa Giovanni Paolo II, cioè io me lo sentivo.
1: Sì.
3: Proprio, infatti lo ha detto perché proprio era inevitabile.
1: Certo. Beh, ne ha conosciuto davvero tanti. Beh, noi ci salutiamo, dopo io torniamo con le rubriche immancabilmente nostre. A dopo.
0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.

0: buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Il 30 settembre è stato inaugurato il museo più grande del mondo in omaggio alla storia del cinema, firmato dal nostro Renzo Piano. Si tratta, pensate un po', del museo più grande del mondo, senza nulla voler togliere al nostro museo del cinema torinese, ma una struttura del genere non si era mai vista. Circa 28.000 quadrati metri di spazio espositivo, pensate un po', distribuiti su più piani, e questo quello che è stato ideato e realizzato appunto a Los Angeles, precisamente nel quartiere Miracle Mile, il più grande museo al mondo dedicato al cinema, riqualificando un ex magazzino degli anni 30. Renzo Piano ha progettato, pensate un po', una struttura particolare, degna di ospitare un museo interamente dedicato all'arte dello spettacolo. In pratica ha ideato Renzo Piano un volume in vetro e cemento a forma di sfera, praticamente una grandissima sfera. Il museo ospita sia diciamo una mostra permanente che esposizioni temporanee, video, poster, fotografie di epoca, costumi e oggetti di scena, e sono legate ovviamente a personaggi che hanno fatto la storia del cinema e pezzi dei film che riempiranno le sale del museo, facendolo diventare una sorta di industria dei sogni. Nel museo ci sono anche una sala cinematografica, pensate un po', con 1000 posti a sedere, e il Ted Mann Theater da 288 posti. L'Academy Museum of Motion Pictures apre al pubblico con la nostra principale intitolata appunto Storie del Cinema, organizzata, pensate un po', su tre piani espositivi, occupando ben 3.000 metri quadrati. Si parte dalla videoinstallazione che racconta la storia del cinema, a partire dai fratelli Lumière fino ad arrivare appunto ai giorni nostri nella Spielberg Family Gallery. Si passa poi alla Wanda Gallery, una galleria d'ingresso con proiezioni dal pavimento al soffitto di spezzoni di film, proprio per dare anche lustro alla sala immancabile, quella dedicata agli Academy Awards, dove si racconta appunto come questa statuetta più importante di sempre, l'Oscar, con le sue famose vittorie, sia stata importante. A volte addirittura questa statuina è stata rifiutata, ma ha fatto la storia proprio del cinema, ecco. E non solo, c'è questa Oscar Experience. I visitatori possono simulare di aver addirittura vinto la statuetta e accettare l'Oscar in questo Dolby Theater, dove abbiamo questo effetto proprio di Dolby Surround anche a livello di audio. Le sale del Museo del Cinema più grande al mondo non si esauriscono qui, ce ne sono molte altre, come quella dedicata agli effetti del cinema sul sociale, ad esempio sui rapporti di lavoro e altri movimenti. Ma oltre alle stanze delle esposizioni, delle storie del cinema, l'Academy Museum of Motion Pictures dedica i suoi primi 6 mesi di apertura a Hayao Miyazaki, che praticamente riguarda il cinema di animazione. E voglio ricordare anche che il nostro Renzo Piano è un grande diciamo architetto, ed è suo anche la progettazione dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, con tutte le sue sale, ed è noto in tutto il mondo proprio per la compattezza e l'acustica perfetta, dove si possono fare i concerti e dove si esibiscono i nostri maggiori autori. Quindi Renzo Piano veramente diventa poi un nostro orgoglio italiano che ha successo all'estero, appunto ha organizzato, ha costruito, proprio progettato questo grande museo del cinema. Invece, per quanto riguarda la seconda breaking news, parliamo di una città, pensate un po', la città Puzzle, un piccolo paesino che ha al suo interno tanti confini nazionali, delimitati con una X, così dai Paesi Bassi o dal Belgio si ritrova praticamente a rischiare di attraversare il confine dei due stati per almeno 6 volte. E questa, diciamo, è una cosa originale proprio perché si è creato un gemellaggio tra i due paesi, che sono appunto dei paesi della città di Anversa. E questa, diciamo, è una città proprio particolare dove pare di essere appunto con tanti, si passa da uno stato all'altro attraverso questi confini delimitati da questa X, proprio per questo gemellaggio di questi due paesi. Invece poi volevo parlarvi e segnalarvi un'altra bellissima notizia: la nostra Antonella Clerici, con il suo programma È sempre mezzogiorno, è in lizza per un premio internazionale come The Best Host, la migliore presentatrice di talent, di format televisivi relativi appunto alla cucina, ed è in lizza con Gordon Ramsay e Jimmy Fallon, quindi altri nomi internazionali. Quindi diamo un in bocca al lupo alla nostra Antonella, perché questo veramente per lei sarebbe un riconoscimento internazionale per una, diciamo, una nostra concittadina italiana che in fatto di programmi televisivi che riguardano la fascia proprio del mezzogiorno ha decretato veramente un grande successo. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking news.
1: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: La pillola va giù, tutto brillerà.
2: Buonasera a tutti. Allora, iniziamo con la prima pillolina e vi dico subito, avete mai notato che i broccoli ricordano molto degli alberi? E che i tasti del pianoforte sono simili alle strisce pedonali che vedete per strada?
3: Sì, vero.
2: Ebbene, vero. Da questa intuizione, l'artista giapponese, mo non ridete perché Tatsuya Tanaka, perché purtroppo il nome è questo, ha usato queste intuizioni per creare delle opere in miniatura che sono realizzati con oggetti che usiamo quotidianamente, cellulari, lampadine, bottoni e persino mascherine chirurgiche. Sono piccole scene di vita quotidiana, ma tutto in piccolo. È una sorta di arte antispreco, quella di Tanaka, che ci fa riflettere anche sulla seconda vita, no? Che possiamo dare a tutti gli oggetti che abbiamo in uso e che invece di gettarli via li riutilizziamo, certo, in questo senso. Certo. Questa arte antispreco è esposta ancora per pochi giorni all'Expo 2020 di Dubai, nel padiglione del Giappone. Quindi queste miniature, che mi sono piaciute tantissimo, sono lì esposte e le potete anche curiosare sulla pagina ufficiale dell'artista. E chiaramente, per chi ha la possibilità di andare a Dubai, buona visita, buona vacanza e tutto il resto. La seconda pillola riguarda un argomento un pochino più serioso, diciamo, che concerne le piramidi egizie. Allora, queste le piramidi sono edifici storici, no? Che sono i più noti al mondo, fondamentalmente perché ancora non si conoscono e le funzionalità, ancora ci sono ancora ingegneri che cercano di capire la tecnica costruttiva. E il grande mistero, insomma, che si cela dietro queste costruzioni. Allora, diciamo che la grande piramide di Cheope, per esempio, ha delle misure stratosferiche. I lati misurano 230 metri ciascuno, l'altezza è di 146 metri e praticamente è costituita da 2,5 milioni di blocchi di calcare, pensate un po', dal peso di 2,5 tonnellate ognuna. Quindi la struttura interna invece è sempre costituita da calcare e granito, ma è ben più pesante. Ora, diciamo che ci sono varie teorie e attualmente si sta facendo avanti l'ipotesi che la piramide non fosse assolutamente un monumento funebre. Perché? Perché poi nessuna piramide è stata mai trovata una mummia e il corpo del misterioso faraone, per intenderci, che avrebbe dovuto esservi sepolto, e neanche alcun corredo funerario, fatta eccezione, si dice, per una bara di legno che fu ritrovata ma che apparteneva all'epoca cristiana. Quindi questa grande piramide in realtà non è l'unica, no? E ci sono altre piramidi, per esempio si dice che, aspettate che ho perso il filo del discorso, mi capita spesso, perfetto,
3: può accadere.
2: Allora, ad esempio, le piramidi sono poste in perfetto asse nord-sud-ovest, addirittura quella di Cheope ha il coefficiente del pi greco. Ora, nel 1984 uno studioso, che è anche ingegnere e saggista britannico, Robert Bowal, lanciò una interessante teoria, che è quello dell'allineamento delle tre piramidi, Cheope, Chefren e Micerino, con la cintura

0: di Orione. Infatti le piramidi, se vengono viste dall'alto, no, se si passa con un aereo, sembrerebbero disposte proprio secondo lo schema di questa costellazione. E anche la collocazione millimetrica dei grandi blocchi di pietra dal peso di oltre 15 tonnellate è un'impresa a dir poco impossibile, forse per gli abitanti di quel tempo, no? Non c'erano le costruzioni, diciamo, e le tecniche per poter spostare questi massi. Quindi molto probabilmente si tratta di ben altro, e c'è chi avanza l'ipotesi che queste piramidi in realtà servivano come catalizzatori di energia. Ci sono vari studiosi che hanno fatto anche recentemente delle recenti, diciamo, pubblicazioni, anche convegni, e sembrerebbe che questi antenati in realtà utilizzavano le piramidi per spostare energia. Non è ancora capito la vera tecnica, il vero meccanismo, perché non ci sono ancora dati certi, visto che le teorie sono tantissime. Però vi porto un esempio: la velocità della luce, ecco, e si misura al metro secondo e è 299.792.458 MT al secondo, no? Ora, la collocazione delle coordinate geografiche del complesso piramidale di Giza corrisponde alla velocità della luce, quindi questo già ci dovrebbe far riflettere. E per esempio, 4.500 anni fa si dice datazione di questi piramidi, ma anche lì c'è qualcosa che non torna, perché come minimo avranno 20-30 mila anni, anche perché a quell'epoca, insomma, c'erano problemi con i dinosauri. Quindi diciamo che le datazioni e le costruzioni sono ancora in fase di discernimento da parte di studiosi, però assolutamente è da escludere che servivano per fare da sarcofago bara per il faraone. Recentemente, lo posso dire tranquillamente, ci fu uno studioso che ha fatto una bella dissertazione sull'argomento, che è Corrado Malanga, che ha parlato addirittura di piramidi come una sorta di rigenerazione di questo alieno che era venuto sulla Terra per governare il mondo. Anche qui sono tante ipotesi, c'è chi segue questo professore da tantissimi anni, nessuno sa cosa c'è dietro, però il mistero rimane. Per questa sera è tutto.
1: Con un poco di zucchero la pillola va giù.
2: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.

0: È il Buonasera con Emanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto. Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali. Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Allora, stasera parliamo, buonasera a tutti, tanto, e stasera parliamo di un brand che si chiama Tessitrice dell'Isola, che conoscono poco in anni di ora, però in anni 50, 40 conoscevano in tanti. E quindi Tessitrice dell'Isola è stata creata da Clarette Galotti, nobile donna napoletana. Dopo la seconda guerra mondiale trasforma in azienda una realtà economica sull'isola di Capri e fu chiamata Tessitrice dell'Isola. L'attività era costituita da diverse donne giovani che filavano e tessavano vesti, coperte, biancheria per la dote in diversi materiali: canapa, lino, lana e seta. Clarette Galotti aggregò tutti i telai dapprima nel locale del ex monastero di San Michele, e quindi praticamente lei aggrega tutte le donne, c'erano 70 donne di Anna Capri e tutti, poi anche giovani donne, che dà lavoro a tutti tranne modellisti che erano svizzere, okay? E tutti comunque lavoravano in questa azienda. Prima è nata come ti avevo detto, che facevano tutti per corredo, diciamo, più che altro le tovaglie di lino, tra altre cose. Quei tempi si usavano così, oggi non si usano più i corredi, una volta erano più così. In 48, per quello che ho scelto partire subito con lei, nel 1948 Emilio Pucci la affida a lei per realizzare i suoi giacconi, che aveva un gran ordine per Stati Uniti, si conoscevano, e quindi la Tessitrice dell'Isola fa da lì confezione delle giacche per Brandi Pucci. Poi nel 1951 l'hanno fatto solita sfilata, come già l'ho detto, a Firenze, nella Villa Torreggiani, e che era dopo anche nel Palazzo Pitti, e quindi si sono inserite in quel momento, in quegli anni, che sono diventate famose. Poi hanno fatto vestiti, come mi hai detto te, anche di domenica, per tante persone importanti, come la Sofia Loren, tutti altri. Grande, in quei momenti erano molto famosi. Però ora ora in questi tempi
3: sai come classificherei, non lo so, mi permetto a dire perché non fa parte, secondo me è l'inizio dell'era, diciamo, della moda moderna, non lo so, la vedo così, no? Credo. Forse, ecco, perché essendo proprio nella prima parte iniziale, no? Proprio dell'epoca un po' che
2: cominciava. Allora, nella prima moda, sì, diciamo, loro sono quando dal 1051 che è partito sfilato e tutto il resto, loro c'erano. Poi, diciamo, dopo l'anni 90 non c'erano più.
3: Certo. Beh, comunque indossati.
2: Poi ci tenevo a dire anche che, per esempio, l'avevo scoperto che anche già partito, come te l'avevo detto, nel Palazzo Reale di Torino, che ci tenevo di dire, che l'avevo scoperto che nel 1946 in Palazzo Reale di Torino è partita diciamo una mostra nazionale dell'arte e della moda, non era sfilata, era una mostra, è partita la moda così, da una mostra, diciamo, dai dipinti, dalla mostra, ok? E poi, come ti dicevo, Manuel, lo sai che misure avevano le modelle una volta?
3: Abbiamo anche accennato la volta scorsa, ma diciamo una misura bella comoda, nel senso rispetto a oggi un po' più...
4: Sì, ecco. Assolutamente.
3: E poi erano anche più piccole, mi pare, no? Come altezze, intendo, no?
2: Sì, come abbiamo parlato di domenica, avevano le misure 1,56 e 1,60 dell'altezza. Mm-hmm. dovevano pesare 55-60 kg.
3: E beh, erano tanti per l'altezza all'epoca, no?
2: Quindi presumo che se uno doveva essere alto 1,60, 1,60 mi arriva alla spalla uno.
3: Infatti, Anna è nordica bella alta, cioè, senza tacchi.
2: Sì, 1,77-76 sono, quindi senza, se metto tacchi,
3: se metti tacchi. 1,87. Ci vuole la scala. Cioè,
4: all'epoca le donne erano più basse comunque.
3: Sì, sì.
2: Quello che mi ha detto anche Emanuel domenica, c'erano macchine più piccole. Poi c'erano persone anche più piccole
3: in base alla misura, ecco, si evolve il tutto, no? Anche la tecnologia, lo spazio, certo, è chiaro, è così, insomma. Oggi vedere quelle macchine sembrano dei giocattoli,
5: un po' più curve avevano, no?
3: Sì, un pochino.
2: Vabbè, se uno doveva avere 55-60 kg con 1,50 e 1,60, insomma, sembrava un comodino.
3: Sì, era un po' più larghetta, diciamo, no?
5: Comunque, no?
3: Un po' larghetta, certo.
4: Diciamo che la donna mediterranea che è così,
3: sì.
2: Avevano belle curve, ok?
3: Però non è che... Però 1,60, perdonatemi, però 1,60 con 54 kg, 55 non è male, cioè non è...
2: Vabbè, però 1,60 con 60 kg...
3: Come?
2: Infatti. Formosa,
3: vabbè, uno...
4: Sì, ma questo fa parte dell'essere mediterraneo comunque,
3: certo.
2: Ma io, per carità, io preferisco queste misure qua,
3: certo,
2: okay?
3: Certo. Ma se noi prendiamo le modelle oggi, le modelle quelle che insomma 30 kg compreso IVA, cioè che camminano, cioè per me...
2: Vabbè, 30 kg no.
3: No, nel senso che a vederle non sono 30 kg, no, io dico 30 kg per fare la battuta, ma sono magrissime ovviamente. Cioè, no.
2: Perché Manuel pensa che adesso modelle non possono essere più bassi di 1,76.
3: Certo.
2: E poi c'è proprio standard. Sì. 1,76, pensa come sono salite le persone, forse anche cresce.
3: Poverine, chissà quando è stata l'ultima volta che hanno mangiato una pizza, un vecchio ricordo, no?
4: Io vi voglio raccontare un aneddoto, sì. Posso?
3: Certo,
4: vai. Monica Bellucci.
3: Come?
4: Monica Bellucci, che è di casa mia, tra virgolette, nel senso che è nata a Città di Castello, è molto alta, ma non è mai stata, diciamo, filiforme. Nel senso che ha le curve al posto giusto, e anche quando iniziò la carriera a Milano, perché lei si trasferì a Milano e attraverso le agenzie faceva sfilate di moda, all'epoca comunque venne scelta non tanto perché era, diciamo, sottile, ecco, perché c'aveva comunque le sue rotondità messe al posto giusto. Poi, per carità, adesso ringraziamo Dio, però la moda si è un po'... Sì,
2: comunque Monica Bellucci è 1,73, non arriva neanche 1,76.
4: All'epoca però ti parlo degli anni 80, perché poi io ho avuto la fortuna di primo anno che mi sono trasferita a Perugia, questo non l'ho raccontato mai, per fare l'università, di abitare nella casa in cui si dice che per 3 mesi era stata Monica Bellucci. Avevo con me delle ragazze di Città di Castello e di San Sepolcro, per farvi capire bene, no? E mi raccontava la più anziana che prima di entrare in quella casa c'era stata Monica Bellucci. Perché è stata poco tempo, lei si era iscritta all'università ma rimase poco tempo a Perugia perché si trasferì subito a Milano per lavorare, ecco, e effettivamente insomma.
2: Allora, certo. Lei più o meno era 1,73 e pesava 65-64 kg più o meno,
4: sì.
2: Monica Bellucci.
4: Sì.
2: Quindi
4: sì,
2: era,
4: sì,
2: diciamo, peso norma. Mm-hmm. Però non era altissima, sì. Sì. Lei cammina benissimo con tacchi che porta alti, però non era altissima, no. Però sì, non era magrissima, perché anche il viso, cioè, diciamo, a tondo.
4: No, proprio incarna nel film Malena, non so se avete visto.
2: Sì, l'ho visto.
4: appunto, cioè, quella è la femmina, proprio anche proprio la femmina mediterranea, ecco.
2: Ma è giusto così, è giusto così.
5: Per certo. Io penso che anche il tacco aiuta, penso Anna, perché comunque
6: molto.
3: Vabbè, certo.
5: Li vedo sempre con dei crampoli. Cioè,
3: però uno 70
4: sparisce anche la pancia.
3: 1,70 sì. Già 1,70 con i tacchi arrivi a 10 cm, anche 1,80 è chiaro. Sì. Anche se so che chi cammina spesso con i tacchi aiuta anche tanto, ovviamente parlo con gli anni, la postura, e aiuta anche ad alzare il fondo schiena, ragazzi, molte donne non lo sanno, ma infatti anche le donne quando sono abituate a camminare con gli odiosi, come lo possiamo chiamare, mocassini, cioè quello a fare piatto, no? Ecco, esatto, che sono orribili.
5: Le ballerine
3: praticamente cominciano a camminare, è il caso di dire, alla papera, no? Cioè nel senso che
2: sembra... ti volevo dire, sembrano le papere,
3: sì, sì, esatto, esatto. Io su questo sono molto, diciamo, infatti,
2: che
3: per questo prediligo
2: per alcune donne che non sanno camminare bene con tacchi, sono comodissimi,
3: sono
2: comode,
3: okay? Certo.
2: Non si può criticare nulla,
3: no però... assolutamente, però per chi riesce
4: un tacco alla francese,
2: vanno portate poche volte perché anche ortopedici ti consigliano di portare 3-4 centimetri, anche 5,
4: è vero,
3: esatto,
4: è vero.
3: Il tacco, certo. Ma anche nello sport,
2: alla donna, okay.
3: Anche nello sport il tacco, cioè il tacco nel senso l'intera scarpa deve essere anche fatto in un certo modo, perché senza è completamente non va bene.
4: Il tacco alla francese, che è un pochino più largo.
2: Quello che volevo dire,
4: perché
2: io
4: il tacchino a spillo vi posso assicurare che sulle piazze italiane il più delle volte
3: dipende dove ci sono,
4: San Pietrini, e te lo dico per esperienza,
3: certo. Io mi ci rimane bloccato,
4: ma no, io ci ho proprio messo più di una volta il tacco, proprio,
3: certo, ma non sei la prima,
4: lì,
3: non sei la prima, non sei la prima. Guarda, ma se non ci sono i San Pietrini, ci sono le griglie.
2: Ti racconto una cosa, che guarda, sono andata con un mio ex fidanzato a Labano Terme, che a me piace tantissimo, mi si è infilato un tacco, presenti quelli nell'hotel quando entri ci sono tutti quelli a riga di metallo,
3: sì,
4: esatto,
2: io
4: sì.
2: Che porto tacchi altissimi e sottili, mi si è infilato un tacco fra quelli gradini di metallo, io non riuscivo a tirarlo fuori, mi è dovuto uscire
4: oltre alla figura imbarazzante, perché comunque uno ci rimane.
3: Beh, certo,
2: non riuscivo a mettere,
4: no, non ti è successo anche a te che ti sentivi imbarazzata, perché poi cerchi di tirar sul tacco e
3: rimane lì la metà, insomma. Vabbè,
4: no,
3: questo è successo,
4: a estremi rimedi, certo. Togli il piede e ti abbassi e tiri sulla scarpa,
2: quello che ho fatto. Poi dopo siamo ricercati,
3: va bene, allora ragazzi, con la stilista pare che abbiamo terminato, Anna, non so, c'era qualcosa da aggiungere?
4: Sì, vabbè, noi abbiamo fatto pur parlé.
3: Allora, noi dobbiamo fare anche, quindi adesso lo sottolineiamo questa cosa, gli auguri, giusto Anna, a una festeggiata, ma sta ascoltando adesso la ragazza? No?
2: Non mi sta ascoltando perché mi sono nascosta in camera, che se no c'è un po' di caos, entro,
3: Certo.
2: Sono entrata, ecco. Ascoltano tutti.
3: Ok, quindi facciamo davvero tanti auguri. Allora, noi avevamo provato a trovare una canzone di tanti auguri. Vediamo se la regia, perché ne stava mandando uno che non era adatta. Perché vediamo un attimo se la regia riesce.
2: Sì,
3: volevo fare. Ecco, forse adesso mi pare che ce l'abbiamo. Vediamo un attimo. Ah, ok. Sì, che ce l'abbiamo.

0: Teruri. Come si chiama? Come si chiama la ragazza?
1: Svetlana.
0: Come?
1: È ucraina.
0: Sì, sì, ok.
2: Svetlana,
0: tanti auguri. A Svetlana riusciamo a dirlo con la rima?
1: Ah, provate.
0: Tanti auguri. Tanti auguri a Svetlana, tanti auguri a Svetlana. Ok, ok.
3: Non è difficile dire Svetlana.
0: È bello, dai. Tanti auguri davvero di cuore. Beh, gli abbiamo fatto questo regalo perché era promesso, quindi l'abbiamo promesso.
1: Grazie.
0: Bene, bene, bene. Allora adesso
1: Svetlana.
0: Facciamo la pausa e ritorniamo con i momenti paranormali, anche se non c'è Luigi, ragazzi, e poi concludiamo. Ci ha regalato
2: c'è sempre.
0: Ci ha regalato un paio di minuti di qualcosa davvero di molto strano. Pensate, ci sono i selfie anche strani nell'horror, nel paranormale. Staremo a sentire dopo, va bene? Ok, andiamo. Okay.

0: il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Buonasera amici dell'Isola Non C'è, come sempre caro Emanuele, è il momento del paranormale. Parliamo di questo rito che ho trovato girando un po' su internet, il rito del selfie maledetto. Come sempre noi ne parliamo solamente, non consiglio mai di fare queste cose, meglio evitare. Cos'è il rito del selfie maledetto? Praticamente ci si trova in un appartamento dove c'è da essere il buio totale, con il proprio telefonino, e nel buio totale ti devi scattare un selfie dicendo delle parole, una frase che invocherà questa entità. Lo fai, attendi 15 minuti e poi controlli la foto e vedi un po' se c'è qualche cosa di strano all'interno della foto. In tutto questo con gli occhi chiusi, perché deve essere con gli occhi chiusi. Riscatti una seconda foto, stessa cosa, occhi chiusi, attendi 15 secondi, 15 minuti e poi riguardi la foto, e in teoria dovrebbe essere entrata l'entità dell'aldilà. Si potrebbe trovare una forma strana all'interno della foto, in teoria si dice questo, per poi fare delle domande a questa entità. Tutto ciò, l'entità resterebbe fino al mattino, dove poi dovrai dire delle frasi per far andare via questa presenza, per poi liberare la casa, la tua casa. Ma a volte, se ti sbaglia, potresti avere questo ospite, diciamo, per tanto tempo, e non sarebbe una bella cosa. Meglio non farlo, non scherzare queste cose. Questo è il selfie maledetto che hanno provato in tanti. Adesso sono una di quelle cose, quelle more che si portano un po' in giro, che a volte nello scherzare non si sa. Un po' come il rito delle 11 miglia, che già ne parlammo, era della macchina che dovrai fare 11 miglia su una strada particolare, e in queste 11 miglia non dovrai mai scappare, andare sempre alla stessa velocità, mai uscire dalla propria macchina, perché potrebbe capitarti qualcosa, perché ti troveresti in uno spazio-tempo tra il nostro mondo e l'altro mondo. Diciamo che ormai i riti sono tanti, che si propongono poi tramite internet, ma tanti, molto tanti, sono diciamo riti per far paura alla gente. In teoria anche questo del selfie maledetto, però cioè, a volte molta gente si fa suggestionare da queste cose, e molti sono rimasti spaventati e traumatizzati. Diciamo che meglio evitare, come ho detto prima, si sta bene così tanto normalmente in casa, perché stare con queste presenze. Questo era un po' il rito di questa sera all'interno della nostra rubrica. Settimana prossima, caro Emanuel, parlerò di alcune manifestazioni, alcune case in America, dove stanno attuando molto alcune zone dell'America del Nord. Io vi auguro una buona serata e un saluto a tutti. Ciao.
2: Bene, grazie a Luigi. Allora, ci ha regalato questo, diciamo, questo audio, perché lui non è presente, questo vocale, dove appunto selfie maledetti. Cioè, sapevate di questa cosa, ragazzi, questo selfie maledetto?
3: No, onestamente no.
2: Cioè, vedi no. Quante ne sa veramente, io dico sempre, Luigi ne sa più, cioè, una più del diavolo, cioè, ecco,
3: è vero,
2: è tremendo, bene.
3: Beh, io sapevo un'altra cosa, però sì. Vabbè, non la diciamo, non so se la posso dire, non lo so,
2: cos'è?
3: Per scoprire che eravate nella precedente vita a questa, mettersi davanti allo specchio, in penombra, ok, sì. Con una lampadina o con una candela messa comunque
2: di lato o sotto,
3: in modo che faccia ombra a destra o a sinistra, okay. Adesso non mi ricordo, però, e bisogna rimanere immobili e fissare il proprio volto. A un certo punto uscirà qualcos'altro,
2: sì.
3: Non bisogna spaventarsi, però sì, io l'ho fatta la prova.
2: E tu cosa hai visto? Puoi dirlo?
3: Di solito si dice che una volta nasci donna e una volta nasci uomo, no? Allora, nella vita precedente ero un uomo e mi sono visto come se fossi un combattente.
2: Non lo so, ma per curiosità voglio vedere cosa riesco a vedere io.
3: Fatela la prova, non vi spaventate.
2: No, ma figurati.
3: Però comunque, ecco, non lo puoi fare alla luce
2: No, la sera quando è buio, quando è tutto buio fa più
3: oppure
2: effetto.
3: tiri giù insomma tutto. Oscuri tutta certo. la stanza e con una candela sola certo. una candela. Non mi ricordo se destra o sinistra, adesso non è indifferente.
2: Vabbè, una candela non lo so se ancora c'è qualcuno che ce l'ha, però una torcia, una lampada,
3: vabbè,
2: cellulare,
3: una lampadina, una sotto, torcia, insomma, okay, io dico candela, insomma,
2: certo,
3: perché
2: certo.
3: Io l'ho fatta la prova,
2: Vabbè, la farò anch'io.
3: Tu, Emanuele, nella vita precedente eri una donna, sappilo.
2: Ma dai, ma sì. Beh, sì, sicuramente se ero una donna, insomma, ne avrò spaccate di cuori.
3: Ma lo sappiamo.
2: Va bene, cioè, ma quasi quasi non era mica male l'idea, cioè avrei voluto magari mi sarei divertita tantissimo, sai, gli uomini davvero, ma gli uomini siamo strani, però noi cioè, se ero donna perché magari vorresti tu quella donna così come no, tipo uno pensa vabbè noi sì. Dai, allora ragazzi, è stato bello, intenso come sempre quest'altro Buonasera con Emanuele, fantastico, grazie a Simonetta, grazie ad Anna, grazie a Gemma, grazie a Luigi,
4: grazie a te,
2: e grazie a tutti i nostri amici che ci seguono davvero tanti, questa è una bella grande soddisfazione, e poi ringraziamo anche Dario Bordè che ci ha tenuto insomma legati, è davvero un grande viaggio,
3: lo ringraziamo perché è fantastico
2: davvero. Ok, allora ragazzi, noi ci sentiamo settimana prossima, siete d'accordo? Ok? Va bene? Ok, fra una settimana, un bacione a tutti, a tutte e tre, un bel bacione a tutte e tre, tanto Luigi non c'è, mi salvo, quindi con il bacio, e ancora tanti auguri alla festeggiata.
5: Sei l'unico uomo.
2: Wow, ragazzi, quasi qua. Allora attenzione, allora mettetevi un po' più uniti che mi butto dal palco, pronti? Attenzione.
3: Non ce la faresti.
2: No. Tanto c'è Anne che è la più alta e mi prende per prima, no?
5: Cercherò almeno di prenderti.
2: Ok, va bene ragazzi, un bacione, ci sentiamo alla prossima, ok?
4: Bacione,
2: ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao.

Io ti penso sempre. Ti vedo che ridi in macchina. Ti vedo che mi pensi. E chissà se ti perdi qualcosa della realtà a furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino, vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare. Tu già sei col mare.

ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani.

0: Royal Avenue, qui al Buonasera con Emanuele, con tanta tanta bella musica come ormai sapete già. Beh, anche tante chiacchiere, ovviamente il Buonasera con Emanuele è fatto soprattutto di questo, quindi tanta bella compagnia, tante belle cose come avete seguito, come sempre d'altronde il nostro Buonasera con Emanuele, questo salottino fantastico e anche musicale, questo viaggio straordinario su questa virtuale strada ferrata. Non finisce qua, ancora gli ultimi quanti minuti regia? Vediamo un attimo, 40 qualcosa, bene. Un po' di spazio lo dedichiamo con un bel viaggio nel tempo. La nostra macchina del tempo, la nostra Monica, come sempre, ci regala pagine 70. Questo viaggio appunto nella moda, quello che andava forte negli anni 70, con i grandi successi come compagnia. Italiani, ovviamente. Vai regia.
1: Va ora in onda.
2: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Se vi dico, chiudete gli occhi e pensate a un apparecchio radio e a un televisore simbolo degli anni 70. Cosa credete che mi rispondereste? Io ho la mezza idea che la maggior parte di voi penserebbe a due prodotti della Brion Vega. Il televisore Algol 11 pollici e la radio Cubo TS502, entrambe del designer duo Marco Zanuso e Richard Sapper. In realtà, come spesso accade in questa rubrica, entrambi i progetti sono frutto dell'ingegno degli anni 60, 1964. Ma è innegabile che se si parla di design, è difficile dire che l'influenza di un particolare oggetto si limiti all'anno della sua introduzione. Ed è quindi scusabile se, anche stavolta, includo questi oggetti partoriti negli anni 60 tra quelli che hanno animato il design degli anni 70. La strategia produttiva di una piccola ditta come la Brion Vega, incapace di competere sul mercato nazionale e internazionale a colpi di prezzi bassi o di grosse quantità come facevano Philips e Grundig, fu quella di prendere un approccio più soft alla concorrenza e fare quello che in Italia si fa meglio che in qualsiasi altra parte del mondo. La produzione, magari limitata, di un prodotto con uno styling innovativo che resista nel tempo e che non richiede dalla costante introduzione di nuovi modelli per continuare ad essere presenti nel proprio segmento di mercato. Fino ad allora, purtroppo anche dopo, il design europeo della maggior parte delle radio e televisori di produzione di massa era stato dettato soprattutto dalla funzione e dalla possibilità di produrre, seppur con qualche eccezione, industrialmente e a prezzi competitivi. È in questo contesto che una ditta produttrice di piccole dimensioni decide, in controtendenza fin dal 1945, data della sua fondazione, di dedicarsi a quel segmento di mercato che richiede prodotti funzionali ma belli, per appagare il crescente desiderio di circondarsi di prodotti nuovi ed esteticamente diversi, che permeò quasi subito la società appena emersa dalla Seconda Guerra Mondiale. Quella ricerca portò la Brion Vega alla collaborazione con diversi designer protagonisti delle nuove estetiche, e sicuramente Sapper e Zanuso sono stati tra i più rappresentativi fra questi.
2: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1974.

0: pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Emmanuel Sanon. Chi? Nome e cognome dicono poco a quelli che si vantano di capire e conoscere il calcio di oggi. Eppure, nel 1974, il calciatore di Haiti divenne una celebrità. Lo chiamavano Manno ed era cresciuto in un quartiere tipo Bronx, nel quale si imparava presto a scappare. A Petlonville giocava in una squadretta dal nome italiano, la Don Bosco. Un segno del destino, forse, per quello che nel frattempo era diventato il pupillo del dittatore Duvalier. Il Messico e Trinidad non riuscirono a fermare la marcia inarrestabile di Haiti verso il mondiale. Era il 1974 e il titolo si sarebbe assegnato in Germania. Il sorteggio mise nello stesso girone l'Italia, vicecampione del mondo, la Polonia di Deina e Zarmak, l'Argentina di Perfumo e Haiti, prima squadra dei Caraibi a un mondiale. All'esordio, dunque, Italia-Haiti. Per gli uomini di Valcareggi, reduci dal Messico, dove il Brasile di Pelé gli aveva bloccato la strada verso la definitiva conquista della Coppa Rimet, si prospettava una passeggiata. Un allenamento, quasi. Zoff non prendeva gol da tempo immemorabile. Riva e Rivera erano sempre più grandi. Burgnik, Morini e Spinosi formavano una difesa inespugnabile. Eppure, non tutto filò liscio. Anzi, il primo tempo finì 0-0, anche grazie alle parate decisive del portiere Francillon e al tifo, decisamente contrario agli azzurri. Nel secondo tempo, dopo appena un minuto, si materializzò quella che sembrava potesse essere la nuova disfatta, la Corea degli anni 70. Sanon si impossessò del pallone nella sua metà campo e uno dopo l'altro fece fuori i terzini saltandoli come birilli. Una corsa che non finiva mai, 50 metri e poi lì, davanti, Zoff, il portierone. Imbattuto da 12 partite, 1142 minuti in cui nessuno aveva obbligato il Dino Azzurro a raccogliere il pallone in rete. Zoff in ginocchio, Sanon in trionfo. Poco importa che poi, per fortuna, l'Italia riuscì ad aggiustare la partita e vinse 3-1. Manno, con quel gol, aveva ipotecato il futuro. Al ritorno in patria, infatti, venne letteralmente accolto come un re. Ebbe onorificenze, soldi, lauree ad honorem e un contratto per giocare all'estero, in Belgio e negli Stati Uniti. Scrisse un libro sulla sua vita e il sindaco di Miami gli dette le chiavi della città. Il gol realizzato a Zoff pagò bene. E come?
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1979.

0: musiche e notizie in diretta dagli anni 70.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: La prima cosa che notiamo se guardiamo un vecchio film della prima metà anni 70 sono i particolari motivi dei disegni dei tessuti usati nell'abbigliamento, ma non solo. Incredibili appariscenti disegni geometrici multicolor, fiori enormi oppure piccoli piccoli, cerchi, linee intrecciate deformate, insomma, quanto di meglio si possa immaginare dal mondo del colore. E anche qua, come abbiamo visto per le zeppe, esistono delle cause sociali e storiche. Bisogna risalire indietro di circa 10 anni, quando dalla West Coast americana nascevano i primi movimenti hippie che generavano la Beat Generation e la Flower Power. Una caratteristica fondamentale che li contraddistinse era il loro forte no ad ogni forma di guerra, così come il loro più famoso motto era «Mettete dei fiori nei vostri cannoni», testo anche incluso in una celebre canzone dei Corvi. Con l'esplosione della Flower Power a metà anni 60, è facile immaginare come il fenomeno si sia trasferito da una sottocultura underground alla moda di tutti i giorni. Sebbene il clou di questa moda fu alla fine dei 60, la coda del fenomeno interessò la prima metà dei 70, con le sue naturali evoluzioni. Comunque, il tema era uno solo: colore. Potevi avere un mini abito bianco, ma gli orli potevano essere bordati di rosso. Potevi avere un fiore unico grandissimo o tanti più piccoli. Il tema astratto più ricorrente era quella specie di disegno che ricorda la goccia dell'acqua e le sue relative deformazioni. Questi disegni deformati provenivano da una moda nata nel periodo dell'uso di droghe allucinogene, che generò anche un particolare modo di scrivere, tutto distorto. Pensate alle copertine dei 45 giri dell'epoca. Tutto era valido per colorare gonne, camicie, i tanto di moda mini abiti, vestiti, pantaloni, foulard, molto in voga all'epoca. Ma anche auto e arredamento. Il mio bagno, risalente al 1974, ha le piastrelle con una geometria

0: spudoratamente e amorevolmente anni 70. Bellissime. Ecco perché lotto con la famiglia per non cambiarle, sebbene a loro detta sono la vergogna della casa. E la carta da parati tanto in voga nei 70? Se non c'erano fiori, non era tale. Voi non sapete le spese che le famiglie sostenevano per mettere la carta da parati al muro. Oggi parlare di carta da parati è come parlare di benzina a 165 lire al litro.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1972.

0: abbiamo trasmesso
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
3: Ma sì, ritorniamo quindi nel nostro 2022, chiaramente, no? Sono gli anni quelli attuali, anche se sono più di due, tre, vero? Un po' anni molto, molto delicati, particolari, indimenticabili, lo saranno comunque, sicuramente. Allora, il Buonasera con Emmanuel, ultimi 25 minuti insieme, ragazzi, con tanta bella musica, non voglio altro che offrirvi questo. Se vi va, potete richiedere il vostro brano preferito in questa mezz'oretta circa. Il numero, certo, prendete nota. Siete pronti? Bene. 331 82 80 843 331 82 80 843. Oppure basta scrivere sulle pagine della vostra radio, sul vostro amico della vostra radio, sul vostro conduttore della vostra radio. Me, sottoscritto, anche se vi va, mai in uscita, mi trovate comunque sui social. È facile, un tipo con tanti microfoni, insomma, con cuffie, se non mi resta altro. Vero, regia? Ok, sì, beh, senza la regia qua, senza Angelo non si muove nulla. Beh, direi di passare subito, perché ho già parlato tanto, alla musica, ancora tutti noi, un buon ascolto.

All depression, yes, Timeless Take Me Up. Allora, buonasera con Emanuele. Si balla, certe volte arrivano dei pezzi e dance che ti viene la voglia di alzarti se sei sul divano, dal letto, e si scatena, oppure ci si muove, insomma, avete visto come si muove anche sotto le coperte, esatto. Va bene, dai, oppure con la testolina così, o con le spalle, con le braccia, un leggero movimento, e magari si immagina chissà quante cose stai facendo, no? Forte l'immaginazione, è grande. Allora proseguiamo con la musica, ma certo, un bel brano adesso, una selezione italiana, una versione italiana di un brano così preso al volo. Abbiamo Calma con Routine. Conoscete il pezzo, sì?

Calma con routine. Beh, pagare le bollette è anche routine, no? Sì. Soprattutto ultimamente, non so, chi non lo sa, insomma, chi prima non ci faceva nemmeno tanto caso perché era così, oggi invece si ritrova con delle bollette riguardo luce, gas, insomma, l'acqua, tutto quello che si consuma quotidianamente, quello che è importante, no? Per, insomma, per condurre una vita dignitosa, normale, insomma. Ebbene, sappiamo i prezzi sono alti, ma vado a trovare quasi per caso una cosa un po' che potrebbe essere... Dobbiamo solo procurarci le mucche. Perché, pensate, la quantità, dice questo articolino, la quantità di metano, dico metano, prodotta da rutti, dico rutti, di 10 mucche, quindi dobbiamo procurarci 10 mucche, non so quanto potrebbero costare, sarebbe sufficiente, quindi la quantità di metano prodotta da rutti di 10 mucche sarebbe sufficiente per riscaldare una piccola casa per un anno intero. E io mi stavo facendo i conti, allora 10 mucche, adesso non lo so quanto andrebbe a costare una mucca, io non ho idea. Se qualcuno mi può aiutare, non so, 2000 euro è poco, o non lo so, o di più, ma diciamo, quindi 10 mucche, insomma, beh, bisogna vedere se conviene più di tanto, perché poi bisogna vedere anche quanti rutti, no? Devono fare durante la giornata. Immagine se non lo fanno, cioè poi non ho l'energia per riscaldare questa piccola casa. Poi non so piccola che cosa si intende, insomma, bisognerebbe fare tanti calcoli prima di arrivare a dare una soluzione. Quindi non lo so, qui lo dico e qui lo nego, insomma, ho trovato questa roba che poteva essere, ma non lo so quanto potrebbe essere interessante. Va bene, era solo un'impressione, così. Alessandra Moroso, un'impressione, pensavo, diciamo.

dalla voce di Laura Pausini con Scatola. Adesso invece voglio dire l'ultima cosetta carina, che sicuramente, ma dico, questo dove li va a pescare queste notizie un po' davvero particolare questa, ragazzi? Avete mai pensato quando appunto gli uomini, no? Noi uomini siamo arrivati per la prima volta sulla Luna, siamo esseri umani, no? E quindi esseri umani può anche scappare. Cioè scappare no, nel senso si può anche scappare, fare la pipì. È successo, ma veramente infatti il primo uomo, pensate, questa è una gloria, cioè qualcosa proprio di unico al mondo. Allora, il primo uomo a urinare sulla Luna fu Buzz Aldrin, subito dopo essere sceso sulla superficie lunare. Forza, mamma mia, ce la faccio a Luna. La Luna, e vai, che bello, ragazzi, almeno può dire, l'ho fatto anche sulla Luna, che vuoi tu, eh?

0: Il buonasera con Emanuel è arrivato al termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.
1: E si conclude questo viaggio, ragazzi, si conclude sul serio. Non mi resta altro che dirvi grazie davvero di cuore. Vi voglio un mondo di bene, ma soprattutto perché avete scelto la più bella radio della vostra città. Vi aspetto al buongiorno, vi aspetto ai 30 minuti, vi aspetto comunque vada. Sempre con voi Emanuel. Questo è tutto, passo la linea a chi è più bravo. Ciao agliù!

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 34 minuti.
0: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Oh, bene, ci siete tutti? Oh, la voce della notte, sì, è qui che vi sta parlando. Come va? Tutto bene? Bruna Malaguti al microfono anche in questo appuntamento con questo pezzettino notturno che prelude, spero, il vostro riposo, e cerco di contribuire che il vostro riposo possa essere dei migliori. Abbiamo come sempre un piccolo argomento di cui ho raccolto un po' di frasi, un po' di pensieri qui e là, e questa sera, tra poco anzi, lo sviscereremo insieme. Mi sono imbarcata in una parola difficile, sviscereremo, va bene. Allora, vengono abbinate nel linguaggio comune a delle lampadine che si accendono. Sembra un indovinello. Per molti sono particolarmente brillanti, altri piccole lampadine fioche. Ma l'importante è averne tante, sempre, che possono essere utili e anche divertenti. Eh sì, le protagoniste di stasera sono le idee.
2: Whether you're doing a dance to your favorite artist in the office parking lot, or being guided into Warrior One in the break room before your shift, whether you're running on your Peloton tread at your mom's house while she watches the baby, or counting your breaths on the subway,
3: inhaling and long exhale out,
2: Peloton is for all of us, wherever we are, whenever we need it. Download the free Peloton app today. Peloton app available through free tier or paid subscription starting at $12.99 per month.

Beh, intanto posso dire che questa sera ho avuto l'idea di parlare delle idee, giusto? Perdonatemi questo gioco di parole. E va bene, incominciamo subito a raccogliere i pensieri che sono stati condivisi negli anni, nei secoli, dall'altro ieri, insomma nel tempo, da tanti personaggi più o meno famosi. Erasmo da Rotterdam. Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia. Eh beh, solo lui poteva dirlo. Ezra Pound. Se un uomo non intende correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale niente lui. E ancora un contributo da parte di Fabrizio Caramagna. Le idee sono come farfalle. È più importante vederle volare e perdersi in lontananza che vederle rigide dentro ad una scatola.

Sì, signori, venghino, questa è la voce della notte, appuntamento notturno con della bella musica e anche un po' un argomento che accompagna tutte queste belle note musicali che ci stiamo ascoltando, assaporando durante questo programma. O naturalmente, se volete contribuire e proporci qualche bella scaletta musicale, ben venga. Io sono presente su Facebook come Bruna Malaguti, sono presente su Instagram come Bruna Voce e anche come Bruna Malaguti sono su YouTube. Potete adoperare uno di questi tre social e mettervi in contatto con me. Che meraviglia! Un saluto a tutti gli abitué di questa trasmissione. Andiamo avanti. Allora, questa sera si parla di idee e abbiamo subito Che Guevara. Che Guevara, quante idee aveva? Più che idee, ideologie, ma comunque in ogni caso sono molto simili. O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. Capito? Harvey B. McKay invece dice: avere un'idea dovrebbe essere come stare seduti su uno spillo, dovrebbe farti balzare in piedi e fare qualcosa. John Fitzgerald Kennedy: un uomo può morire, le nazioni possono sorgere e cadere, ma un'idea sopravvive. E ancora una grande americana, Eleanor Roosevelt: grandi menti parlano di idee, menti mediocri parlano di fatti, menti piccole parlano di persone.

scambiamo le nostre mele, allora tu ed io avremo ancora una mela a testa. Ma se tu hai un'idea e io ho un'idea e ci scambiamo queste idee, allora ciascuno di noi avrà due idee. Ancora un piccolo contributo dell'immancabile Oscar Wilde. Un'idea che non sia pericolosa non merita affatto di essere chiamata idea.

Beh, raccontatemi un po' di voi. Sì, la voce della notte è curiosa di sapere cosa passa per la testa ai suoi ascoltatori. Siete persone ricche di idee oppure con idee balzane? Questo di solito lo dicono gli altri. Oppure avete delle idee veramente luminose che possono servire a tante persone? Ma insomma, ognuno di noi può dare un piccolo grande contributo, basta che sia veramente interessante. O no? No. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo che cosa ha da dire in merito il nostro Goethe. Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine degli scacchi. Possono essere mangiate, ma anche dare avvio ad un gioco vincente. G.K. Chesterton: nessuno è più pericoloso di un uomo privo di idee. Il giorno che ne avrà una, gli darà la testa come il vino.

Ho un astemio. E quindi, aggiungo io, dopo succedono i disastri. Infine, Harvey Mackey dice: gli imprenditori sono persone che prendono l'acqua gelata che viene buttata sulle loro idee, la scaldano con l'entusiasmo, ne fanno vapore e si spingono avanti.

Ultimo blocco di aforismi sull'argomento di questa sera, le idee. Mark Twain dice così: il rivoluzionario di un secolo è il conservatore del successivo. Il rivoluzionario inventa le idee,

quando le ha esaurite, il conservatore le fa sue. Reinhold Messner, grande arrampicatore, non sociale, ma proprio arrampicatore di montagne, alpinista, insomma, la decisione più importante della mia vita è stata la decisione di vivere obbedendo ai miei desideri, alle mie idee e ai miei sogni. Earl Nightingale, le idee sono cose scivolose e sfuggenti, meglio tenere un blocchetto di carta ed una matita sul tuo comodino così da poterle fissare durante la notte prima che scappino via. È vero, alle volte vengono delle idee proprio in momenti più assurdi, bisognerebbe avere sempre carta e penna a portata di mano per non poi dimenticarsene. Ultimo aforismo, ultimo pensiero, questa volta di Giovanni Falcone, che dice: a questa città vorrei dire, gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.

scommetto che durante questo programma di questa notte a qualcuno qualche bella idea è venuta, di qualsiasi genere, non ha importanza. Non potete raccontarmela adesso però, perché vi sto salutando, quindi tenetela in serbo per la prossima volta. Un grazie e un cordiale ciao a tutti. Naturalmente non mancate all'appuntamento della Voce.

0: Whether you're doing a dance to your favorite artist in the office parking lot, or being guided into Warrior One in the break room before your shift, whether you're running on your Peloton tread at your mom's house while she watches the baby, or counting your breaths on the subway.
1: Inhaling and long exhale out.
0: Peloton is for all of us, wherever we are, whenever we need it. Download the free Peloton app today. Peloton app available through free tier or paid subscription starting at $12.99 per month.
2: Ecco a voi Format a Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
3: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
4: Jazz e dintorni con Marco e Del Weiss.
5: Questo è Jazz e dintorni ed io sono Marco e Del Weiss, assieme una miscela di grande musica per palati fini che amano lo smooth jazz. Anche questa sera si parla di grandi nomi del settore, tutti a raccolta per farvi trascorrere un'oretta piacevolmente. La prima è un gruppo britannico, gli Acoustic Alchemy, che miscelano il fusion, funk, reggae, jazz. Ascolteremo Who Knows. Un piacevole Albare con Ride With Us, la seconda canzone, e poi Brian Simpson con il suo sound In Wonderland. E con lui terminerà anche l'ascolto delle prime tre canzoni. Vi auguro come al solito un buon ascolto e a dopo con altri

Il jazz dintorni va avanti. Si chiama Italy, il disco che vede il protagonista Chris Botti con la canzone The Way You Look Tonight. E poi, cari miei, con noi Dee Brown e la sua chitarra con Natural Love. Un'altra chitarra, più reg, Gary Goin da Cleveland, cresciuto a son di Miles Davis, John Coltrane e Woody Herman. Il pezzo è Ain't Your Business.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Se vi dico Darren Ra, sapete già che ascolterete qualcosa di importante del suo mondo, da Rock the World on Wings of Hope. Torna lei, Eli Bruna, con Just the Two of Us, bella rimata al punto giusto. Segue Gerald Weasley, ancora un buon basso che va a spasso nella canzone con una splendida chitarra, Slip and Slide. Vi ricordo che state ascoltando Jazz e dintorni con Marco Edelweiss. A tutti voi, buon ascolto.

unico e grande crooner italiano, Matteo Brancaleoni ci fa ascoltare un gran pezzo. Ma cosa hai messo nel caffè? Decisamente diversa è la canzone che seguirà con J-Rowe con Stone Bridge, protagonista tutta al femminile, con il suo sax e invece Angela Christie. Un ritmo spezzato ma stupendo pezzo che si chiama Walk With Me.